The Nightlife, la nuova stagione con la musica solita e con le novità. Questa sera vi stiamo raccontando una storia vera che noi abbiamo chiamato Sangue Amaro. È la storia di due fratelli che si rincontrano in una situazione drammatica, se vogliamo. Intanto ben sintonizzati o ben connessi a coloro che hanno acceso la radio o il computer solo in questo momento. Questa è la nuova edizione di The Nightlife, chiamata The Nightlife Stories.

0: Il detective incaricato del caso fece visita a Clara in ospedale la mattina seguente.
1: Lo abbiamo preso, signorina. È un vagabondo, un uomo con precedenti penali per aggressione. Arrivato in città da poche settimane. Non la disturberà mai più. È accusato di tentato omicidio e rapino a mano armata. Andrà in prigione per molto tempo.
0: Clara annuì, sentendo un peso enorme sollevarsi dal petto. Avrebbe avuto bisogno di tempo per superare il trauma, ma la certezza che il suo carnefice fosse dietro le sbarre le dava la forza per ricominciare. Ciò che Clara non sapeva è che il detective non avrebbe mai avuto motivo di scoprire. Era la verità nascosta nel passato di quell'uomo. Il suo nome sui registri della polizia era Elias Thorne. 30 anni prima, in una contea rurale della Louisiana, una madre distrutta dalle dipendenze aveva dato in affido 2 bambini piccoli, separandoli per sempre. La bambina, Clara, era stata adottata da una famiglia affettuosa che si era poi trasferita a New Orleans. Il bambino, Elias, aveva vissuto un'infanzia di casa famiglia, violenza e abbandono, finendo a vagabondare per lo Stato.

Mentre Clara, un mese dopo l'aggressione, tornava dietro il bancone del Braskei, sorridendo ai clienti e ascoltando le note malinconiche di una tromba, Elias sedeva nella sua cella nel carcere della parrocchia di Orleans. Fissava il muro di cemento consumato dai suoi demoni, ignaro di aver tentato di uccidere l'unica persona al mondo che condivideva il suo stesso sangue. E Clara continuò a versare bourbon e ad ascoltare jazz, per sempre oscuro accordo del destino.

Il passare del tempo a New Orleans ha un modo strano di distorcere i ricordi. L'umidità sembra scioglierli e la musica li ricopre come una vernice lucida. Ma per Clara, l'ombra di quella notte non se n'era mai andata del tutto. 3 mesi dopo l'arresto, Clara ricevette una notifica legale. Non riguardava il processo, ormai concluso con una condanna rapida, ma una questione di successione. Una prozia, di cui ignorava l'esistenza, era morta in una cittadina della Louisiana settentrionale, lasciando una scatola di vecchie foto e una piccola somma di denaro a chiunque fosse rimasto della stirpe dei Thorne. Essendo stata adottata, Clara aveva sempre saputo di avere un passato diverso, ma i suoi genitori adottivi non avevano mai approfondito. Spinta da un'inquietudine che non riusciva a spiegare, iniziò a scavare tra quei documenti polverosi. Tra le carte ingiallite trovò un certificato di nascita piegato in 4, leggendo i nomi dei genitori biologici. Un brivido freddo le risalì la schiena. Non era sola. In calce, una nota dell'assistente sociale dell'epoca menzionava un fratello maggiore, Elias.

0: Clara sentì il cuore mancare un battito. Il nome non le era nuovo. Corse a recuperare i vecchi ritagli di giornale sull'aggressione che aveva conservato in un cassetto. Arrestato Elia Thorne per l'aggressione nel quartiere francese, il mondo sembrò capovolgersi. L'uomo che aveva cercato di sgozzarla in un vicolo, l'uomo a cui lei aveva piantato le chiavi nel fianco per sopravvivere, non era un estraneo, era la sua unica famiglia. Clara non riuscì a fermarsi. La settimana successiva si presentò al penitenziario. Quando Elias fu condotto nella sala dei colloqui, appariva ancora più emaciato di quella notte. Le sue mani tremavano leggermente. Si guardarono attraverso il vetro rinforzato. Lui non la riconobbe subito come la sua vittima. Per lui, Clara era stata solo un bersaglio casuale in una notte di disperazione. «Perché sei qui?» gracchiò lui, la voce rovinata da anni di sigarette e silenzi. «Vuoi vedermi marcire più da vicino?» Clara non rispose subito. Appoggiò la mano sul vetro, proprio all'altezza di dove lui teneva la sua. «Volevo solo sapere se avevi mai sentito parlare di nostra madre», sussurrò lei. Elias si irrigidì. I suoi occhi, prima pieni di rabbia, si spalancarono per lo shock. In quel momento, nel riflesso del vetro, le loro somiglianze divennero crudelmente evidenti. Lo stesso taglio degli occhi, la stessa linea sottile della mascella.
1: The Night Life con Dario Biondi.

Non ci fu un abbraccio, né un perdono immediato. Il peso di 30 anni di vite opposte, una fatta di note jazz e calore, l'altra di freddo e violenza, era un baratro troppo profondo da colmare con una sola conversazione. Elias scoppiò in un pianto silenzioso e convulso, realizzando che il suo ultimo atto di disperazione nel mondo esterno era stato quello di distruggere l'unica cosa preziosa che gli era rimasta. Clara lo guardò senza dire una parola.

Uscì dalla prigione mentre il sole tramontava sulle paludi della Louisiana. Tornò al Brass Kay, si mise dietro il bancone e chiese alla band di suonare qualcosa di lento, qualcosa che parlasse di perdite e di ritrovamenti. Mentre preparava un drink, guardò la cicatrice sul suo braccio. Non era più solo il segno di un'aggressione, era il marchio di un legame che il destino aveva provato a spezzare, fallendo nel modo più crudele possibile.

storia realmente accaduta, per certi versi brutta, per certi versi bella, che abbiamo raccontato all'interno della nuova stagione di The Night Life Story, e altre storie vi aspettano nel corso delle prossime puntate di The Night Life.

0: abbiamo finito, grazie per l'ascolto, bentornati, ben ritrovati, sono veramente felice di riprendere queste nuove avventure radiofoniche con The Nightlife Stories. Bene, e se volete contattarmi cercate il mio profilo su Facebook o su Instagram, io vi aspetto con un'altra storia e altra musica alla prossima puntata. Buonanotte! Ah, dimenticavo una cosa importante, se volete riascoltare le storie in formato podcast di The Nightlife Stories, le trovate sulle principali piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, insomma un po' dappertutto. Grazie a tutti, vi aspetto la prossima settimana, buonanotte.
1: The Nightlife.
2: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
3: Tonight, a new journey is about to begin. Emotions, melodies and pure power will come together in one unforgettable moment. Let the sound carry you away. Make some noise for Mixed by

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. No. No. No.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: prendiamo le multe, tutti belli e cantanti.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: ma ti amano di più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna. Mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
4: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Via. È tutto giusto ed hanno tutti ragione.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1, con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare. Rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50ina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua. Dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375-146-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
2: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dallara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori e il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ralsimsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
3: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questo è stata una partita molto positiva.
2: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
3: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
2: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria, lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume di Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi martedì 6 ottobre 2026. Il santo del giorno è San Bruno. Sacerdote dell'undicesimo secolo, dedicò la sua vita alla preghiera, al silenzio e alla contemplazione. Oggi nella storia, 1924, in Italia iniziano ufficialmente le prime trasmissioni radiofoniche, segnando la nascita della radio come mezzo di comunicazione di massa. La voce e la musica entrano per la prima volta nelle case degli italiani, aprendo una nuova era nell'informazione e nell'intrattenimento. Da quel momento la radio diventa uno strumento fondamentale per raccontare eventi, cultura e storia del paese. Nati oggi, 1887, nasce Le Corbusier, uno dei più grandi architetti e urbanisti del Novecento. Le sue idee innovative rivoluzionarono il modo di progettare edifici e città, influenzando l'architettura moderna in tutto il mondo. Ancora oggi le sue opere sono considerate capolavori di funzionalità, eleganza e design. 1960, nasce Paola Ferrari, tra i volti più noti del giornalismo sportivo italiano. Nel corso della sua carriera ha condotto numerose trasmissioni dedicate al calcio e ai grandi eventi sportivi, diventando una delle figure di riferimento della RAI. Curiosità del giorno. Lo sai che il profumo della pioggia ha un nome scientifico? Si chiama petricore ed è il caratteristico aroma che si avverte dopo un temporale. Nasce dall'incontro tra gli oli naturali rilasciati dalle piante, alcune sostanze prodotte dai batteri presenti nel terreno e le gocce di pioggia che diffondono questo inconfondibile profumo nell'aria. Pillola di buon umore. Un errore commesso due volte non è più un errore, ma una scelta. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 3.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ci siamo anche quest'oggi. Buongiorno a tutti da Marco
2: e Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Naturalmente una canzone per ogni decennio, quindi anche quest'oggi sei brani che ci riportano indietro nel tempo a molto molto molto lontano. Magari per alcuni di voi un periodo che non si era nemmeno nati. Va bene, detto questo, comunque partiamo con la prima canzone.
2: Esatto Marco, partiamo da una canzone scritta da Battisti e Mogol nel 1967 e che ha consacrato Lucio Battisti come grande compositore per le innovazioni apportate al mondo della musica. Questo motivo è stato poi eseguito da diversi gruppi. Oggi lo ascoltiamo nella versione degli Equipe 84. A voi, 29 settembre.

0: Abbiamo appena ascoltato 29 settembre degli Equipe 84, canzone che è rimasta in classifica per 5 settimane nel 1967. E adesso ragazzi ci spostiamo di un decennio passando il microfono a Marco.
1: Una canzone è quella che abbiamo ascoltato in apertura di Italia in sette note, che ci ha raccontato di un bel paio di corna fatte e rifatte e non dette alla fine della fiera. Vabbè, passiamo invece alla fine degli anni 70, quando questa formazione, nata da 4 anni, inanellava un bel successo con un brano che io personalmente ritengo semplicemente meraviglioso. Il titolo è davvero inaspettato, c'è tutto un mondo intorno, con una Antonella Ruggiero giovane come i suoi compagni di band. Tra l'altro questa canzone è cantata in coppia o in accoppiata con quello che si è sempre fatto chiamare come il bimbo, per il viso da bambino che ha sempre avuto. C'è tutto un mondo intorno, Mattia Bazar, 1979.

0: Le immense doti canore di Antonella Ruggiero, sebbene giovane, si sentivano già in questa canzone. Mamma mia, che vocalità che aveva e che ha questa cantante. Beh, vabbè, sono passati 80, 20, una ventina d'anni abbondanti, quindi insomma sono cambiate tante cose. Va bene, dagli anni 70 agli anni 80 il passo è molto breve.
1: Bene, bene, bene, ora ci troviamo nel 1986, quando al Festival di Sanremo di quell'anno si presenta nella sezione Nuove Proposte una nuova formazione che si guadagna il quinto posto in classifica con questo grintoso pezzo, Ipnotica, i Meccano.

0: Un bel pezzo carico, ragazzi, loro erano in Meccano. E ora ci spostiamo di un decennio.
1: Ecco, una curiosità legata ai Meccano, di questo motivo ne stamparono anche una versione in inglese che andò fortissimo nelle discoteche di tutto il nord Europa. Ma adesso passiamo al 1997. Con questa canzone Spagna partecipò ad un festival bar. Pensare che 10-11 anni prima vi aveva partecipato con Easy Lady e Call Me. In questo caso la ritroviamo con la più italiana e italianista indivisibile.

0: una Ivana Spagna in carriera double face negli anni 80, dall'86 poi, con i suoi successi dance decisamente grintosa e frizzante, invece nella versione pop italiano molto più morbida, molto più romantica, eccetera eccetera. Quale sia la natura di questa cantante di Valleggio sul Mincio, veneta quindi, provincia di Verona, noi non lo sappiamo precisamente. Bene ragazzi, prosegue l'appuntamento con Italia in 7 note, la musica italiana attraverso 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri, una per ogni decennio. Dagli anni 90 passiamo agli anni 2000.
1: Esatto, infatti entriamo nel terzo millennio e ci apprestiamo a gustare un brano di un grande cantante che tra le metà degli anni 80 a qualche anno fa ci ha regalato numerose canzoni di successo. Oggi lo ascoltiamo con Sabbie e Nuvole, Mango.

0: bellissima era la sua voce, ragazzi. Questo era Mango con Sabbia e Nuvole. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri e andiamo da Marco.
1: L'ultimo singolo di questa nostra puntata di Italia in sette note. Siamo stati in compagnia della melodiosissima voce di Pino Mango, abbinata ad un brano comunque non proprio morbido, insomma bello grintoso, ma l'ultimo, ragazzi, è ancora più grintoso. Anche perché lui ci ha regalato tanti pezzi grintosissimi, ogni tanto intermezzati da motivi molto morbidi. Questo è decisamente carico. Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big

0: Abbiamo iniziato con un pezzo morbido morbido, qual è stato 29 settembre, e chiudiamo invece con un pezzo decisamente carico e grintoso, qual è questo di Jovanotti. E anche quest'oggi, ragazzi, il tempo a disposizione di Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, è terminato. Quindi?
1: Bene, allora Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!
0: Noi siamo qua, vi attendiamo, Ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Il profumo del pane appena sfornato. Quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Settembre 2008, tutto comincia con un invito. Rosalie, amica importatrice, ci aveva chiamati a Melbourne per Fine Food Australia, la grande fiera agroalimentare, la più grande dell'agroalimentare in Australia. Una missione che avevo organizzato personalmente insieme al compianto Luigi Sansò. Valigie piene di campioni, cataloghi, entusiasmo e quella sana incoscienza di chi porta il proprio territorio dall'altra parte del mondo. Il volo sembrava non finire mai, ore su ore sospesi sopra oceani e continenti, il tempo che perde senso, i pasti serviti a orari impossibili, poi l'atterraggio e la sensazione di essere arrivati non solo lontano, ma in un altro modo di vivere. Melbourne mi ha accolto con il suo carattere imprevedibile, sole al mattino, vento freddo a mezzogiorno, pioggia nel pomeriggio e di nuovo un cielo limpido la sera. Le quattro stagioni in un solo giorno, dicevano i locali con un sorriso, come se fosse la cosa più normale del mondo. L'emozione più forte l'ho provata in alto, sulla terrazza panoramica del Rialto. Lo skyline che si apriva tutto insieme, lo Yarra che disegnava la sua curva lenta, la baia all'orizzonte. Un luogo che ti si presenta per intero e tu ti senti davvero piccolo e allo stesso tempo ti senti parte di qualcosa. Qualche giorno dopo ho attraversato in auto Albert Park, lo stesso tracciato dove corrono le Formula 1. Strade aperte a tutti, cordoli e curve visti solo in televisione. Ho fatto rallentare l'auto apposta, quasi con un senso di riverenza, immaginando il rombo dei motori dove c'erano solo famiglie e biciclette. In fiera. L'incubo. Ho perso il portamoneta. Il tempo di immaginare il peggio e dopo neanche due ore la fiera aveva già rintracciato il mio albergo grazie a un biglietto da visita trovato all'interno. Dall'albergo la telefonata è arrivata fino al ristorante dove eravamo per la serata con la comunità italiana. È stato il cameriere ad avvicinarsi al tavolo per riferirmi che era tutto a posto. Il portamonete era in custodia. L'indomani mattina me lo hanno consegnato con un sorriso. Una guardia. Non dimenticherò mai il suo volto. Una piccola storia che vale più di tanti discorsi sulla civiltà. E poi la tavola, la carne di canguro assaggiata con curiosità e un po' di timore, magra dal sapore deciso, e le pizze forme e misure standard, e il tappo a vite sulle bottiglie di vino, anche quelle più pregiate. Per un italiano un piccolo shock culturale, ma anche la prova di quanto la nostra cucina abbia viaggiato trasformandosi. In quel periodo c'era anche la finale del football australiano, Hawthorn contro Geelong, ma ciò che mi è rimasto è il corteo. Tifosi avversari fianco a fianco, a festeggiare insieme e dietro di loro le squadre di polizie che rimettevano in ordine le strade mentre la folla ancora passava, gettava coriandoli. E ovunque, sentendo il mio accento, lo stesso sorriso. Italian? L'Italia, vista da lì, era un sentimento. Il rientro fu un'avventura a sé. Il ritardo a Singapore, le ore in aeroporto, le camere cedute alle ragazze, la stanchezza che si mescolava ai ricordi ancora freschi, come se il viaggio non volesse lasciarci andare. Melbourne, in sole due settimane, mi ha insegnato che la civiltà non si proclama, si pratica. Un portamonete restituito, una strada pulita, un avversario abbracciato. 18 anni dopo, quella lezione cammina ancora con me e con lei il ricordo di una vita diversa, che però farà sempre parte del mio bagaglio personale. Questo era Punti di strada. Lo facciamo partire dalla lontana Australia, da 18 anni fa. Grazie di essere stati con me in questo percorso di viaggio e può darsi che ci risentiremo ancora. Da Antonio Torretti è tutto. Buona strada, sempre con Appunti di strada.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo tre mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di sei mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi tre mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapia, terapie e ritorno in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale Jax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

I grandi successi dell'estate continuano a suonare anche in questo autunno all'interno della Italian Chart. Italian Chart. Al numero 16, Noemi. Stare con

0: Anche questa settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Al numero 15 scende Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samora J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Merkel Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.

0: Restate con noi, la Italian Chart torna tra pochissimo con le prime 10 posizioni. Italian
1: Chart. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 6-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.

settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale Jax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

I grandi successi dell'estate continuano a suonare anche in questo autunno all'interno della Italian Chart. Al numero 16, Noemi.

0: Anche questa settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Al numero 15 scende Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samurai J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.
1: Quanto è piccolo.

Restate con noi, la Italian Chart torna tra pochissimo con le prime 10 posizioni. Italian Chart. She's crazy like a fool.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Ecco a voi. Nuovi solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Sono con voi Fabio DJ ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
4: E naturalmente buon ascolto, ma anche un ciao a tutti. Sono Fabio, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Nuovi Solchi con le novità uscite venerdì 2 ottobre. Ora vi anticipo subito che sono state diverse uscite veramente interessanti, anche italiane naturalmente, ma purtroppo ho dovuto selezionarne solo alcune tra le tante. Spero possiate apprezzarle, soprattutto l'ultima, poi capirete perché. Ora partiamo da un brano che possiamo per così definire come tenero. Sono in due, sono padre e figlia in una canzone abbastanza convenzionale ma con una storia intorno che pesa. Loro sono Morten Harkert e sua figlia Tomine con Hold Me. Buon ascolto a tutti!

ed è decisamente un bel brano in cui Morten Harket affida alla figlia Tom Hine le parti vocali che lui purtroppo non riusciva a completare, e questo duetto nasce proprio da una necessità prima che da un'idea. Dovete sapere che a morte nel giugno 2025 purtroppo è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, che, usando le sue parole, ha reso tutto più urgente circa questo singolo, ovvero sia Old Me, che anche l'album Human Grace, che uscirà a novembre. Per questo è tornato in studio con le sue figlie per un brano davvero commovente. Ora qualcosa di decisamente più leggero, sia per quanto riguarda il tema, sia per quanto riguarda anche la storia. E in occasione del ritorno della storia proprio degli 883 in TV su Sky il 9 ottobre, Max Pezzali canta il suo nuovo singolo, appunto intitolato Le ali.

hanno le ali nel cuore e già il titolo possiede un doppio significato. Si legge le ali come metafora di sogni, come metafora di volo, ma graficamente, data la presenza dell'underscore tra le due parole le ali, richiama un po' così le parole leali, celebrando il profondo valore della fedeltà e dell'amicizia. Si tratta in pratica di una canzone autobiografica fortemente legata al rapporto speciale che lega Max Pezzale a Mauro Repetto dalla nascita degli 883. Va sul sicuro e possiamo dire che lo sa fare anche bene. E ora una canzone che dopo 40 anni di sodalizio cantano ancora bene, è un duo che canta ancora bene, sono gli Erasure, non smettono di cantare, lo fanno bene anche con questa Wings of Love.

0: E abbiamo detto 40 anni, in realtà sono 41, visto che il loro primissimo singolo risale addirittura al 2 settembre 1985. Eppure Andy Bell e Vince Clarke, coloro che fanno parte di questo duo, non smettono mai. Questa volta il testo affronta quelli che sono i temi dell'amore, della resilienza e della solitudine, esprimendo anche gratitudine e speranza di fronte a quelle che sono le difficoltà della vita. Veramente un brano devoto. Ed ora vogliamo ascoltare una collaborazione veramente identica, ma con un rifacimento, ecco, diciamo così. Loro sono i Tiro Mancino, unita alla bellissima voce jazz di Simona Molinari, con Nuvole, tra parentesi, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: E questa è la nuova canzone, anzi più che una canzone è un'inedita versione riarrangiata di un pezzo originariamente contenuto nel loro album in studio Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio 2006, e devo dire che unisce la malinconica voce inconfondibile di Federico Zampaglione, tipica quindi del Tiro Mancino, con la delicatezza interpretativa e la morbidezza vocale di Simona Molinari, una cantante jazz che onestamente a me piace molto, in una canzone molto delicata. Ecco, ora ci fermiamo un attimo con un jingle, dopodiché torniamo con Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.

Nuovo brano bellissimo, ma anche delle novità per lei stessa. Infatti in questo brano Giorgia abbandona, per così dire, le abitudini degli ultimi anni, perché cambia autori, cambia produttori, partecipa lei stessa alla scrittura in prima persona del brano, ma non solo, fa anche una scelta che in effetti, diciamo così, le mancava, perché la sua voce era abituata a dominare la canzone, stavolta invece si lascia guidare completamente dal pezzo, che dire, indiscussa regina di quello che è il pop italiano. E ora un ritorno piacevole, una voce davvero inconfondibile ma anche rara in un artista bianco, soprattutto italiano. Mario Biondi torna nella sua veste abituale di crooner con Cocktail Blue.

È un brano molto piacevole per il cantante canadese che si avvale della prestigiosa collaborazione del produttore Riccardo Piparo, e la traccia unisce il mondo del soul e del jazz ai ritmi decisi della house dance, un po' quello che è il passato. Come dichiarato da lui stesso, l'obiettivo era ripercorrere l'epoca d'oro della house, ma con una sana malinconia, anzi con una sana malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condivido, unico. Ora permettetemi di presentarmi una mia produzione, un brano pubblicato venerdì su tutte le piattaforme online, la mia virtual band, i Time Seekers, con la voce di Maya, che vi regala Antica Luce.

0: E con questa canzone ho voluto descrivere un po' un viaggio interiore di speranza, di guarigione, e ho voluto anche esplorare quello che è il tema del superamento del dolore attraverso una ricerca spirituale o in conforto di una guida interiore, ma sempre attenzione in rapporto col creatore, perché l'uomo da solo nulla può, anzi tutt'altro. Che dire di questo brano? La voce di Maya, ho scelto la voce di Maya appunto perché è bellissima quando canta in italiano con questo brano. Giudicatelo comunque voi. E con questa mia canzone, che spero abbiate apprezzato, si conclude qui questo nostro viaggio tra novità uscite venerdì 2 ottobre. Vi segnalo altre nuove uscite, tra cui Placebo, Paola Turci, Fontaine D.C., Ariete, Ricky Martin, Take That, Joliet, ma anche un'altra manciata, per così dire, di brani pop, rap vari. Io vi ringrazio, naturalmente vi saluto dandovi appuntamento a tra 7 giorni. Buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio. A risentirci a tra 7 giorni.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Ed eccoci pronti per partire una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Io sono Pierfrancesco Esposito, saremo insieme un'oretta circa e ci divertiremo perché, lo sapete, Scappati in Casa è pieno di giochi, di novità e soprattutto c'è l'oroscopo nella seconda parte. Quindi incrociate le dita perché chissà, questa settimana il segno migliore della settimana potrebbe essere proprio il vostro. E vi ricordo rapidamente quelle che sono le regole del nostro gioco principale, che è appunto l'identikit di Scappati in Casa. 3 indizi per indovinare chi si cela dietro appunto l'identikit. Mi raccomando, se siete con amici, giocate con amici, chiedete a parenti, ma non cercate su internet o su Google, perché tanto, pure se vincete, o all'intelligenza artificiale, perché poi se vincete, tanto io vi scopro, lo so, e non ve la do per buona. E allora cominciamo subito con la nostra sigla.

0: nuova puntata. Eccoci pronti per cominciare. Allora, mi raccomando, prendete il blocchetto, il solito che usate per giocare all'Identikit. Se non avete un blocchetto, volete usare le note del telefono, va bene uguale. Volete sfidare la vostra memoria e tenere tutto a mente? Fate voi, però vi anticipo che il gioco di oggi non è semplice per niente. Sono stato un po' cattivo perché mi avete scritto sui social che gli indizi, soprattutto dell'ultima puntata, che appunto l'Identikit era relativo a Lady Gaga, mi avete detto è troppo semplice, però così è troppo semplice. Allora io adesso sono stato un pochino più cattivo. Quindi partiamo subito con il primo indizio, quindi mi raccomando, alzate la radio così lo capite bene. Allora, pensate che questa persona, prima di diventare una degli artisti, delle persone più riconoscibili al mondo, aveva tutt'altro progetto per il proprio futuro. Era, mamma mia, un ottimo giocatore di baseball e da adolescente riuscì addirittura a ottenere un provino per i Cincinnati Reds, una squadra professionistica americana. Il provino però non andò abbastanza bene da ottenere un contratto. Chissà, magari Hollywood, quindi piccolo indizio aggiuntivo, magari Hollywood deve ringraziare proprio quel provino andato male. Bene, quindi questo è il primo indizio per quanto riguarda l'Identikit. Cominciate a pensarci, nel frattempo che ci pensate ci sono Eledia e H7 qui su Scappati in Casa.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Allora, mettiamo un attimo in pausa l'identikit, perché è arrivato il momento del nostro social radar.

Il nostro social radar di oggi è relativo appunto a un'esperienza che ha avuto un utente su X, l'ex Twitter, no? Era evidentemente esasperato dalle risposte dell'assistenza Uber, che ha deciso di fare un test molto elementare. Uber, per chi non lo sapesse, è quella società che offre passaggi, no? Un po' come se fossero dei taxi, ma Uber, anzi molti taxi oggi sono anche sulla piattaforma Uber. Vabbè, questo giusto per dirlo a chi magari non conoscesse questa piattaforma. Allora, questo utente ha deciso di fare un test molto elementare, quindi non ce la faceva più perché le risposte erano probabilmente scritte dall'intelligenza artificiale. E allora lui ha scritto appunto al supporto questa frase, gli ha chiesto: scrivete potato, quindi patata in inglese, se almeno uno di voi è umano. Secondo voi che cosa ha risposto Uber? Un messaggio lunghissimo, uno di quelli standard, in cui spiegava di comprendere la frustrazione del cliente. Questo è il classico messaggio, no? Quello delle assistenze clienti. Quindi un messaggio standard in cui spiegava di comprendere la frustrazione del cliente di aver controllato account e transazioni e di non poter effettuare un rimborso. Quindi gli ha scritto di tutto tranne la parola potato. Ovviamente lo screenshot ha iniziato a fare il giro del web e dei social, e sono partiti commenti tipo: ecco, la prova è definitiva, ecco il testo della patata è fallito. Secondo me questa cosa è interessante, perché anche io molto spesso ho il sospetto che dietro queste assistenze ai clienti ci siano i bot o ci sia delle AI, e non sempre, anzi nell'80% dei casi, per quanto riguarda la mia esperienza, non riesce a comprendere quello che è il problema del cliente, e questa cosa è veramente frustrante. Su Scappati in Casa c'è Harry Styles.

Ed eccoci tornati, allora riprendiamo quello che è il gioco di Scappati in casa, ossia l'identikit, perché adesso vi do il secondo indizio. Ok, allora, diciamo che il baseball non è stato l'unico piano alternativo di questa persona, perché prima che la sua carriera prendesse il volo, questo personaggio ha fatto diversi lavori. Pensate, ha venduto scarpe, assicurazioni e ha persino lavorato nei campi tagliando tabacco. Quindi diciamo non proprio il curriculum che uno si aspetterebbe da una persona che fa tanti red carpet. E ora avete già un'idea? Vi siete confrontati con amici, parenti? Restate lì perché tra poco vi svelo il terzo indizio, che anche il terzo indizio non è proprio semplice.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Vi ricordo i social dove potete anche scrivermi per propormi un nuovo personaggio da inserire nell'identikit delle prossime puntate. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official e invece su TikTok come Nefra Off con la doppia F. Finale, restate qui con me perché tra poco vi svelo il terzo indizio per indovinare la persona che si cela dietro l'identikit. Su Scappati in Casa c'è Marco Mengoni. Stop that.

allora eccoci tornati, pronti per continuare a giocare insieme. È arrivato il momento del terzo indizio per quanto riguarda l'identikit di Scappati in casa. Allora, per circa 18 anni questo personaggio ha avuto come animale domestico un maiale, pensate, un maiale vietnamita di nome Max. E questo Max arriva a pesare, pensate, più di 100 kg. E almeno finché le dimensioni di questo maiale lo permettevano, dormiva addirittura nel suo letto. Allora, spero che questo maiale non si rotolasse nel fango e che poi dormisse con il personaggio, perché non lo so, non mi sembra proprio una cosa molto, molto igienica. Di chi stiamo parlando? Pensateci, chiedete ai vostri amici, ai vostri parenti, non cercate online. E ve l'avevo detto che non era proprio semplice questa, eh.

0: Tra poco scopriamo chi si cela dietro l'identikit di Scappati in casa e soprattutto tra poco nella seconda parte parliamo dell'oroscopo. Restate lì, torniamo subito. Scappati in casa.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Ed eccoci tornati alla seconda parte di Scappati in casa. Vi ho lasciati un po' sulle spine perché adesso è arrivato il momento di svelarvi chi è che si cela dietro l'identikit di oggi. Allora, facciamo un rapido recap, un rapidissimo recap. Quindi, un personaggio che aveva un progetto diverso per il proprio futuro, un ottimo giocatore di baseball. Poi ancora, prima che la sua carriera prendesse il volo, questa persona ha fatto diversi lavori, quindi addirittura il venditore di scarpe, di assicurazioni, e ha persino lavorato nei campi tagliando il tabacco. E poi il terzo indizio, che secondo me non vi ha aiutato granché, perché questo era un po' tricky, un po' complicato, l'avevo detto e anticipato già all'inizio della puntata. Per circa 18 anni questo personaggio ha avuto come animale domestico un maiale vietnamita di nome Max, che arrivò addirittura a pesare più di 100 kg. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di George Clooney. Quindi ragazzi, il personaggio è di George Clooney. Se pensavate che la cosa più particolare della sua vita fosse avere una villa sul lago di Como, oggi abbiamo scoperto che in realtà ci sono anche altre sfaccettature della sua vita che non sono tanto conosciute ai più.

E questo è Scappati in Casa, siamo pronti per cominciare quello che è l'oroscopo, quindi la nostra classifica dei segni di Scappati in Casa. Naturalmente andremo, come al solito, dal segno, ahimè, peggiore, per poi avvicinarci progressivamente a quello che è il podio e a quello che è il segno, appunto, migliore della settimana. E allora partiamo subito, già li sento che cominciano a lamentarsi, a piagnicolare. Ragazzi, non possiamo farci niente, qualcuno dovrà pure starci, no? Quest'ultimo posto. E sono i gemelli. Vediamo che cosa dicono le stelle. Questa settimana potreste avere la sensazione di correre continuamente senza concludere quanto vorreste. Troppe conversazioni, troppi impegni, troppe cose aperte contemporaneamente. Sceglietele una e finitela. Oh, ecco, ragazzi, dai, almeno una tra tutte le mille cose da fare, cercate insomma di portarla al termine. Leone, attenzione all'orgoglio, l'abbiamo già detto altre volte, il leone è un po' troppo orgoglioso. Qualcuno potrebbe farvi un'osservazione che non vi piace, ma prima di prepararvi il discorso di risposta, chiedetevi se magari non abbia almeno un po' ragione. Fate ogni tanto mia colpa. I pesci, siete più distratti del solito. Occhio soprattutto agli appuntamenti, alle scadenze e a quelle cose che siete sicuri di ricordarvi senza bisogno di scriverle. Questa volta scrivetele. Allora, ci avviciniamo al nono posto della nostra classifica, che questa settimana è occupato dal Capricorno. Settimana discreta sul lavoro, un po' meno sul fronte personale. Ai ai ai. Qualcuno potrebbe chiedervi più presenza e meno soluzioni pratiche. Non tutto si risolve con un piano Excel. Ragazzi del Capricorno, meno statici, meno statici. Su Scappati in Casa ci sono le come cose e tra poco continuiamo la nostra scalata verso i segni migliori del nostro oroscopo. Oggi mi

L'oroscopo di Scappati in casa. Allora, facciamo un breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Allora, 12° posto, quindi ahimè peggiore, è occupato dal Gemelli. Dopodiché abbiamo il Leone, i Pesci e il Capricorno. Allora, svegliamo invece chi c'è all'ottavo posto. All'ottavo posto c'è lo Scorpione. Qualcosa vi infastidisce, ma continuate a dire che va tutto bene. Probabilmente, spoiler, si vede. Meglio parlarne, magari anche con uno bravo, no, scusa, è una mia cosa, non ho detto le stelle. Meglio parlarne prima che la cosa diventi più grande del necessario. Settimo posto per la Vergine, ok, quindi stiamo per passare la metà della classifica. A me la Vergine è ancora un pelino dietro, però settimana produttiva ma con qualche piccolo imprevisto. Il segreto sarà non considerarlo un attacco personale dell'universo contro la vostra organizzazione. Allora, superiamo la metà, quindi cominciamo ad avvicinarci a quello che è il podio, quindi tendenzialmente i segni che questa settimana, diciamo i segni per la quale appunto questa settimana andrà probabilmente bene. Sesto posto, Ariete. Energia buona, soprattutto da metà settimana. Potreste ricevere una proposta interessante, ma evitate di dire sì prima ancora di aver capito di che cosa si tratta. Sapete, è la solita cosa di leggere termini e condizioni, no? Quella cosa che uno accetta tutto, poi non sa che cosa ha accettato. Io lo faccio in primis, però ecco, leggiamole ogni tanto questi contratti. Quinto posto per il Toro. Finalmente un po' di stabilità. Una questione pratica o economica potrebbe risolversi e lasciarvi più tranquilli. Sul fronte sentimentale, invece, provate a sorprendere qualcuno uscendo un po' dalle vostre abitudini. Su Scappati in casa ci sono Giovanotti e Alfa.

E questo è Scappati in casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Vi stavo svelando quelle che erano le posizioni dell'oroscopo per quanto riguarda la classifica di Scappati in casa. Allora, brevissimo recap per chi si fosse appena collegato. Quindi abbiamo dal segno peggiore al migliore i Gemelli, Leone, Pesci, Capricorno, Scorpione, Vergine, Ariete e Toro. E quindi siamo arrivati alla quarta posizione. Quindi purtroppo per questo segno, per un pelo non è sul podio. E sto parlando del segno dell'acquario. Amici dell'acquario, vediamo che cosa dicono le stelle. Una buona idea potrebbe trovare finalmente la persona giusta disposta ad ascoltarla. È il momento di raccontare ciò che avete in mente invece di tenerlo soltanto nella vostra testa. Quindi se avete un progettino, un qualche cosa, condividete con gli altri. Condividete che magari trovate qualcuno che crede nella stessa cosa in cui credete voi. E allora ci avviciniamo al podio. È il momento di svelarvi, anzi, quello che è il podio di questa puntata e di questa settimana. Terzo posto per il Cancro. Ottima settimana per i rapporti personali. Una conversazione può avvicinarvi molto a qualcuno o chiarire una situazione rimasta sospesa. Fidatevi un po' di più di quello che sentite. E invece al secondo posto, quindi per un pelo, per poco, non è il segno migliore della settimana, però io mi accontenterei perché è un onestissimo secondo posto. Ebbene, abbiamo il Sagittario. Energia, voglia di movimento e possibilità di fare qualcosa che rompe finalmente la routine. Weekend particolarmente interessante per incontri, uscite e programmi improvvisati. Quindi ragazzi, amici del Sagittario, andate che questa settimana farete un sacco di scintille. Torniamo tra poco con il primo segno dell'oroscopo di Scappati in casa. Chi sarà? Chi sarà?

Ed eccoci pronti finalmente per svelarvi il primo segno della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Questa settimana il premio per il miglior segno va a... la Bilancia! Finalmente le stelle dicono una fase in cui le cose sembrano incastrarsi con un po' meno fatica. Sul lavoro potrebbe arrivare una conferma o una risposta che aspettavate, mentre nei rapporti personali siete particolarmente

Ed eccoci purtroppo arrivati al termine anche di questa puntata. Io sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto la prossima settimana con una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Mi raccomando, vi ricordo anche di seguirmi sui social, quindi Nefra Official su Instagram e Nefra Off con la doppia F finale su TikTok. Noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa. Ciao!

Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo. Sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo. L'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista. Mi dimentico sempre di metterlo nella time machine. Oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Nesa e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house, adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più, come dire, addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo, è del 1997, loro sono un progetto Eurodance italiano, si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita, vabbè. Andiamo avanti con un brano del 1998, mettiamo noi una versione dance un pochino più nota che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama

Bella, bella, bella anche questa secondo me. Ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo, e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90, non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

Avete già capito, avete già sentito, vi ho fatto sentire un pezzettino della canzone che sto per mettere adesso. È un brano del 2000 di uno dei progetti Italo Dance che di più amo, che più apprezzo in assoluto. Loro sono i Fratelli Prezioso featuring Marvin e la canzone si chiama Let Me Stay.

Questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto. Lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone si

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

arriva un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto italo dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

Secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che è più o meno alla mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

Bella, bella, bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, da discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino. Questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Andotrois.

su One More Time dei Daft Punk, anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social, si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li ha aiutati a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
7: Mettetevi al divertimento, tutta musica con Dora Emanuel. Alzate il volume.
8: Parte ragazzi, benvenuti anche questa settimana, siamo pronti alla grande, grandissima programmazione, grandissimo programma anche oggi vi aspetta con un... sto partendo tutto da solo ragazzi, ma c'è anche Dora.
9: Tranquillo, tranquillo, avanza, non hai non
8: c'è più spazio, non c'è più spazio, se avanzo non c'è più spazio, siamo arrivati al limite. Come state, tutto bene?
9: Tutto bene, grazie. Contento per i nostri ascoltatori.
8: Giusto, poi ci manderanno anche qualche messaggino al 371 46 34 294. Io lo sto già iniziando a mandare, così prendono appunti e mandano i messaggi.
9: Esattamente,
8: no? Cosa ci aspetterà oggi Dora all'interno di A Tutta Musica?
9: Molta emozione. Mucha musica.
8: Partendo del mix time,
9: partiendo del artista. También tenemos nuestra sección de señalibro y también las solicitudes de nuestros oyentes.
8: Exacto, le vostre richieste musicali, sí. Le vostre richieste musicali que son siempre pronte. E poi tanta bella musica, come stava dicendo Dora.
9: Esattamente.
8: Quella non manca mai, poi siamo su A Tutta Musica. E quindi
9: queria preguntarte che se piace il gelato.
8: Sì, mi piace il gelato, sì.
9: Sì. C'è qualcun sapore in speciale o...
8: Guarda, giusto oggi mi sono mangiato un po' di cassata, non è una cassata però. la cassata per esempio mi piace. Poi avevo assaggiato anche la crema fiorentina, mi piace molto con gli amaretti, sì. E il pistacchio.
9: Che bueno, sì.
8: A te cosa ti piace?
9: Me gusta digamos, me piace el de brownie.
8: Ok, brownie.
9: Me piace el con uva. La uva, la, ¿cómo se diría? L'uva passa.
8: L'uva passa. Sì.
9: Con coco, bueno, diverso de qui. De qui puede ser el chocolate, el pistacchio, la fragola, eccetera, eccetera, se no aquí no terminamos
8: el día de hoy. Perché poi iniziano, poi ci sono tanti gusti, poi ci sono quelli artigianali, poi ci sono sorbetti, quindi lasciamo perdere. Sì.
9: Stavo guardando una notizia che in Egitto hanno fatto un gelatino piccolo.
8: Come piccolo?
9: Sì, piccolissimo. O sea, hanno fatto de diversi sapori.
8: Un mini?
9: Sì, mini il gelato. Así, così puoi provare tutti i sapori e decidere qual ti piace di più.
8: Ah, quindi per esempio anche in una gelateria ci sono questi mini gelati?
9: Esattamente, di tanti sapori.
8: Di tanti sapori, quindi tu dici magari questo è un sapore strano che non l'ho mai conosciuto, non lo conosco.
9: Sì.
8: L'assaggio un pezzettino, diciamo un mini gelato, e poi se mi piace prendo quello grande.
9: Exactamente. O lo llevas, por ejemplo, para la fiesta, para un matrimonio, para un, no sé, una fiesta.
8: Sí, un rinfresco.
9: Un rinfresco. Anche.
8: Ah, dai, una bella cosa, un'idea carina questa.
9: Sì, sì.
8: Mini gelati.
9: Es una nueva forma que sale ahora el helado, ¿no? De venderlos en porciones pequeñas para probar todos los sabores y luego definir cuál es el que te gusta más.
8: Porque noi conosciamo i mini cornetti, mini coni, quelli che si vendono nel supermercato, che sono piccolini.
9: Sì.
8: Questi quindi allora sono ancora più piccolini.
9: Sì.
8: Dovrebbe essere più piccolino.
9: Sì, esattamente. Entonces tú puedes hacer el orden de tanta cantidad de todos pequeñitos así de variedad.
8: Dai, che bello.
9: Non so, che tal te parece?
8: No, a me sembra una cosa originale. Poi magari vederli sono anche simpatici da vedere, quindi ti dà la... E poi una cosa bella, perché tu puoi provare i gusti senza comprare per forza quello grande.
9: Esatto.
8: Quindi
9: sì,
8: non,
9: sì.
8: Non ti spendi 2-3 euro o 4 euro a volte per un cono oppure un gelato, un gusto che magari non lo sai com'era... El gusto, el sapore.
9: Sí. Te eso puede sorprender, como digamos, no te puede gustar, ¿no?
8: Sí. Ma io mi ricordo una cosa, adesso parlando sempre di gelato, mi ricordo che tanto, forse 10 anni fa, 5 anni fa, non me lo ricordo proprio quando era, però ero andato in una. C'era un periodo dove vendevano questi tipi di ghiaccioli che si chiamavano Bo.
9: Sì.
8: Voglio un Bo.
9: Sí. curioso el nombre, voy un bo.
8: Un bo.
9: Pero ¿cómo era? ¿Cómo
8: ¿Qué gusto voy un bo?
9: Sí.
8: Porque non, allora, el gusto era diferente, prácticamente. Tú no dicevi voglio al gusto fragola, al gusto limone, al gusto menta.
9: Ah, el bo es una sorpresa.
8: Esatto, porque tú scegli el color.
9: Sí.
8: Pero el color può essere verde.
9: Pero el sapore
8: però no. Magari un sapore di fragola. Capito?
9: Ah, por eso bo.
8: Oppure
9: el color no es igual al sabor.
8: Esatto, era rosso, l'avevo preso rosso ed era gusto banana.
9: Ah,
8: che uno è convinto che fresa, gusto banana è
9: a fragola.
8: Esatto.
9: Non lo so che altro sarà rosso. Ciliegia.
8: Sì, ciliegia. Però banana è impossibile, giusto?
9: No.
8: Eppure
9: no.
8: Era gusto banana.
9: Ah, cebre. Però già non lo vende.
8: Non lo so, adesso da un bel po' che non li ho più visti in commercio, però magari ci sono, magari sono io che non ho guardato bene, quindi magari fateci sapere voi se ci sono ancora questi gelati, questi ghiaccioli Bo che avevano il colore differente dal sapore. Se avete provato questa cosa, oppure fateci sapere che gusto vi piace, che sapore vi piace del gelato, e noi lo diremo qui in diretta. Mandate il vostro messaggio al 371 4634 294, e adesso, cara Dora, sta iniziando
9: a tutta musica.

0: E questa era Ozzy con Luck Wet. Qui a Tutta Musica, il primo messaggio è quello di Gianluca che ci scrive anche oggi e ci dice, va, per quanto riguarda il gelato, lui ci consiglia che quando mangiamo i gelati, specialmente a lui gli piace la ciliegia e il cucciolone, ricordiamoci di mangiarlo prima che il sole lo squaglia, va bene? È giusto Gianluca, grazie per il tuo messaggio Gianluca. E adesso ragazzi, noi ci fermiamo un attimo con la pubblicità e poi torniamo subito dopo con il Mix Time.
1: Mix by Manuel. Hands in the air. It's time to dance, to dance. Let the beat take over. This is Mix Time.
2: Didel festeggia 19,99 anni. Questa settimana, speciale anni scorsi. Forno a microonde con tre funzioni, scalda, fredda, tiepida, tre anni di garanzia a salvaguasti a 19,99€. Latte senza lattosio e acqua senza acquosio a 1,99€ al litro. Zucchine fresche, se le prendevi tre settimane fa, a 1,99€ al chilo. E il cagalogo Didel non finisce qui. Olio extravergine di oliva italiano con olive italiane spremute a freddo da mani italiane con freddo italiano a 1,99€ al litro. Cric idraulico per sollevare zio Carmelo dopo la grigliata, portata 500 kg a 19,99€. Sbattitore con turbo al NOS, 5 velocità di turbo, compresa retromarcia, con auricolare Bluetooth per sentire anche a distanza il rumore del frullatore a 19,99€. Fette di salame per gli occhi a 1,99€ al chilo. Set di merendine già spiaccicate allevate.

sostituto a 1,99€. Zaino, ah no. Viti industriali per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo a 1,99€. Cerchi uno zaino sotto i 20 euro. Zaino sotto i 20 euro a 1,999€. Non perderti il 3x2 Lidl. Prendi 3 e paghi 6. Lidl, scade davvero.

mi piace questa canzone, questo bel pezzo. Qui a Tutta Musica si balla, dance alla grande, bentornati a Tutta Musica con Manuel Dora. Ogni settimana un po' di energia ve la regaliamo sicuramente, e ce la regalano anche i nostri artisti indipendenti che mandano la musica a dimenchiocciolamail.com, e grazie anche alla piattaforma Smashify, che possono anche mandare la loro richiesta di essere inseriti nella playlist di Radio Dimensione Dance su Spotify, e poi noi li mettiamo anche qui in onda. Questa settimana è giunta l'ora per quanto riguarda ascoltare un bellissimo pezzo. Lui si chiama LFN e ci fa ascoltare Passo Lento.

grandissima production, lui si chiama LFN e lo potete trovare su Spotify. Questa è la versione remix di Luna in Tasca, è praticamente la versione remix, e adesso poi adesso sulla, su Spotify, sul suo profilo Spotify, potete ascoltare anche l'altra versione, quella un po' più rilassante, un po' più soft. Grazie ancora a LFN con questo passo lento, ci è piaciuto tantissimo. E lo spazio dedicato agli artisti indipendenti torna la prossima settimana.

Ciao a tutti, bentornati alla rubrica Segnalibro. Sono Luca dalla biblioteca di Marubio. Oggi voglio presentarvi tre romanzi molto amati nell'ultima settimana. Il primo romanzo è intitolato La stanza della verità di Clara Sanchez, un thriller psicologico ricco di mistero e dramma familiare. La protagonista si trova coinvolta in una vicenda in cui il passato, i segreti e le verità nascoste di alcune persone tornano improvvisamente a galla. Al centro del racconto c'è una misteriosa stanza della verità. Il romanzo procede tra dubbi, rivelazioni e rapporti umani. Un libro coinvolgente che punta soprattutto sulla psicologia dei personaggi e sul mistero. Un altro romanzo amatissimo della famosa scrittrice internazionale. Il secondo libro è intitolato L'importanza di credere nei sogni. La scrittrice è Letizia Moratti. È un libro autobiografico e di riflessione. La scrittrice ripercorre la propria vita personale e professionale. Il filo conduttore è l'importanza di avere sogni, obiettivi e fiducia nel futuro, non dimenticando l'importanza dell'impegno, del lavoro e della responsabilità. Un bel libro motivazionale che vuole trasmettere un messaggio di fiducia e incoraggiamento. Il terzo romanzo che presentiamo oggi è intitolato La vita si aperte un giardino, un romanzo storico sentimentale. La protagonista è una ragazza di nome Giulia. Dopo un anno difficile inizia a lavorare in un importante giardino.

quel che riguarda le novità editoriali in arrivo nella biblioteca di Marruvio, oggi vogliamo presentare tre libri per adulti e ragazzi. Il primo è intitolato Quando l'Italia rinacque, del famoso scrittore italiano Aldo Cazzullo. Nel suo nuovissimo saggio Cazzullo racconta il Rinascimento attraverso i suoi grandi protagonisti, i Medici, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e altre grandi figure che hanno fatto rinascere l'Italia. Cazzullo non si concentra solo sull'arte, ma anche sulle guerre, sugli intrighi politici e sulle scoperte geografiche, raccontando gli episodi più importanti della storia. Questo saggio interessantissimo rende accessibile la storia a chiunque. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Le ali in una stanza, un romanzo storico familiare che siamo sicuri piacerà tantissimo agli utenti di Marruvio. La storia è ambientata a Palermo, racconta la vicenda di donne, passioni, segreti e legami familiari, come sfondo una città in continua trasformazione. Un libro interessante per chi ama i romanzi storici con atmosfere d'epoca e forti personaggi femminili. La terza novità editoriale è dedicata ai ragazzi, è intitolata L'ombra di Baker Street, una nuova avventura ambientata nell'affascinante mondo di Sherlock Holmes, tra indizi, misteri e un caso da risolvere ricco di enigmi. L'ambientazione londinese e il ritmo investigativo rendono il libro interessante e in grado di avvicinare i ragazzi alla narrativa classica del mistero. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare nella nostra biblioteca, vogliamo ricordare che sono disponibili nuovi libri sia per adulti che per ragazzi, acquistati grazie al contributo MIC. Presto arriveranno nuovi libri dedicati alla Sardegna. In questi giorni potete vedere nei nostri social le foto dell'attività dedicata alla festa dei nonni, attività svolta con i bambini. Mentre lunedì 12 riprendono gli incontri del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.

0: In onda con tutta musica e grazie anche allo spazio dedicato a voi. Però adesso volevo salutare Massimo che ci ha scritto: mi siete mancati tantissimo, grazie Massi, anche tu ci sei mancato tantissimo. E volevo salutare anche a Stefania e anche Angela che ha scritto che lei il gelato le piace al gusto fragola. Va bene, grazie, anche a me piace il gusto fragola, lo sai, non te l'avevo detto, ma mi piace anche il fragola, mi piace a tutti.
1: La lista della
0: sì, okay. Prossimo gelato alla fragola, va bene, perfetto,
1: okay.
0: Allora siamo arrivati allo spazio dedicato alle vostre richieste musicali, quindi diciamo accontentiamo la richiesta di Gianluca che ci scrive, voleva ascoltare Robe Rock, che è un nostro amico, lo salutiamo, insieme anche a Gianni Fanti e a Lolo DJ che conducono un programma anche su Radio Dimensione Dance. Però noi adesso ascoltiamo solo Robe Rock con This Is The Freedom.

Rob Rock con This is the Freedom, richiesta da Gianluca, sempre presente, che lo salutiamo. Ciao Gianluca, grazie per essere con noi. E adesso andiamo con la prossima richiesta da Fabio, che voleva ascoltare Everybody Holds con dei Ram.

0: Estábamos concentrados acá con la canción.
1: Bella, bella.
0: Vento, un po' al buio.
1: E uno si rilassa e poi si addormenta, eh?
0: Esatto.
1: Fabio, ci fai addormentare ad ora così, eh?
0: Adesso vamos con la richiesta de Barbara. Barbara ha richiesto The Class con Shall I Stay or Shall I Go?

0: Prepárame la guitarra, qué suono, ¿eh?
1: Sí, aquí no ve ninguno, pero están danzando, seduti.
0: No, però questa è una di quelle canzoni che non ti dimentichi mai, che ti piace riascoltarla, sì. È sì. bella.
1: Sì. Generazione.
0: Grazie a Barbara per questa bellissima canzone, che non me la ricordavo così bellissima. Grazie, cara Dora, siamo arrivati!
1: Alla fine della fine,
0: no, speriamo di no. Alla fine del programma, ragazzi.
1: Alla fine del programma. Ok.
0: Sono contenti quelli che ci stanno ascoltando. Che meno male, ce ne possiamo andare.
1: Per fine. Siamo liberi,
0: possiamo fare quel che vogliamo. Va bene, siete liberi, ragazzi. A proposito, volevo, prima di liberarvi, volevo salutare Canale Test per la gentile concessione della pubblicità. Poi salutiamo a Luca della biblioteca di Marrubio, che lui è sempre presente e cura nei minimi particolari la rubrica Segnalibro, quindi andate anche a trovare a Luca nella biblioteca di Marrubio se siete qui in vicinanza. E poi volevo salutare naturalmente tutti voi, ringraziare tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato fino alla fine, per averci sopportato e supportato.
1: Esattamente. También recordamos la página Facebook e Instagram como Dimensione Dance y en nuestro canal de YouTube.
0: Sí, a tutta música.
1: Aquí lo cogemos infrancipola, perdido en el espacio.
0: No, tranquilo.
1: Recuerden dejar sus mensajes al 371-4634-294.
0: E noi ci sentiamo per la

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3.

tutti e bentrovati. Eventi, storie e protagonisti. Parte l'agenda della settimana di Terza Pagina Magazine. Si parte. Questo programma è offerto da Lisa Di Giovanni, giornalista e professionista della comunicazione, responsabile di PR editoria di Lisa Di Giovanni, realtà attiva nel settore dell'ufficio stampa, delle pubbliche relazioni e della promozione editoriale e culturale. L'oro di Eva, Dievandra De Rosa, maestro d'arte. Eleganza, raffinatezza e passione danno vita a ceramiche di alta qualità, realizzate interamente a mano. Scopri l'arte e l'unicità dell'oro di Eva su lorodieva.it. Decanter Wine Academy, associazione culturale italiana con sede a Roma, fondata dall'iniziativa di tre sommelier giornalisti, di cui Serena Specchi, media partner di Terza Pagina Magazine, con la sua rubrica Un Minuto di Vino, per promuovere e condividere la cultura del vino e dell'enogastronomia. Ed eccoci nuovamente in studio, tutto pronto per l'agenda della settimana, eventi, cultura, spettacolo e protagonisti. Scopriamo insieme cosa c'è da segnare in calendario. Cominciamo! A Lucca, il grande cinema d'autore, dal 4 all'8 ottobre, la 16ª edizione degli incontri del cinema De Sai. Presso la magia di Lucca, il grande cinema d'autore entra in scena, anteprime italiane, internazionali, ospiti, distributori, appuntamenti professionali per 5 giorni dedicati al cinema De Sai. Tra i protagonisti Giovanni Veronesi, Pier Francesco Favino, Edoardo De Angelis, Vanessa Scalera, Alina Marazzi, Irene Dionisi e tanti e tanti altri ancora. Torna alla grande a Lucca il cinema De Sai, dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 16ª edizione di incontri dedicati al mondo del cinema De Sai, l'appuntamento organizzato dalla FICE, Federazione Italiana Cinema De Sai, che riunisce ogni anno esercenti, distributori, produttori, autori e professionisti del settore. Roma, un nuovo piano sul verde, 20.000 nuovi alberi entro aprile, attivato lo 060606 per le segnalazioni e 100 operatori per il monitoraggio. Quasi 20.000 nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027. Una linea dedicata del contact center 060606 per la segnalazione di cittadini sul verde urbano. Raddoppio dei passaggi delle autobotti per tutta la primavera e l'estate 2027 e 100 operatori di risorse per Roma impegnati nel monitoraggio del territorio. La colpa di avere ragione. Francesco D'Assisi e Pierpaolo Pasolini. Una profezia inascoltata al Teatro dei Documenti dal 6 all'11 ottobre. Una missione fallisce davvero quando non riesce a cambiare il mondo? O quando è il mondo a scegliere di non cambiare? E attorno a questa domanda che si sviluppa la colpa di avere ragione. Francesco D'Assisi e Pierpaolo Pasolini, una profezia inascoltata. Spettacolo tratto dal testo di Aldo Tei con adattamento e regia di Alessandro Sena. In scena dal 6 all'11 ottobre presso la magia del Teatro dei Documenti. Amud segnala Voci Visive, il progetto multimediale che interroga la memoria dei quartieri. A Roma la memoria dei quartieri diventa fotografia, video e suono. Dal 6 ottobre al 30 novembre un progetto artistico racconta Garbatella, San Paolo, Tormarancia e Montagnola attraverso i luoghi, le persone e le memorie che costruiscono l'identità. Ideato da Mariangela Forcina e scritto con Marco Neri, Voci Visive, attraversa 4 quartieri dell'8º municipio di Roma, Garbatella, San Paolo, Tormarancia e Montagnola, mettendo al centro i luoghi, le persone e le memorie che ne costruiscono l'identità. Tutto questo presso la Sala Zavattini della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico AMUD, in via Ostiense 106, Roma. Presso la magia al Teatro Vittoria, dal 10 all'11 ottobre, va in scena la parabola discendente di un padre ambientalista, di Daniele Ronco. Daniele Ronco voleva salvare il pianeta, poi sono arrivati 3 figli e con loro pannolini biodegradabili, asili nel bosco, tofu, notti insonni, nonni, parenti, pranzi di famiglia e una quantità di domande a cui nessun manuale di sostenibilità sembra avere una risposta. La parabola discendente di un padre ambientalista è un monologo ironico, tenero e profondamente umano sulla sostenibilità, la genitorialità e quella missione quasi impossibile che chiamiamo coerenza. Ricordo ancora Teatro Vittorio dal 10 all'11 ottobre. Bambù torna in Italia, nuovi sguardi sull'Africa con una seconda edizione di danza e teatro tutta al femminile e un convegno internazionale. Teatro e danza contemporanei nel continente africano in Italia. Prima nazionale 8 ottobre 2026 ore 21, Roma Europa Mattatoio Roma, poi in tour fino al 4 di novembre.
E noi ritorniamo sul pezzo per quanto riguarda il cinema, lo facciamo con la Festa del Cinema di Roma, annunciato un giorno in più per la 21esima edizione, la manifestazione che avverrà dal 13 al 25 di ottobre. Di fronte all'incremento del numero di film iscritti nel corso dell'anno, accolgono le numerose richieste provenienti dai produttori e distributori del cinema indipendente, il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, la direttrice artistica Paola Malanga, annunciano che la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma sarà inaugurata martedì 13 ottobre. Accendiamo i riflettori, alziamo il volume, si parte. TPM TG Music, lo spazio dedicato alla musica, ai nuovi talenti e alle storie degli artisti. Tell Me, la libertà più potente è scegliere se stessi. Luana, buongiorno.

0: ed ora per voi un vino in un minuto con Serena Specchi, Decanter Wine Academy.
1: Un vino in un minuto, andiamo subito a girare la nostra clessidra. Oggi parleremo della passerina extra brut di Tenute Aleandri. Siamo ad Offida, in provincia di Ascoli Piceno. Qui Alberto pochissimo tempo fa ha deciso di trasformare l'azienda di famiglia, di non essere più solamente conferitori di uve, ma di produrre un proprio vino con delle proprie etichette, quelle appunto di Tenute Aleandri. Si tratta di una produzione di nicchia, solo 3.800 bottiglie, 600 di questa passerina spumantizzata. Ma Alberto è anche un ex campione di bocce. Il claim dell'azienda è infatti un sorso e inizia il gioco. Inoltre la cosa si può evincere anche dalle etichette dei propri vini, che richiamano appunto il gioco delle bocce. Ma veniamo alla nostra passerina spumantizzata con metodo Charmat o Martinotti lungo. Dicevo che è un extra brut, quindi ha un residuo zuccherino inferiore ai 6 grammi litro. Ogni vino è dedicato ad un membro della famiglia, in questo caso la poetessa è la moglie di Alberto. Ma veniamo alla degustazione del nostro vino spumante. Iniziamo dal perlage, che è abbastanza fine e persistente. Vedo ancora delle catenelle formate dalle bollicine. Il colore è un bel giallo paglierino brillante. Al naso sentori di fiori gialli, frutta a polpa gialla ed anche erbe aromatiche. Alla gustativa, è fresco, sapido e con una buona persistenza. Con che abbinarlo? Ma visto che siamo vicino ad Ascoli Piceno, qui ogni bollicina va abbinata alle olive ascolane. Cheers!
0: Teatro Nino Manfredi, stagione teatrale 2026-2027, lunedì 12 ottobre alle ore 18, incontro aperto al pubblico, alla stampa, presso il Teatro Marconi di Roma, dove ospiterà la presentazione ufficiale della nuova stagione teatrale 2026-2027, il Teatro della Magia di Nino Manfredi di Ostia, un appuntamento dedicato agli abbonati, appassionati di teatro e giornalisti che avranno l'opportunità di conoscere da vicino gli spettacoli che compongono il nuovo cartellone e di scoprire le tante proposte per accompagnare e accompagneranno il pubblico durante la prossima stagione. Teatro Nino Manfredi. Ed ora parliamo di libri, lo andiamo a fare con il Triangolo Rock. George Harrison, Eric Clapton e Patty Boyd, il libro Il Triangolo Rock, scritto dal giornalista Riccardo Russino, racconta uno dei più celebri intrecci sentimentali della musica del Novecento attraverso le vite, le canzoni e l'amicizia di tre protagonisti della Sussing London. Bologna Jazz Festival 2026, tra il nastro 13 ottobre fino all'8 ottobre del 2026, Bologna Ferrara Forlì. Edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Le coordinate da inserire sul navigatore per seguire la rotta sono virtuosismo e grandi storie da raccontare. Bologna Jazz Festival 2026. A noi ritorniamo sul pezzo per quanto riguarda la Festa del Cinema di Roma. Marco Bellocchio premia il grande Nicola Piovani. La prima edizione del Banca Ifis Music Award del premio Oscar Nicola Piovani. Il riconoscimento sarà consegnato dal regista Marco Bellocchio, con cui Piovani ha collaborato fin dagli anni 70, realizzando le colonne sonore di titoli come Sbatti il mostro in prima pagina, Nel nome del padre, Marcia trionfale e Il grande Il traditore. La prima edizione del riconoscimento andrà a Nicola Piovani, protagonista della musica italiana e internazionale. E noi ritorniamo sul pezzo della categoria dei teatri, lo andiamo a fare con il Teatro di Documenti. 40 spettacoli, collaborazioni internazionali e il premio di drammaturgia Luciano Damiani. La nuova stagione 2026-2027. Sono 40 gli spettacoli in programma, insieme a collaborazioni internazionali con la Svizzera, la Cina, progetti dedicati ad artisti esordienti, in collaborazione con istituti di alta formazione, una rassegna, un festival, percorsi di formazione e numerosi eventi. Tra gli appuntamenti e i progetti che caratterizzano la nuova stagione, il Teatro dei Documenti inaugura una collaborazione con la Shanghai Theatre Academy e la Black God Studio per il Circo di Torino. tutto ciò teatro di documenti. Ed ora parliamo di libri. Un anno vissuto pericolosamente, memoria, incontro, impegno civile. Tra le firme anche la teramana Lisa Di Giovanni. Il volume di Luca Giacobbi e Simone Sperduto, pubblicato da Iap Editore, costituisce un racconto corale tra servizio civile, amicizia, spiritualità, cinema e territorio. Tra i contributi quello di Osvaldo Bevilacqua e la riflessione della giornalista e scrittrice teramana Lisa Di Giovanni. Ci sono libri che raccontano una storia, altri che attraverso le storie finiscono per ricostruire un pezzo di vita collettiva. È in questa seconda dimensione che si colloca Un anno vissuto pericolosamente, il volume di Luca Giacobbi e Simone Sperduto, pubblicato da Iap Editore, con un'opera nella quale memoria personale, impegno civile, amicizia, spiritualità, cultura e territorio. Già alla quarta di copertina chiarisce la prospettiva del progetto. Le storie raccolte non rappresentano soltanto i ricordi di persone, luoghi ed eventi, ma frammenti di vita. Lisa Di Giovanni, dalla memoria individuale alla narrazione collettiva. Tra le firme che arricchiscono il volume figura anche la teramana Lisa Di Giovanni, nostra media partner, giornalista, scrittrice e professionista della comunicazione, che firma il contributo Un'opera viva, dinamica e autenticamente collettiva. Eventi, storie e protagonisti. Anche per oggi la nostra agenda si chiude qui. Da Terza Pagina Magazine un saluto e alla prossima.
2: Radio Studio Potenza. Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Nesa e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene, amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più, come dire, addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama

Bella, bella, bella anche questa secondo me, ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90 non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro sono i SAS, progetto dance tedesco e la canzone si chiama Ecuador.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

Questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto. Lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare, perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

arriva un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto Italo Dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare, ma andiamo avanti con un brano del 2005, lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

Bella, bella, bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, da discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino. Questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Under 3.

stop. E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire.
7: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
4: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: c'è Bruce Squadrone. Ciao presidente.
1: Allora è una cosa, bravo.
0: Che dalla provincia, qui di Muro Lucano.
2: La prossima è Catania, deve essere una bolgia.
1: Ma presidente, sognare non costa
0: nulla. Sognare non costa nulla, presidente. Cosa dice tutto questo popolo della potenza che veramente ci segue tantissimo?
2: Una cosa. Grazie a tutti voi. Poi il campo deciderà il nostro percorso, noi ci proveremo e non c'è dubbio che ora non ci dobbiamo più nascondere, ma dobbiamo fare il nostro percorso
0: step by step
2: con serenità di tutti, perché il potenza va sostenuto anche quando è in difficoltà. Ora godiamoci questo momento straordinario.
0: Assolutamente,
1: e forza potenza,
0: forza potenza, no, il potenza è sempre uno squadrone assolutamente, e anche è seguito molto, seguito anche dalla provincia di Muro Lucano.
2: La prossima è Catania, deve essere una bolgia.
0: Ma sole, facciamo un appello a tutti i tifosi. Facciamo un appello a tutti i tifosi.
1: C'è Bruce Squadrone.
0: Ciao presidente.
1: Allora è una cosa, bravo.
3: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a quest'ennesimo appuntamento con Tele Tifo Potenza, ancora una volta da primi in classifica, quindi una cosa bella e positiva. Prima, ecco, voi mi ascoltate lì e io vi guardo, caro Sergio e cari ospiti, opinionisti, tifosi, vogliamo fare tutti insieme gli auguri a Federico Pellegrino, perché da oggi è una firma del Quotidiano del Sud. Quindi auguri e vai alla grande Federico, perché lo meriti. Buonasera Sergio.
4: Ciao Gianni, sentivamo un sottofondo strano prima.
3: Che sottofondo sentivi
4: strano? Se non sbaglio il servizio del presidente Macchia.
3: Il servizio del è la radio forse.
4: Perché abbiamo il ritorno Gianni.
3: Sì sì, no, è la radio, siccome andiamo anche in ritorno radio, quindi siamo in diretta anche radiofonica. Dove si sente?
4: Si sente?
3: Sento
4: ancora.
3: Anche io, si sente nello studio, quindi
4: sì,
3: nell'audio.
4: Sì, si sente qua
3: studio.
4: Gianni.
3: Che succede? Caro Peppe, si sente è il televisore, dovete abbassare il volume del televisore, penso io, Vai Peppe. Vedi che si sente, lo sento io in cuffia. Questo è il bello della diretta, Sergio. Siamo lontani, ti arriva dopo.
4: Forse il volume del televisore.
3: Va bene,
4: okay,
3: allora.
4: Perfetto, perfetto. Perfetto,
3: è il volume.
4: Era rimasto il volume del televisore.
3: Ma avvocato, ci avevate i telecomandi vicini, non potevate abbassare.
4: E che ne sapevo che c'era il fatto del problema?
5: Ma
4: di
5: voi siete i tecnici.
4: Ma voi siete i tecnici.
3: Mi scusi.
4: I cosiddetti addetti ai lavori, è vero, Mario?
3: Mi scusi, signor Sergio Mauro, abbiamo migliorato lo studio, vi abbiamo messo la diretta televisiva in diretta. Se senti l'audio, abbassa il volume. Cioè, c'è lì su il telecomando, come fate a casa? Grazie, buonasera.
4: Buonasera, allora, finalmente ci sentiamo.
3: Questo è per tirarci la posa che siamo riusciti a prendere un televisore di 30 euro, quindi andiamo avanti.
4: Quando girano i soldi, hai visto?
3: Sì, 30 euro, cioè, è di quinta mano, Sergio.
4: Addirittura, quinta
3: sì,
4: mano.
3: Sì, quinta mano. Quinta
5: occhio. Beh, fateci dire pure a noi buonasera a tutti.
4: Oh, buonasera,
3: vai.
4: Angela, Michele.
6: Buonasera, buonasera.
3: Michele, fa caldo. Ti vedo a mezze maniche.
6: Non direi.
3: Il tempo ancora è buono. Attenzione con i microfoni, non li toccate.
4: Non siamo noi.
3: E attenzione ai telefonini. Buonasera Angelo.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera Mario, che stasera non ha fatto filone. Buonasera.
6: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera a voi. Allora, Sergio, come sempre il cappelletto te lo faccio io e tu fai il cappellone.
4: Facciamo il cappellone.
3: A me veloce e coinciso. O Potenza è sempre lo squadrone. Cioè,
4: su questo non
3: anche questa partita ci ha deliziato e ci ha fatto vedere tanti gol. E non è stata una giornata buona per il portiere, ma ai portieri capita. L'importante è Cam Wind. A te la parola, Sergio.
4: Sì, Gianni, in effetti questa era una partita che poteva finire senza subire reti, perché i due gol sostanzialmente ce li siamo fatti noi.
3: Ma non va niente.
4: Non va niente, non va niente. Ci sta di una partita.
6: Parte del gioco. L'importante è farne sempre uno più dall'avversario.
4: Almeno uno.
6: Almeno.
4: Solo che adesso ci stiamo prendendo gusto alle quattro reti a partita.
7: Andiamo per la quaterna.
4: Per la quaterna delle quattro reti a partita. Io veramente ho visto

0: Giornata, viviamo partita dopo partita con questo entusiasmo, anche se gli altri ovviamente ci tireranno i piedi, ci considerano una meteora, prima o poi lasciamo riparlare, tanto si rompono le corna tra Salernitana, Catania e Bari. Questa potenza di oggi è superiore non di una spanna, ma cioè non è ingiocabile, non ci puoi giocare contro questa potenza. Quindi tutte le prospettive, sia la prossima partita col Foggia che poi il prossimo big match col Catania, perché col Catania sarà un vero e proprio big match, ne vedremo delle belle. Ovviamente a Foggia sono convinti che dopo aver fatto lo sgambetto al Sorrento cercheranno di fare lo sgambetto al Capotenza, ma sanno benissimo che il Potenza, Potenza non è Sorrento, quindi Potenza è di tutt'altra pasta. E mi preme fare una piccola chiosa sulla carta. Questa squadra sulla carta sembrerebbe, come uomini, come nomi, un gradino in meno rispetto, più basso rispetto alla squadra di l'anno scorso, no? Cosa è cambiato, Mario? Michele, è cambiato l'allenatore, ma un'altra cosa importante è cambiato il preparatore atletico. Avete notato che questa squadra, facciamo le corna dovute, che questa squadra non ha avuto infortuni, mentre di questi periodi l'anno scorso il Potenza aveva un'ecatombe di infortunati.
1: Gli infortuni si attribuivano al
0: campo. No, il campo è rimasto lo stesso.
1: Appunto,
0: anzi,
1: sì.
0: Si Mario, il campo è rimasto, il campo è rimasto lo stesso. Cosa voglio dire? Che l'allenatore fa la differenza. Il preparatore fa la differenza, e oggi abbiamo un allenatore e un preparatore che rispetto all'allenatore e il preparatore dell'anno scorso fanno la differenza, e la differenza si vede. Non so se siete d'accordo.
1: E certo.
0: Mario, commentami questa partita.
1: Guarda, io questa partita è inutile dire quello che abbiamo visto, che è stata davvero una bella partita, però ti voglio comunicare una sensazione nuova che ho provato in questa partita. Quando abbiamo subito il 2-2, solitamente l'anno scorso, ma anche gli anni precedenti, ero sempre molto molto preoccupato e intristito proprio, sai, il 2-2 ti spezza le gambe. Io invece, nel momento in cui c'è stato il 2-2, ho detto sicuramente recuperiamo e vinciamo. Cioè, questa squadra ci ha convinto e ci sta facendo cambiare proprio il modo di approccio alla partita come noi eravamo abituati precedentemente. C'è un ottimismo,
0: non c'è più il capriccio di una volta.
1: C'è esatto. Sai che se subisci il gol ne fai altri due, perché
0: c'è una
1: volontà mostruosa. E attenzione, noi ne potevamo fare altri tre di gol, abbiamo preso due pali, una traversa.
0: Ma prima se veniva 4-0
1: e ha fatto almeno 30 gol.
0: Se veniva 4-0
1: non c'era nulla da dire. E anche se finiva 5-2,
2: palo, traversa,
1: assolutamente. Poi per il resto hai detto tu benissimo, l'abbiamo già detto dall'inizio, il gruppo, il segreto è il gruppo, è frutto dell'allenatore, cioè non c'è nulla da dubitare, è l'allenatore che ha fatto la differenza, perché effettivamente la squadra sulla carta è... Però giustamente i giocatori si esprimono anche in base alle motivazioni e anche in base al carattere dell'allenatore, perché sono giovani, quindi la squadra rispecchia il carattere dell'allenatore.
0: Angelo?
3: Allora, io già nelle precedenti trasmissioni mi ero espresso favorevole a questo allenatore, nel momento in cui ho seguito all'inizio i 3-4 allenamenti, i primi 3-4 allenamenti, ho notato il tipo di gioco che volesse esprimere questo tecnico, e in effetti l'ha trasmesso alla squadra: gioco, due tocchi, gioco di prima, velocizzare. Lo si è visto già negli allenamenti che era un allenatore deciso ad effettuare un gioco particolare. Che so, io che faccio.
0: È forse per il movimento della.
1: No, Michele, tira un po' il microfono sopra, perché sta.
3: Forse.
1: Tocca vicino alla maglia, non deve toccare.
3: La cosa che.
1: Sposta.
2: La cosa?
3: La cosa che voglio

0: Fare una distinzione nel fatto che tu hai detto la preparazione, la cosa è anche questione di fortuna. È chiaro che ci possono essere delle componenti diverse, però io non sto sicuramente ad fare una qualificazione nel senso è colpa di questo e così. Il calcio va così, a volte le cose vanno bene, la preparazione, il campo,
1: Ma
0: lo
1: sono dati oggettivi, Angelo.
0: strappo.
1: Sta squadra non
0: Sì.
1: si sta infortunando, tocchiamo ferro, ma
0: No,
1: non si sta
0: è
1: infortunando.
0: vero, è vero. A noi adesso interessa che sta squadra continui su questa onda, su questo modo di giocare, perché è veramente meraviglioso. Ma la cosa che devo sottolineare in particolare è aver visto un'altra volta il Vivian pieno. C'era una calorosità, ho visto le donne più scatenate degli uomini e questo mi ha colpito, veramente mi ha colpito, i ragazzi, cioè. È un modo di vivere anche nella città. Il calcio è importante per questa città.
2: Angelo, c'è una
0: Come è
2: notizia.
0: importantissimo anche fare un nuovo stadio. È importante questa cosa, lo stanno facendo tutti. Solo noi in Basilicata non già stiamo parlando da 20 anni di
1: Veramente lo stanno
0: fare
1: facendo in
0: di
1: Basilicata o lo
0: fare
1: stanno
0: di
1: facendo a
0: questo.
1: Matera? Lo stanno
0: Vedi,
1: rifacendo lo stadio
0: brava, Matera
1: nuovo?
0: sta facendo lo stadio e
1: Con una squadra in
0: non
1: eccellenza.
0: vedo il motivo. Questa è l'occasione. Di veramente di dare risposte concrete, che sia Cip Zo sia un'altra parte, però io non vi nascondo, ve lo dico bello chiaro e chiaro, ma perché se si aggiusta per bene il Viviani che lo si può aggiustare, non sarebbe bello. Io ho
2: Angelo,
0: visto una foto su Facebook, tutti parlano di questo stadio storico, cioè hanno tutti
3: ma il
0: detto
3: problema è
0: no, e va
3: che
0: ristrutturato,
3: ma
0: va
3: no, non è
0: fatto
3: questione, è questione di viabilità e di
0: nel. Eh
3: sicurezza.
0: sì,
3: Tu
0: ho
3: non
0: capito.
3: puoi fare un
0: Ho
3: evento che
0: capito,
3: implica
0: ma
3: 15.000
0: se non
3: persone
0: si
3: o 20.000
0: dovesse, se
3: persone.
0: non si dovesse trovare una soluzione, sicuramente dici no,
3: Sicuramente lo puoi un po'
0: lo facciamo allo
3: aggiustare.
0: scaldi-tite, ma non va bene a 900 metri
2: Angelo,
0: d'altezza.
2: scusa,
0: Parliamoci
2: però se
0: chiaro.
2: leggete la considerazione del
0: Fammi
2: consigliere. Ah,
0: finire.
2: scusa.
0: Fammi finire. Allora, io sono contento, io dico come dice la canzone di Orietta Berti, finché
1: Finché
0: la
1: la
0: barca
1: barca
0: va,
1: va. Scusate un
0: lasciamo
1: attimo,
0: andare.
1: una cosa tecnica per il signor Michele Birof, è atteso in sala stampa. Ah no, ho sbagliato, cioè devi mettere bene il microfono perché ce l'hai all'interno della
0: E
1: maglietta
0: allora ecco,
1: e quindi non ti potrai mai
0: era
1: sentire.
0: Perugia che faceva quel rumore,
1: Ok, Michele?
0: Michele.
1: Aggiusta il microfono, Michele,
2: Vabbè,
1: mettilo
2: si
1: per
2: sente
1: bene e non
0: la prima
1: toccare i fili
2: domenica
1: del
2: dell'anno, Giovanni.
1: microfono.
2: No, ma sì, no, sì, si sente, Giovanni.
1: Ora sì, ma prima
0: Vabbè,
1: era
0: ma
1: dentro la maglia, quindi non
0: diciamo.
1: potevi
0: È chiaro
1: sentirti.
0: che adesso queste due tutte le partite che dobbiamo affrontare, non ci sono partite facili. È inutile che diciamo andiamo a Foggia, vinciamo, poi giochiamo con Catania,
1: Una
0: partita
1: partita alla volta,
0: pericolosa. Te la
1: una partita alla volta.
0: devi giocare come giochiamo noi in questo momento, non ce n'è per nessuno.
1: No, ma questa è una squadra che non può non giocare, cioè non puoi pensare che è una squadra che si chiude in difesa.
2: Impossibile.
1: Quello che è successo e quello che succedeva l'anno scorso a Potenza, succede a Bari con Rastelli, se avete notato. Il Bari ha fatto un partitone a Salerno, solo che gli
2: Ho
1: ultimi 10 minuti
2: sbagliato un gol
1: Rastelli ha deciso di
2: possibile.
1: chiudersi e portare a casa, pensava lui, il risultato, barricandosi in difesa e in 5 minuti la
2: Sergio,
1: Salernitana l'ha ribaltata. Questa è la differenza tra
2: entrando
1: allenatori,
2: Lescano ha fatto
1: un
2: un fallo.
1: allenatore competente, un allenatore che fa calcio e un allenatore invece che, tra virgolette, ha
3: Noi invece abbiamo
1: paura.
3: avuto occasioni anche quando eravamo in 10, anzi,
1: Anche
3: abbiamo
1: sì,
3: continuato a
1: come no,
3: spingere,
1: come no,
3: perché
2: come
3: non ti
2: no.
3: puoi
2: Comunano lì
3: far
2: alla fine,
3: schiacciare, perché nel
2: Comunano alla
3: momento.
2: fine,
1: Ma non è nelle corde di questa squadra dell'allenatore in primis. Tisci non è l'allenatore che può pensare di gestire la partita
3: ma non
1: come si faceva
3: esiste.
1: l'anno scorso. Qua non si
0: Ma
1: gestisce
0: non
1: niente,
0: solo
1: si continua a giocare fino all'ultimo
0: ho
1: secondo.
0: visto calciatori, non voglio fare nome perché hanno giocato tutti bene, non voglio dire che quello è
1: Ma
0: meglio. Ho visto calciatori rigenerati
1: no,
0: proprio,
1: erano
0: trasformati,
1: indemoniati, una squadra
0: cioè ho
1: indemoniata, questo è il
0: visto
1: termine.
0: veramente una partita di cioè, no, noi possiamo fare paura a chiunque, questo è
1: Una maniera
0: poco, ma
1: più assurda, una maniera più assurda. Michele?
2: allora, buonasera, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, a me la cosa che mi preme dire è anche una cosa importante, in quanto oggi sui social il consigliere Calella proponeva di ampliare lo stadio di 2.000 posti. Non so se la cosa
1: Come
2: sia fattibile
1: emergenziale,
2: o
1: come
2: sì,
1: intervento
2: sia, lo
1: emergenziale.
2: considero anche una cosa giusta. Per quanto riguarda la squadra, Giovanni, ragazzi, non ho parole perché nulla da obiettare. Siamo sulla stessa falsariga dell'anno scorso per quanto concerne a livello numerico la partita con Latina,
1: Beh.
2: diciamo che il sold out era,
4: Infatti qualcuno il sondaggio dice... c'è stato. Allora colgo la palla al balzo per dire questo dato, che solo a Potenza succedono queste cose. È vero che la federazione, e questo era un dato che io non conoscevo, la federazione chiede ogni volta alle società di comunicare i presenti, e per presenti si intende chi ha passato il tornello. Ma è assurdo, perché tutti gli abbonati che magari non sono venuti alla partita, o anche quelli che hanno acquistato il biglietto, ho saputo che tanti hanno comprato il biglietto ma non sono potuti
2: ma
4: venire,
2: non
4: vengono conteggiati nel...
2: Anche da Picerno,
4: mi pare un'assurdità.
2: Ma non c'erano 250.
4: Tutto, perché allora ad oggi la capienza è quasi 5.000, perché i famosi 500 e rotti posti in più ancora bisogna aspettare l'autorizzazione perché siano omologati, e allora si cerca di omologare sia la copertura che faranno. Adesso abbiamo scoperto che la copertura non sarà più simmetrica, cioè non sarà baricentrica rispetto al settore di Sindi, ma sarà spostata verso destra. Vabbè, le solite cose che facciamo a Potenza, perché dici per problemi tecnici pro futuro non si può, poi se viene installata al centro non si potrebbe installare
3: il resto.
4: Esatto. Volevo solo finire questa cosa. Quindi risultavano presenti 4.168, quando di fatto erano stati venduti i biglietti tra accrediti, che poi 4, gli accrediti 7, 4, rientrano 8. Anche nei 5.000 gli accrediti, i 5.000. E ovviamente che poi il dato che emerge non è 5.000 ma è 4.100, che è assurdo, ritengo, no? Che in tutti gli stati d'Italia ogni società comunica la quota dei paganti e la quota dei paganti e la quota degli abbonati.
2: Ce ne tolgono sempre 6, 7, 100,
4: 1.000 persone a partita. Vabbè.
1: Però quello che allora vedere, ci sta come... su sì. Questa situazione stadio presenze c'è un messaggio di Antonello Bonavoglia: per chiudere il buco della gradinata ci sono voluti 2 anni. Figuriamoci se si vuole ampliare, come si legge, l'ho letta anche io sta cosa, lo stadio di 2.000 posti.
4: Gianni Viviani, per aumentare 2.000 posti devi fare la curva alle spalle, cioè che dà le spalle agli spogliatoi, altrimenti non puoi fare niente. Questo è l'unico intervento più rapido e meno, come dire, problematico.
1: La curva ovest.
3: Gli spogliatoi storicamente stavano sotto la tribuna, quindi dovrebbero tornare a essere gli spogliatoi.
2: Ma si può fare tutto.
4: Mica devi toccare gli spogliatoi, tu la curva la fai alle spalle della...
3: vabbè, stai molto molto distante.
4: E che c'è? E che cambia? Perché? Qual è il problema? Scusami Mario. Io non penso che ci siano problemi, che gli spogliatoi, a parte il fatto che da un punto di vista come dire di beni archeologici non può essere toccato, no, ma rimane alle spalle, la struttura rimane così com'è, c'è un tunnel che collegherà eventualmente, ma questo era già previsto.
3: Comunque li devi abbattere.
1: Però Sergio
0: una puntualizzazione.
1: Sergio, dimmi, ci siete?
0: Storicamente sono sempre stati dove sono.
4: Certo, chi l'ha nessuno spostato.
0: La possibilità c'è un problema. Di fare sotto la tribuna
4: di Gianni.
1: Però c'è un problema. Se fai la curva ovest dietro
4: la curva est a quel punto
1: est ovest nord sud ovest è vero est la curva est, se la fai alle spalle dello spogliatoio poi i portoghesi della lavanderia non potranno
4: bene,
1: più
4: Gianni, dai,
1: è meglio vai a levare
4: dai ti voglio bene Gianni,
1: vabbè, scusate
4: vai Mario, stavi dicendo allora.
3: no niente, dicevo che alla fine rimodernare o modernizzare diciamo il Viviani sarebbe un'ottima cosa, ma sempre per avere uno stadio di seconda fascia, perché è improponibile adesso con la viabilità di adesso, ricordiamoci che il Viviani quando è nato lì era periferia, quindi voglio dire con l'urbanistica di Potenza che è completamente cambiata, per ragioni di sicurezza lo stadio deve stare al di fuori. Quindi dov'è la Chip Zoo, chiaramente, io penso che
4: Su questo non ti piove.
3: Era l'ideale. E il problema sta tutto nella volontà. L'unica cosa è la volontà di fare. Nel momento in cui anche politicamente le forze politiche si rendono conto, almeno per sarebbe una cosa eccezionale, anche se dovrebbe essere la routine, di fare una cosa soltanto per la città, quindi di superare tutte le barriere ideologiche o pseudotali, allora a quel punto si potrebbe fare
0: qualcosa. Ma la sicurezza sarebbe perché va proprio vicino alla Basentana,
3: esatto.
0: Non c'è più modo di entrare in città, esatto, i pullman, esatto, delle squadre, i tifosi di Marrebbe.
3: Ma poi anche una zona dove...
4: Allora, se mi consentite, Gianni, se mi consentite, l'amico architetto Paolo Candisani mi ha girato il progetto di restyling del Viviani, che ti vorrei inoltrare, per, se è possibile mandarlo, giusto per far capire.
1: Peppe Tecnico, è possibile se ti do questo file, certo, mandarlo in onda?
4: Questo PDF?
1: Manda un PDF.
4: Sì, sì, un PDF, esatto. Deve solo
1: me lo manda sulla posta e lo do a te. Tutto in diretta, questo è il bello live. Mandamelo, dai.
4: Te lo sto mandando, Gianni.
1: Va bene, va. Allora io ora lo mando a Peppe, così posso avere Peppe.
4: Sa avere Peppe. Vai, Michele, vai.
1: Giovanni, un po' di messaggi, Michele, amici, perché ci sono messaggi. Chi è che li legge? Mario, una volta eri tu, l'ha detto.
3: Vabbè, a parte i saluti, c'è questo messaggio, stavo leggendo, di Emanuele Caponigro. Dice: buonasera ragazzi, complimenti a voi perché avete meritato la vittoria. Siete stati micidiali lì davanti. Partita bella, intensa, non mi è dispiaciuto neanche il Picerno, questo è vero. Anche
4: è
3: se
4: vero,
3: noi dobbiamo
4: vero,
3: migliorare, anche se noi dobbiamo migliorare in fase difensiva. Mo aggiustiamo questa fase e vi contendiamo il campionato. Però occhio, se la Leonessa corre, il Leone non gli sta dietro. Un abbraccio all'amico Michele. E concentrati,
4: non esageriamo, mo, la Leonessa la Leonessa ha fatto saluti, quello che poteva fare, non c'è proprio,
2: non diciamo bagianato, sennò il ridicolo,
0: non era
3: vabbè, però è giusto che ogni tifoso
5: ma sì, Mario, però Mario,
3: non facciamo caso Luca, se
5: no, parliamo della partita. Mario, qua una lettura è diversa, a portiere invertito finì a 7-0.
3: Va. Sì, ma sicuramente.
4: Ciò non toglie che ha fatto una partita.
5: Non li puoi imputare errori che ne ha fatto uno ogni, sì, ogni due anni.
3: Pucchietti
5: però
3: ha sbagliato, però
5: Richard Marconi è un grande portiere, perché alla fine su Murano, su Jacopo ha fatto un grande pallone. Ma Murano, Marconi, lo ricordate da tempi di Caiata? Cioè si è dimostrato in ogni piazza un grande portiere.
4: Certo, è un grande
5: portiere.
4: Assolutamente,
3: ma poi il ruolo del portiere è così, ci sono dei momenti.
5: Poi diciamo che il primo poteva prenderlo coi pugni e darlo in fallo laterale, il secondo non si è allungato bene. Però sto ragazzo anche non gli possiamo imputare assolutamente nulla, secondo me.
3: Ma allora, oltretutto la teoria è una cosa, la pratica è un'altra.
5: Lo so,
3: La teoria dice, Gianni lo sa benissimo anche, che quando arriva il tiro che tu non puoi bloccare, lo devi buttare in calcio.
5: Però
3: la pratica ti dice che quella cosa non è sempre possibile, quindi devi avere anche la fortuna,
5: Mario,
3: che magari non andava a finire lì, non si trovava l'attaccante.
5: Se no, però io non voglio dare Tommaso si chiama Cucchetti,
4: sì,
5: non voglio dargli colpe, però
4: allora,
5: c'è sempre questo non difetto di magari di non bloccare la palla, si poteva bloccare Angelo tranquillamente,
1: ma capita, ma la giornata storta,
5: però non voglio
1: mettere
5: in merito a cose dice Ri che purtroppo possono verificare,
0: ma sono commenti tecnici che non possiamo fare,
5: ma quello che poi abbiamo prodotto,
3: noi guardiamo il contesto, noi abbiamo un portiere che è un portiere valido, è un portiere valido, e ne abbiamo un altro
5: meglio di Alastra.
3: E ne abbiamo un altro che è altrettanto valido.
5: Franchi, sì.
3: Quindi voglio dire, alla fine sarà
5: uno
3: il
5: ne vale
3: nel
5: l'altro.
3: Momento in cui vede che c'è un calo di forma da parte di uno, metterà l'altro e poi rimetterà. Cioè, quindi,
1: ma poi
3: dire,
1: la giornata storta capita.
3: Questa guida tecnica non mi preoccupa niente. Sono tranquillo.
5: Giovanni, solo una cosa volevo dire, e poi do spazio anche agli altri.
1: Sì, anche perché abbiamo i messaggi.
5: Diciamo no, il Potenza è una meteora. Allora, le meteore sono quelle che cadono dal cielo e vanno a determinate cose. Salerno contro di noi, Catania contro di noi. Signori, questo è il Catania, fra due domeniche deve venire qua. Attenzione.
3: Quindi potrebbe essere trasformarsi da meteora a cetriolo.
4: No, è anche vero, è anche vero.
5: Tu mi insegni. Ma Foggia sarà difficile, quindi sarà
4: ma tutte
5: anche
4: le partite sono
5: un bel rientro
3: dopo.
5: Sono
3: tutte quante difficili.
5: No, volevo fare anche una cosa, un passo a un anno, a due anni, quello che è successo con quei sfortunati ragazzi, quindi ne andremo. E quindi Foggia è una partita difficile. Però attenzione che il Catania quando verrà qua
4: fallisce,
5: se viene se bagna.
4: Oggi come oggi non siamo noi che ci dobbiamo
5: in
4: preoccupare.
5: Il miglior attacco
4: non,
5: di Europa.
4: Non siamo noi,
3: la mentalità
4: Michè
3: deve cambiare.
4: Non siamo noi,
3: noi che
4: ci siamo
5: sono loro che devono tenere paura.
4: Loro,
5: non noi da loro.
1: Se per favore non urliamo,
3: ma
1: grazie.
3: Ma non tanto perché sei primo in classifica, per come giochi.
5: Per come ci impostiamo, per la proposità che abbiamo. Cioè, noi il quando facevamo il giro palla lento, era un giro palla a due all'ora, nemmeno nell'oratorio dei Salesiani. Quando avanza Russo, ogni occasione da centrocampo in su, noi creiamo 14-15 palle da gol.
4: Finalmente ho visto una partita di Russo degna di Russo.
5: Grande Russo,
4: veramente stato
3: la posizione giusta.
5: E lui è un quinto, Mario.
4: È stato portato più avanti rispetto
0: a me. A me, cioè, in particolare, a parte cioè, tutta la squadra gioca. È stato Kirwan, mi ha impressionato proprio.
4: Ma tutti.
0: No, no, ma ho visto un Kirwan proprio completamente.
5: È ritornato
0: diverso.
5: In NBA agli albori di prima, ma Angelo.
3: Ma considera che noi siamo, abbiamo fatto grandi partite con Kirwan che non era Dauria. Proprio al centro.
5: Solo Parletta,
0: c'è Dauria che fa metto paura.
3: Ho visto Petrungaro partire dalla
4: Selleri.
3: Nostra area,
0: tutti quanti.
4: Ma
3: ragazzi, e essere fermato
0: cioè,
3: solo
0: ho voluto cioè. Fare un'affermazione perché Kirwan all'inizio non l'ho visto da ma alla partita di domenica hanno giocato tutto forte, ma ho visto un Kirwan che è venuto fuori.
5: Angelo, Ghisolfi, Franzolini.
0: Ma tutti,
5: anche Murano, Bruschi, tutti. Quei 5 minuti che ha giocato.
0: Cioè, hanno giocato. E qui dobbiamo avere solo la speranza che la squadra continui ad esprimersi.
3: Caro Giovanni Pesce.
1: Allora, scusate un attimo, vi abbasso i microfoni. Scusate un attimo.
0: Prego.
1: Io vi sento alquanto appicciati, perché diciamo l'ambiente è appicciato, no, l'ambiente è appicciato al positivo, al positivo, come si dice a Potenza, voglio siete appicciate, cioè, ed è una cosa bella, però se gentilmente non urlate, cari fratelli,
4: padre Gianni,
1: non urlate, allora Michè, un attimo di silenzio.
4: E che ma fa? Perché? Ma raccoglie in preghiera.
1: Avete detto come il parroco. Allora, un attimo di silenzio, nel senso buono.
4: Ma scusa, l'hai trovato il PDF? Riesci a mandarlo in onda?
1: Ci stiamo provando. Se ci riusciremo, lo vedrai.
4: Perché
1: se no...
4: lo stadio che è praticamente 12.000 posti, con due curve da 3.000 spettatori. 3.100.
1: Allora, caro avvocato, queste cose ce le devi dare prima della trasmissione. Non durante. Noi ci proviamo.
4: Ci proviamo. Non sono mica il Magotello.
1: No.
3: Dire una cosa.
1: Ma fermatevi un attimo, fatemi dire quello che dovevo dire. Per andare dove devo andare, da dove devo andare? Con voi mi sembra di parlare così. Allora, volevo dire che sono tantissimi messaggi, vi stanno guardando tantissimi dalla televisione, perché abbiamo l'app da circa 15 giorni ed è già su migliaia di televisori in tutta Italia. Quindi non dimenticate mai di essere in televisione, quindi di non urlare
4: è un'altra volta, non urlare,
1: di non sovrapporvi,
4: il timbro della voce che è alta,
1: c'è Eustachio che mi ha mandato il messaggio.
4: Eustachio ha perso a Vigliana, alla capitale ha perso,
1: siccome voi parlate dello stadio, ha scritto: cara avvocata, a Matera faranno un grande stadio, venite a giocare.
4: Non dicesse puttanate, scusate il termine, ci sono 7.000 posti,
1: vabbè, non lo so.
4: Ha un concetto di grandezza, ovviamente, commisurata alla città di Matera, sì, è grande.
1: E diceva, fammi finire il suo messaggio, sennò poi questo mi attacca. E diceva: se andate, ma non andate in Serie B, venite a giocare a Matera.
4: Sì, sì, aspetta, Stacchiuccio.
1: Non daranno mai i permessi, Stacchi. Vabbè, detto questo, mi raccomando, raga, non urlate, vai Sergio.
4: Gianni, tu voglio da parte tua invece l'Inter. Innanzitutto voglio capire dove stavi al Viviani, in quale posto eri allocato.
1: Ero sul balcone, balcone.
4: Voglio capire, mi devi dire il posto.
1: Sul balcone, al terzo piano.
4: Ho un balcone di casa tua, stavi.
1: Sì, sul balcone io vedo tutta Gianni, la partita e faccio anche le riprese.
4: Sei una delusione, sei.
1: Tu dici? Allora mi dovete ringraziare che siamo primi in classifica invece.
4: Perché?
1: Non te lo dirò mai, punto.
4: Ah, perché tu porti bene non venendo?
1: No, lascia perdere queste cose.
4: E che cosa?
1: È perché io ti dico che è bello sognare, e sognare fa bene a tutti. E ognuno ha i suoi piccoli o grandi segni scaramantici, o no? A me mi hanno detto che tu prima di entrare allo stadio hai una capatina di umore. E fino a mo ti sta andando bene. Io c'ho il mio.
4: Ti sta andando bene, Gianni. Stiamo vincendo. Sta meritando quello che sta facendo.
1: Esatto.
4: Cioè, non è che nessuno ti sta regalando.
3: Non ne abbiamo
4: non ti sta regalando niente, nessuno.
3: Non ne abbiamo avuto.
4: Quindi non è che ci sta andando bene.
3: E come l'abbiamo avuto?
1: La domanda nasce spontanea. Ma a te, chi te ne importa?
4: Come?
1: Niente, la radio parla.
4: Salutiamo la bella e brava Aurora che ci sta seguendo, che l'aspettiamo a Potenza per la partita Potenza Catania. E se ti dico io che devo fare per venire a vedere la partita il sabato 17 ottobre, Gianni, non lo immagini che cosa devo fare.
1: Ma tu solo...
5: dove devi andare?
4: Devo andare a Roma a giocare a padel, una finale, scusate se gioco le finali.
1: La finale dei provoloni.
4: No, dalle 9 alle 12, quindi finisco di giocare e scendo a Potenza perché la partita è alle 5 e mezza, Gianni. Pensa un po' tu.
1: No, io so che tu scendi perché vuoi conoscere Aurora, quindi...
4: No, ma Aurora non viene, già l'avevo invitata, Gianni.
1: Ah, ecco, vedi.
4: Lei sarà a Catania, mi ha detto il 31 di ottobre.
5: Perché a Praga, se non sbaglio.
4: È stata invitata dai tifosi catanesi, però Aurora si sta esaltando questo Catania. Già le ho spiegato che è una caratteristica peculiare di Mister Longo, detto Sbirulino.
5: Alias Michele Mister.
4: Vabbè.
3: Gioca più meglio
4: fuori casa, e questo però mi dovrebbe preoccupare in ottica Potenza Catania, che non in casa. Lo faceva a Picerno, lo faceva a Crotone, lo sta facendo a Catania. Quindi non cambierà la surf. Io mi auguro che comunque con il Catania possiamo vincere la partita, però... Una partita alla volta, pensiamo prima al Foggia e poi si pensa al Catania.
1: Veniamo al Foggia. Nel frattempo invitiamo a chi ci sta seguendo, sono veramente tantissimi questa sera, a chiamarci anche in diretta. Chiamate allo 0971 30 98 54. Se ci chiama Aurora ci fa piacere, conosciamo
4: Aurora
1: almeno la sua voce.
4: Non parla bene l'italiano, da quando ho capito. Si esprime bene in italiano, ma
1: e si vede bene in italiano.
4: Scrive bene in italiano.
1: E si vede anche bene in italiano.
4: Vedere che si vede bene, per questo non ci piove.
1: Va benissimo.
4: È un bel vedere, come si suol dire, come un... Che bel direttore, lei. Che bel vedere.
1: È un molto bel vedere. A proposito di bel vedere, il bel vedere è il gioco del Potenza. Il bel vedere è vedere una squadra, come diceva prima l'amico Mario, che anche se va sotto di due gol...
4: Allora diciamo, prendiamo la palla al balzo, il Potenza è bello come Aurora.
1: Non mi fa finire, mi sembra. Voglio tu sei innamorata da Aurora.
4: No, sto facendo un apprezzamento estetico. Un
1: e io invece
4: oggettivo.
1: Volevo dire una cosa reale: che il Potenza.
4: È meglio che non la conosci tu, perché non, è, non, è, non hai l'età.
5: I capelli devono andare viola a tempo.
3: Io canto la canzone di Gigiola.
4: Non ho l'età.
5: No, una bellissima donna.
1: Cioè, ma non mi fate finire mai di parlare.
4: Gianni, devi alzare quel volume perché ti sentiamo basso, come sempre.
1: Perché io non urlo come voi. Poi se volete che urlo. Di urlo. Oh. Allora, volevo dire una semplice cosa. Aveva ragione Mario quando dice il Potenza, pur se va sotto i due gol, tu sei convinto che ne farà 3, 4, 5, 6. Perché è vero, questa è l'impressione che dà il Potenza. Io sono d'accordo con Mario su questa cosa qua. E anche perché Mario e voi tutti vi sentite anche un attimo più interisti, perché l'Inter è così.
4: Madonna mia,
1: ragazzi,
4: un paragone con il fatto che l'Inter è una squadra con la quale non ci puoi giocare contro, talmente che è forte, si può fare da questo punto di vista.
1: Il paragone è quello.
4: Sì, su questo sono d'accordo.
1: Scusate, ragazzi,
4: oggi come oggi,
1: quando è giusto, e se non è giusto, lo pesiamo. Mo voi parlate di Foggia. Vogliamo iniziare a parlare di Foggia?
4: Certo. Abbiamo Partiamo invitato. Dal fatto che sono stati messi a disposizione, nonostante la società Foggia Calcio metta a disposizione 550 biglietti per i tifosi ospiti, fanno andare 300, perché la questura, la prefettura evidentemente hanno tante altre cose da fare, che non possono seguire 550 tifosi del Potenza. Che hanno rapporti che forse magari che forse nel calcio
3: forse
4: non esiste.
3: Meglio del gemellaggio.
4: Esattamente, ancora meglio del gemellaggio. E in uno stadio di 10.000 posti fai andare 300 persone. Poi a Potenza, che gli spettatori scarsi sono previsti, sono 5.000, fai andare quasi 600 tifosi
5: tutti,
4: ospiti praticamente. Come funziona? Io ancora non l'ho capito, Gianni.
1: Avvocato, se non lo sa lei.
4: No, come funziona? Cioè. Perché ognuno fa di testa propria.
3: Evidentemente a Potenza la questura è più capace.
4: Evidentemente abbiamo una questura e una prefettura molto più capace della prefettura e della questura di Foggia.
3: Che dovrebbe essere
2: Allora dobbiamo limitare l'accesso ai tifosi ospiti a 300 persone, perché già va da Picerno non ce ne sono nemmeno 250.
4: No, vabbè. Vabbè, che c'entra questo? Quello non sono venuto perché.
2: No, vabbè, se ci vedono ogni partita, a Salerno non puoi andare, che sono 30 anni, a Foggia che siamo amici. E vabbè, cioè, chi sono sti forme di egoismo?
0: No, no, non è egoismo, questa è sicurezza. Questa è sicurezza.
3: Non volersi prendere le responsabilità.
2: Ma Foggia, che cosa deve succedere, Mario?
3: Non si vogliono prendere le responsabilità.
2: Ho capito, ma qua nessuno si vuole prendere le responsabilità.
4: Ma loro sono pagati per prendersi le responsabilità, la cosa è ben diversa. Cioè il loro lavoro è proprio quello di prendersi questo tipo di responsabilità.
2: Mario, ci sono gli steward, e ci sono, c'è la polizia, ci sono i carabinieri. Angelo, tu mi puoi insegnare.
0: Michele, se ci sono le ordinanze prefettizie che vanno in questo modo, evidentemente loro sono informati di cose e non convinto di questa responsabilità.
4: Ma di che responsabilità se non c'è nessun tipo di problema tra la tifoseria anzi.
0: No, c'è ancora storie vecchie di 30 anni.
4: Ma no, stiamo parlando di Foggia, stiamo parlando.
2: Angelo, non potevo rimanere alla dalla preistoria. No.
0: Cioè, sto parlando in generale.
4: No, noi parliamo
3: anzi, se proprio vogliamo dire, era più delicato l'anno scorso il discorso. Perché loro erano un attimino più amari, ma a noi ci ha legato una situazione talmente particolare, talmente super partes con la piazza di Foggia, dove non ci sarà mai nessun tipo di attrito.
4: Appunto. Però, e se non si vanno in queste trasferte, si consente queste, quale quindi, trasferte vuoi consentire?
2: Quindi,
4: fammi capire.
2: Giovanni, come vedi?
0: Ci sono motivazioni di sicurezza che forse neanche noi sappiamo. Io
1: allora ragazzi.
2: Sul canale 14.
1: Ragazzuoli, abbiamo un servizio che voi non sapevate neanche. Vi vogliamo mandare in onda e salutiamo gli amici di Casarano che ogni settimana fanno questo video spot della giornata molto simpatico e vi invito a guardare le reazioni quando esce la scritta potenza, se la regia è pronta mi fa un cenno e poi rientriamo e commentiamo un po' anche questa cosa simpatica e complimenti agli amici di Casarano. Vai regia.

0: come stai? Spero bene. E come sto? Mi sento che... sento che da un momento all'altro potrei fare... No! No!
1: Oggi avere un bicchiere d'acqua con le bollicine cortesemente.
2: Non sento niente! Sono impenetrabile! Come Achille! Massimo controllo supremo!
3: Metti amici! Fermo.
4: Tu vuoi incolare me?
3: Ma chi ti si incula? Noi siamo amici!
5: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.
6: A voi Sergio.
7: Ah, così a Zacresa proprio.
6: A volo. Allora, come vi sono sembrate queste impressioni?
7: Ma io questi dei ragazzi tifosi, che fanno questi foto video
6: sono montaggi, sono bravissimi,
7: ma li seguo già, li conosco da diverso tempo
6: e li abbiamo rivisti D, e già, che vuol dire?
7: In Serie D facevano,
6: ma tu sei l'avvocato Sergio Mauro, tu arrivi quindi? Sempre primo arrivi, già li conoscevi.
7: Dobbiamo essere un po' più avanti rispetto alla ciurma, già
6: va bene, lo vedremo di trovare qualcosa di diverso. Vabbè, comunque a me la cosa, tutti simpatici, sì, tutte sì, le sì, squadre sì. Ma quello del Potenza che
7: insomma, descrive effettivamente lo stato d'animo.
6: Siamo Achille.
7: Sia della squadra, dell'allenatore, dell'ambiente, tutto, no?
6: Siamo come Achille, sì, invincibili.
7: Sì. Achille felice. Vediamo Aurora, non essere colpiti al tallone di Achille. Speriamo.
6: Avvocato, tu che sei Aurora, no?
7: Pie veloce. Achille pie veloce.
6: Sì, Aurora ci scrive, dice, ma Roma, quanto dura sta pubblicità? Speriamo che duri sempre di più. Questa Aurora ce lo auguriamo, perché è la pubblicità è l'anima del commercio. Allora, continuiamo la nostra chiacchiera fra tifosi, quindi ci scusiamo con chi ci guarda in televisione, ma qua sono tifoso, quindi ogni tanto
7: giusto s'appiccio. Per fare una piccola, faccio un passo indietro sulla partita con il Picerno. Allora, voglio ribadire, perché in alcune trasmissioni ci sono certi mormoni della Folletto che vanno sparando puttanate, il derby, ma quale derby? È una stracittadina, mettetelo nella testa, quelle quattro capre che dicono che il Potenza Picerno è un derby. Il derby è solo Potenza Matera. Punto. altri derby in Basilicata non esistono. Spero che il concetto sia chiaro, a prescindere che giochiamo col Picerno da 10 anni, non c'entra un bel niente. Picerno è a 15 km da Potenza ed è, fa parte dell'area urbana potentina, è periferia di fatto di Potenza, quindi è una stracittadina. Chiuso l'argomento, andiamo alla partita col Foggia, Gianni.
6: E ci auguriamo anche che il Picerno arriva il più in alto impossibile.
7: Deve stare altri 20 anni in Serie C.
6: No, però, ma di arrivare anche in alto.
7: Cosa, la stracittadina è un'altra cosa.
6: Vabbè, mo parliamo di Foggia. Allora, abbiamo detto che 300 saranno, quindi sì. Sei sicuro di questa cosa?
7: No, oggi siamo a martedì, il GOS si esprime il giovedì.
6: Il giovedì, quindi lo sapremo nel programma Orizzonte Rosso Blu con Sandro Maiorella, ne sapremo di più.
7: Di sì.
6: E quindi su quelli che saranno i biglietti acquistabili lo sapremo giovedì.
7: Però questo è certo, il dato certo è che la disponibilità...
6: 5,50
7: invece la prefettura... insieme alla questura, poi il prefetto.
6: Ma ancora non lo puoi dire. Cioè, quando sarà ufficiale, lo direi.
7: Non è ufficiale, ma
6: ufficioso.
7: È ufficioso.
6: Già. Va bene. Ora del Foggia, voi tifosi, Mario, Angelo, Michele, lo stesso Sergio, cosa temete di più della squadra del Foggia? Chi di più?
7: Alasio e Luciani, Gianni. Sono due ottimi giocatori. Che vedono bene la porta, anzi Ravassio sono tre partite che segna di seguito consecutivamente, quindi occhio a questi due giocatori. Poi per il resto
4: e dimentichi i due, Oviskats
7: che è in panchina, però
4: è Gallo.
7: È Gallo, sì. Per me il Picerno è più forte del Foggia oggi come oggi. È una squadra più...
8: Il Picerno ha dato un'ottima impressione.
7: Il Foggia ovviamente lo devi affrontare con la giusta attenzione. Ripeto, avanti sono pericolosi, però sono sicuro che se Potenza gioca con lo spirito che ha giocato con Foggia o non Foggia, il Potenza la partita la porta in casa, la porta a casa la vittoria.
8: Speriamo.
7: Mario?
9: Guarda, io quest'anno ti ho detto non temo nulla. Di questa parte temo soltanto ma il rischio che magari uno possa prenderla sotto gamba nemmeno
7: assolutamente
9: esiste,
7: non è il caso delle squadre di Tisci,
9: quindi c'è un grande entusiasmo a Foggia, quello sicuramente, perché sono comunque c'è un entusiasmo sia per il fatto che sono stati ripescati, ma comunque c'è una progettazione abbastanza seria.
6: E a proposito di questo, potete vedere nello studio quella che è la classifica attuale di questo campionato, solo che hanno messo la classifica della settima giornata e non dell'ottava, c'è un piccolo errore. Peppe, mi raccomando.
7: Ah, poi giusto una piccola polemica con una trasmissione che dovrebbe fare, come dire, dare informazioni in maniera corretta, continua a riportare che le giornate del campionato di Serie C sono 36, non sanno manco la matematica, 38. Sono 38 le partite perché le squadre sono 20 ovviamente, 19 all'andata e 19 al ritorno, quindi le partite in totale sono 38 e non 36. Chiusa la parentesi, Gianni. Stasera sì. Sono polemico, Gianni, eh?
6: No, va bene, l'ho notato, avvocato.
7: Eh no, perché sparano, parlano, dicono una marea di cazzate.
6: Ma perché
7: pensando
6: non...
7: che la gente a casa abbia l'anello
6: Sergio,
7: al naso.
6: Sergio, se no dobbiamo fare come il Grande Fratello, ti dobbiamo poi mandar fuori dal programma. Sei in televisione, non dire parolacce.
7: Ma quale parolacce? Abbiamo detto parolacce.
6: Hai detto cazzate.
7: Cazzate fa parte oramai dell'Accademia della Crusca, è vero Mario?
6: Sciocchezza. E infatti anche Fausto.
7: Torniamo indietro di 100 anni, no?
6: Salutiamo Fausto Forte che ci scriveva, però siamo all'ottava giornata e aveva ragione. Ora molto probabilmente riusciremo ad avere invece l'esatta ottava giornata, sia di risultati che di classifica. È un omaggio che abbiamo anche fatto agli esiliati del Potenza, Sergio, perché li abbiamo messi proprio al di sopra, abbiamo preso da loro, eccoli lì, quando voi poi li vedrete direttamente a voi. Quindi io qual è la domanda che vi vado a fare d'ora in questo momento? Classifica e risultati. Qual è il risultato che vi ha impressionato di più, che non vi aspettavate, e quello che invece è la classifica, qual è la squadra che vi aspettavate molto di più? A te, Sergio.
7: Beh, io ritengo più il risultato che avesse Casertana, 2-0, Gianni, La Casertana, infatti, è stata esonerata. E Spinale è stato esonerato, era un po' in caduta libera. È vero che col Catania è stato sfortunato, perché la Casertana ha giocato bene col Catania. Poi all'ultimo secondo ha preso quel gol sul calcio d'angolo. Poi altri risultati a sorpresa: il Monopoli che non ha vinto col Savoia, per esempio, Gianni. E il Crotone che ha fatto una partitona a Catania, solo che alla fine, come è successo per il Bari, solo che il Crotone ha giocato tutta la partita, non si è chiuso in difesa, ha giocato a viso aperto, è stato sfortunato per quel tocco di mano in area di rigore, veramente sfortunato, e ha perso negli ultimi minuti a Catania. Un Catania che ha stentato, come
4: un rigore inesistente,
7: non lo so, questo spesso stenta molto in casa dubbio. Infatti a Catania non sono molto contenti della prestazione, perché sta ricalcando un po'
9: altallenando
7: anche a Salerno, sì, fuori certo. Casa fa bene, in casa continua a avere questa media sia di prestazione anche di risultati non tanto positivi. Il Cosenza che è in caduta libera, vedo ad oggi forse la squadra che sta messa peggio di tutte le altre. Salernitana Bari, l'abbiamo detto, la Salernitana deve ringraziare l'allenatore del Bari Rastelli, dove il Bari veramente ha fatto una signora partita e ha buttato alle ortiche la vittoria con quelle scelte scellerate di mister Rastelli.
8: Si è mangiato pure il gol il Bari.
7: Sì, e ti
8: poteva segnare.
7: Sì, sì, però dico, meritava. Se c'era una squadra che doveva portare a casa tre punti, era il Bari, non certo la Salernitana.
4: Anche Potenza Salerno.
6: E approfittiamo.
4: Mi ha impressionato, ho visto la partita Giuliano Barletta 1-0. La partita tosta, dove la Giuliano
7: ha fatto un gollone.
4: Balde.
7: Una cosa.
4: E quindi Giuliano ha tutti i presupposti per salvare.
6: Approfittiamo per salutare gli esiliati Potenza, il gruppo esiliati Potenza, li salutiamo, abbiamo preso la loro classifica proprio per salutare anche loro, ecco, quindi li salutiamo
7: affettuosamente,
6: anche perché sono veramente super tifosi come ognuno di noi. Forza Potenza, andiamo avanti.
4: Angelo?
7: No, vabbè, vai Angelo, poi Mario, volevo rispondere poi a alcuni messaggi.
8: Cioè io non ho nulla da aggiungere a quello che già ho detto.
7: No, sui risultati che hai visto, quali ti hanno sorpreso magari?
8: Ma sorpreso che la Salernitana non pensavo che vincesse la partita, l'ha dimostrata anche l'allenatore a fine partita, che non ci credeva manco lui. Diciamo che era una partita che era rivolta a un risultato diverso di come era andata, però chi vince ha sempre ragione, e vuol dire che ha giocato meglio, ha sfruttato le occasioni, l'ha saputo affrontare. Devo dare sempre un atto di merito al Picerno, che mi ha dato un'ottima impressione a Potenza, però noi arrivato a un certo punto la partita l'abbiamo vinta meritatamente. E la partita di Foggia io non la sottovaluterei, perché tutte le partite hanno delle complicazioni, pertanto noi siamo in uno stato di forma, facciamo paura con chi giochiamo in questo momento, e questo è sicuro, però ogni partita può avere dei cambiamenti, cioè il calcio è fatto in questo modo, puoi giocare bene la perdi la partita, puoi giocare male la vinci, è un campionato molto, lo vedo molto agguerrito, non è facile. Ora mi auguro solo che noi, la nostra squadra, continui a giocare con questa determinazione e non abbassare la guardia.
7: Però, Mario?
9: Guarda, io questa giornata non ho nessun tipo di sorpresa, cioè non mi ha sorpreso nessun risultato.
7: Beh, Casertana che
6: neanche la Cavese.
9: No, perché la Casertana è guaiata anche a livello societario. Cioè è una squadra che è in caduta libera, cioè, quindi non mi meraviglia.
7: Strano, questa è la crisi societaria, mi torna nuova Mario.
9: No, nel senso che comunque io so che non è una squadra dove c'è una grossa stabilità, c'è sempre una certa incertezza. Io questo ho saputo, poi magari spero che per loro non sia vero. Però comunque è una squadra che non è stata costruita per vincere, quindi quando fai una squadra, una piazza come Caserta, che è una piazza importante, giocatore, e non fai una squadra per vincere, vuol dire che qualche problemino c'è.
8: Però è una partita bella Caserta.
9: Ma sicuramente, ma poi alla fine i giocatori ce li ha, ma non è la squadra dell'anno scorso.
8: Non so che cosa sia successo, però faceva giocava bene, aveva, faceva paura.
9: A me, cioè, non è una squadra dove la società ha investito.
7: Beh, ha preso Manconi, Mario, un giocatore che vorrebbero.
9: Non è un giocatore che ti fa la differenza.
7: Ha fatto la differenza l'anno scorso a Benevento, contribuendo molto alla.
8: Secondo me qualche cosa è cambiata a Caserta.
9: Per quanto riguarda invece Foggia, è vero, come dice Angelo, le variabili nel calcio sono tantissime. Però io sono molto tranquillo perché con questa squadra. È chiaro che poi la sfortuna, io pensavo proprio rivedendo un attimino nella mente la partita con il Picerno, cioè questa squadra che comunque fa 4 gol ma ne confeziona 10, l'anno scorso confezionavi 3-4 occasioni, magari le sbagliavi e riusciva a fare un gol, quindi io so benissimo che... comunque andrà davanti la porta del Foggia almeno 10 volte sta squadra.
8: Questo senza
9: quindi,
8: dubbio.
9: Con questo tipo di gioco, quello che mi fa stare molto tranquillo. Vabbè. A prescindere dagli errori, perché è chiaro, non puoi avere una squadra fortissima in difesa e così attaccata.
4: Romano, ti ricordi a Bari, cioè, doveva finire 0-5, c'è sfortuna, parate, un millimetro alla palla fuori, però il calcio è... Calcio è questo, cioè noi che possiamo.
7: Quindi su Foggia, Michele, come vedi la partita?
4: Allora, innanzitutto io dico una cosa: il Potenza ha fatto 3 partite, poi parlo del Foggia. 3 partite del Potenza, 4-2, 4-2 e 4-1 a Badetto. Per quanto riguarda il Foggia, diciamo che Mister Roteri ha dato una buona identità, anche se è stato ripescato, diciamo che è una vecchia volpe di questi campionati. Poi, come ha detto Sergio, annovera in sé 4-5 giocatori esperti, 2-3 stranieri, giocatori di categoria che sanno il fatto loro, e poi si è ricombattato un bellissimo ambiente dove l'anno scorso praticamente sono passati da 1000 a 7-8000 persone, e quindi secondo me non è una partita da sottovalutare. Che poi Mario, Angelo, Sergio, se abbiamo 9-10 occasioni da gol, ne concretizziamo 2-3. Però è una partita molto difficile, più difficile a Foggia che non con il Catania, l'ho sempre ribadito.
7: Mancherà De Marco, che ha preso 3 giornate di squalifica, mi sembra una assurdità, anche penso che Potenza farà ricorso per almeno
9: tu che pensi
7: 3 giornate, esagerato.
9: Due giornate,
7: anche perché lì è parso più che fosse
4: una manata, forse.
7: No, dico, non l'ha dato la testata, c'è stato solo il gesto di dare la testata.
4: Però,
7: no,
4: però tu non è che 3 giornate, cioè, come se avessi
6: esagerate. Allora, 3 giornate sono esagerate, però un minimo di testatina gliel'ha data.
7: Gianni,
9: si è appoggiato,
4: cioè,
6: Gianni,
8: come sai, i giocatori
7: non mi pare abbia riportato danni facciali,
8: fanno le sceneggiate, sa, pur di per
4: due
8: modo che viene espulso,
6: non si
8: due
6: può caldo. Fare però non
8: devo
6: si
8: dire
6: può
8: un'altra
6: fare.
8: Cosa che io poi mi è sfuggita: il direttore di gara non è stato per niente un direttore eccellente, guarda, non era all'altezza di poter portare avanti una partita, cioè non è stato un arbitro di Serie C, non merita proprio, se quelle sono le sue abitudini, guarda, è stato uno dei più scadenti che ho visto al Viviano, perché ha sorvolato su certi falli.
7: Ha fatto giocare una partita dove il Picciano randellava solamente.
4: Ha ragione Angelo. Ha lasciato sempre proseguire.
8: No, è stato,
4: non ha fischiato.
8: Mi sembrava una partita di rugby a un certo punto. Guarda, è stato veramente.
7: Quante botte ha preso Selleri? Nonostante ciò, ha fatto ancora una grande prestazione con un grande gol.
8: Io voglio capire che va
9: gol da attaccante proprio vecchio stile, da numero 9 alla
7: fine. Ha avuto una crescita, sto ragazzo.
9: Potente, sì.
7: Impressionante. Bravo.
6: È vero che ha avuto veramente una crescita. Ecco, mi ricordo anche quando nel Potenza, ad esempio, giocava Lescano. Se vi ricordate, non era quel fuoco impazzito.
7: Lescano a Catania fece un gran gol, invece, già nei play-off.
6: Sì, ma era sporadico. Poi invece.
7: Ma perché Mister Raffaele non lo faceva giocare tanto?
6: È uscito fuori. E io auguro a Selleri ancora meglio.
7: Ma cioè sempre nel Potenza, Gianni.
6: Potenza non fa la Serie B l'anno prossimo. Bravo. Stavo dicendo, auguro a Selleri di giocare in Serie B l'anno prossimo in rossoblù. Va bene così?
7: Va bene così, sta bene così.
6: Va
7: Siamo
6: bene,
7: d'accordo.
6: Va bene. A voi la parola, Potenza, a voi, sì. a voi, a voi, a voi.
9: Beh, credo che poi Gianni, il problema per esempio di gennaio, io sento pure molta gente, e anche io ho avuto questo timore, no? Che qualche giocatore poi possa andare via. Però chiaramente se ti trovi a gennaio in questa posizione di classifica, nessuno toccherebbe questa squadra, cioè, penso sia intuibile, sarebbe... come è successo anche l'anno scorso nel Benevento. Benevento non si è privato di nessuno, anzi ha acquistato,
4: ma ti sei ho Salvemi...
9: tentato di acquistare, ma non si è privato di
4: Salvemi
9: nessuno.
4: Ne ha fatto 5-6 gol già.
6: Però Aurora vi ricorda sempre, ragazzi, dice, vedete che il Catania è quarto comunque. Da come ne parlate, dicendo... no, dite, da come ne parlate sembra che siamo in zona di retrocessione.
7: Abbiamo parlato delle prestazioni dovute all'allenatore del Catania, che come aveva delle prestazioni, o meglio, con le squadre che ha allenato precedentemente, Picerno, Crotone, adesso Catania, ha una caratteristica, sono predisposte a giocare meglio fuori casa che non in casa, solo un dato. Il Catania sì, sta risalendo, però sempre con la prestazione
9: stentata,
7: ecco. Non è come il Potenza che sta vincendo, sta convincendo, sta entusiasmando e sta divertendo più di questo che deve fare una squadra di calcio.
6: Poi non so,
9: un rigore al 94esimo.
4: Cioè, esatto. Diciamo con ambi gol di scarto. Cioè, diciamo 3-4 gol.
6: Poi mi sa che lo stesso allenatore del Catania, quando allenava il Picerno, nelle volte che ha incontrato il Potenza al Viviano, ora non ricordo con esattezza, ma mi sa che insomma non è che gli è andata poi tanto bene. Speriamo che continua. Cioè, Aurora, permetticelo, cioè, noi ci auguriamo quello, è ovvio, perché noi siamo tifosi del Potenza, con tutto il rispetto al Catania, che resta una grande piazza, una grande è bello insomma vedere il calcio a Catania, hanno un grande pubblico e sicuramente questo... di categorie molto superiori alla
7: Serie A. Gianni,
6: esatto.
7: Serie A, se non merita la Serie A il Catania, chi la deve meritare? Come
9: piazza,
7: piazza è,
9: certo,
7: è ovvio, però non è il pubblico che poi scende in campo e vince le partite.
6: Sergio, questo Salernitana Bari, che questo Salernitana negli ultimi minuti è riuscito,
7: voglio solo esclusivamente dell'allenatore. Ma come succedeva con De Giorgio, che quando magari si chiudeva in difesa perdevi le partite. Gianni, c'è poco da fare,
9: abbiamo rischiato pure la Coppa Italia questa mentalità.
7: Quindi di che cosa parliamo? Io sono contento, potrà finire come finirà, non lo so come, io mi auguro ovviamente il meglio, però ammettisci tutta la vita nella maniera più assoluta, proprio per la mentalità come è imposta la squadra, come
9: la gestione, la cura
7: come dei particolari, la lettura delle partite, ma stiamo scherzando.
6: A me la verità che mi ha proprio impressionato in queste prime otto giornate è proprio Tisci, impressionato, perché sembra veramente, ma è così, ne sono certo, che lui dà plasma alla squadra a sua immagine e somiglianza.
7: Esatto.
6: Perché poi
7: la squadra rispecchia il carattere della
6: squadra. È la verità. Cioè, quindi onore a Mister Tisci, veramente
8: ha creato un'armonia.
6: Veramente io non lo conoscevo come allenatore.
7: Non lo conosceva
6: forte, è un allenatore buono.
9: Ha tolto le insicurezze dei giocatori.
6: È sicuramente
7: ha tolto il freno a mano a questi giocatori, perché l'anno scorso giocava col freno a mano questo Potenza, allora lui lo ha tolto il freno a mano a questa squadra, Gianni.
6: Io penso che Tisci ne sentiremo parlare tantissimo anche negli anni a venire.
7: Ma speriamo sempre con il Potenza, poi quando
8: facciamo di fare due o tre
7: può spiccare
8: anni
7: il volo
8: a Potenza,
6: di Serie B. Sì,
7: ovviamente
6: ci sto. Magari, ragazzi, noi no, chi ci guarda, non ci prendete per matti che parliamo di Serie B, però io penso che ogni tifoso di ogni squadra, che sia il Potenza, il Catania, la Salernitana, il Bari, il Casarani, il Barletta, si augura sempre il meglio per la propria squadra.
8: Gianni,
6: poi
8: attualmente siamo in Serie B.
6: Sì, ma poi avere una squadra, io sfido chiunque, no? Sfido i tifosi della Salernitana, del Catania, del Barletta, di tutte le altre 18 squadre. Se la loro squadra esprimesse un gioco come lo sta esprimendo il Potenza e va a vedere la partita e sciala, ecco, sciala,
8: non so, sciala tiede,
6: ecco, andiamo a fare la traduzione, sciala, Aurora, vuol dire si diverte, quindi vede una partita dove si diverte in potentino sa sciala, e beh, io sfido i tifosi di qualsiasi piazza a non sognare. E perché noi non amma sognare, Sergio?
7: E per quale motivo?
6: Io voglio sognare, va buono.
8: Ad occhi aperti.
6: E poi a quel vecchio detto che dice: voglio morire, sì, ma voglio girare prima in Serie B. E quindi, siccome noi siamo ancora vivi in B, non ci siamo stati, meno che Angelo. Angelo è l'unico che è già visto la Serie B di noi che siamo qui, noi non l'abbiamo vista. Angelo, però l'hai già visto, Brunetto te la sta attendo.
8: C'era da sognare, o meglio ancora,
7: no, ma poi la Serie B è come l'ha fatta la Serie B, cioè, rinunciando a vincere un campionato in favore della SPAL, ricordiamolo che Potenza perse l'ultima partita
8: e non c'era la possibilità
7: non c'è la quello è il ragionamento già Angelo, no, non mi troverai mai d'accordo, ma giocavi, tu vacci in Serie A e poi si vede
8: il problema era che tu giocavi giocatori che erano dell'Inter, della Juventus, lo so, però non c'erano i fondi per poter
7: non c'erano i fondi,
9: ma già andarci e rinunciare è diverso che non andarci,
8: lo so. Ma
4: comunque Giovanni, queste due partite secondo me saranno
8: grande partite... Presidente Ferri,
4: volevo dire Giovanni, ragazzi,
6: sì,
4: queste due partite saranno partite spartiacque, nel senso che se noi facciamo sei punti e gli altri
7: ma non correre troppo,
4: non è che voglio correre, è un dato di fatto, queste due partite sono partite spartiacque, nel senso che il Potenza le vince tutte e due, quelle di sotto non viaggiano, gli altri poi se ne crea il problema, Giolette
7: Poi vediamo una partita alla volta e tireremo poi le somme.
4: Poi dopo il Catania chi vi?
7: Dopo il Catania, se non sbaglio, andiamo. Adesso non mi ricordo il calendario.
6: Non ti ricordi
9: partita per partita. No,
4: io faccio un'ipotesi, non è che faccio
6: forse ve le faccio vedere io.
8: Lasciamo aperto.
6: Allora, vi siete zittiti? Questa è una cosa che mi sembra molto strana. Stavamo cercando, mentre voi parlavate, di vedere quello che è il calendario dalla nona giornata ad andare sino all'ultima di andata. Se la troviamo, e l'abbiamo trovata, quindi ve la manderemo, così sapete poi con chi giochiamo e poi con chi giochiamo un'altra volta. E poi quando giochiamo un'altra volta in casa, va bene?
7: Daniel, il PDF allora, dello stadio non siamo riusciti a mandare.
6: Ecco, non siamo riusciti, mi dispiace Sergio, la prossima volta, grazie all'amico che ce l'ha mandata, però noi siamo in diretta, quindi dovremmo scaricare il file e caricarlo, ci è diventato quasi impossibile. Allora, Foggia-Potenza, Potenza-Catania, poi ragazzi, una partita bellissima con i fratellini di Altamura, ad Altamura, dove ogni anno che andiamo ad Altamura, o no Sergio, lì io ci sarò, vedrai.
7: Ma si mangia bene?
6: No, c'è proprio una grande festa fra le due tifoserie.

0: Stato 5 dicembre a Caserta per l'ultima
1: diciamo
0: partita.
1: Che tolto il Catania, ce le siamo tolte le squadre,
0: sì, le squadre
1: più forti,
0: diciamo, più forti sulla carta.
1: Sulla carta.
0: Tranne quindi, la casertana. Poi c'è Potenza Giuliano il 13 dicembre, domenica, e alla fine si chiude in a Picerno col Sorrento Potenza il 19 dicembre. Gianni.
2: Queste sono le prossime gare fino a dicembre.
3: Il giorno d'andata con 5 punti di vantaggio.
0: La miseria.
4: No, è
0: la miseria.
3: T'ha detto già la miseria.
2: Io mettessi la firma. Io metterei la firma.
0: Vabbè, anche io.
2: Chi è che non lo farebbe? Va bene, quindi queste erano le partite che poi, insomma, andranno a susseguirsi subito dopo la partita di Foggia, però noi guardiamone una alla volta. La prossima partita è Potenza Foggia. Io mi auguro soprattutto che sarà una bella partita, che sia una bella partita di sport anche fra le tifoserie, e soprattutto che vinca il migliore, che in questo caso il migliore sino a mo è Obutense, cioè, quindi nessuno può dire il contrario.
0: Ma ogni partita devi sempre dimostrare,
2: no, vabbè, però se uno guarda le analisi del campionato fino nelle prime 8 giornate, Obutense è forte.
3: Ognuno pensa alla propria squadra e pensa sempre al bel risultato.
2: Obutense è forte. Io penso che sono più gli altri che si devono preoccupare di noi, Sergio, come dici tu?
3: Sì.
2: Sergio?
0: No, sono d'accordo che si devono preoccupare gli altri, come oggi Potenza. Però io, siccome sono della vecchia scuola, mi ricordo Mister Masper che diceva sempre: bisogna dimostrare ogni partita il proprio valore. Quindi ogni partita si parte di nuovo da capo. Quello che si è fatto prima conta fino a un certo punto. Quindi,
3: grande Gino Masperi.
0: Grande buonanima di Mister Gino Masperi, Gianni.
2: E anche Cecchino.
0: E anche Cecchino. Ma io ho avuto come allenatore Gino Masperi, quindi Cecchino non l'ho
2: io
0: conosciuto
2: dal punto
0: di vista calcistico, come non l'ho mai avuto come allenatore.
2: Io tutti e due, quindi vedi, c'ho una cosa in vantaggio su di te. Perché sono un po' più grosso di te.
0: Vabbè, Gianni.
2: Senti, ma sta cosa è un padel che devi andare a fare. Che cos'è, una finale provolino?
0: No, è un torneo a livello nazionale, si è sviluppato prima per ogni regione. Noi le prime, diciamo, coppie, quelle che sono arrivate sia prime che seconde, hanno avuto l'accesso alle finali nazionali a Roma.
2: Ho capito. Senti, però sto padel non è che l'hai capito tanto, cioè una pallina che va in una cosa.
0: È tennis, ma in miniatura più o meno.
2: Sì, ma te quella cosa come un ungino, cioè non lo so. Che ne sa, cioè, un padel non è quello che si piglia la pallina e si mette un bacio umore e poi torna.
0: Un rimbalzo con
2: quello è nato
0: le
2: sport.
0: Pareti di vetro.
4: E poi come sport è pesante, no?
2: È pesante?
0: È faticoso, Gianni, perché.
2: È faticoso. Ma è faticoso.
0: Però non fa scendere, non fa dimagrire, Gianni.
2: No, ma io non voglio proprio giocare, se è faticoso.
4: E come fa a giocare?
2: Lasciamo perdere, zoppo Panderra, non si mai.
0: Ma fa l'arbitro della partita del padre.
2: Ma non si mai. Comunque ha ragione l'avvocato. Quei mormoni sono di una pesantezza incredibile. Non mi sembra nemmeno che sono di Potenza, basta. Ma quali mormoni? Chi sono questi mormoni?
0: I mormoni di un'altra trasmissione, Gianni. Ha detto bene l'amico Fausto Forte, sa benissimo di cosa sto parlando.
2: Senti, ma i mormoni chi sono? Quelli che i capelli lunghi,
0: gli
2: occhiali?
0: No, non sono
2: quelli.
3: Sono quelli che avete che i carovani.
0: Bravi, che vivono ancora senza la tecnologia, Gianni. Senti. Però siccome c'ha la faccia del mormone e anche della gente venditore delle follette, allora l'ho chiamato mormone
2: ma
0: della
2: folletta. Ma chi c'entra la folletta? Che
0: mormone, come mormone si presenta, si vesta, sembra sia un mormone che un agente della folletta.
2: Ma noi teniamo a Peppino in regia che sta cieca la folletta, ma sta offendendo la folletta, ma io non lo so.
0: Ma Peppino come fa, come dire, l'eccezione che conferma la regola.
2: E invece come si chiamano quelli che i capelli lunghi, i cappadone grossi?
0: No, quelli sono i figli di fiore.
2: Ma quali figli di fiore? Quelli là che sono sempre tutti vestiti nere. Hai capito quali sono?
0: Che dici?
2: Sono quelli vestiti nere con un cappadone nero, i capelli lunghi e l'occhiale.
3: Ah, ho capito.
2: Che sembrano quasi John Lennon.
3: Ma tu stai parlando degli israeliani.
2: Ma chi ne sa chi sono? No. Io mi pensavo che i mormoni erano quelli. Ma vabbè, scusa. Sacci che quelli sono tutti religiosi, sono brave persone, ci gli danno uno scaffo e non dicono niente. Non avete capito chi sono?
0: No. Cioè, i fiori più o meno.
2: Ma

0: i figli di fiori, quelli si manavano
1: i cannoni. Blues Brother, chi sono?
0: Ma quelli si manavano i cannoni, i figli di fiori. Chi c'entrano mo i figli di fiori? Cioè, quelli sempre con la Bibbia a mano.
2: Bah, vabbè.
0: Va buia. Lasciamo perdere, voglio. Voi di religione non capite niente. Capite solo il pallone.
1: Sei Mario, passato dai mormoni, siamo passati a un'altra religione.
0: Ma i mormoni l'avete nominato voi, a me mi sa che i mormoni sono proprio qui.
1: No,
0: non sono qui. No. Vabbè, ho sbagliato Bibbia, ho sbagliato il cristiano. Vabbè.
1: Vivono.
3: Ma tu parli di film western, già.
0: Ma non so film western, ne so ancora mo. Ogni tanto li vedo in televisione.
3: Là, i film western, Severini, che la Bibbia a mano.
0: Senti, scusate, qualcuno che ci sta guardando e ascoltando, come si chiama quella religione? Quelli che i capelli lunghi, trucciolone. Erano
1: l'occhiale. I talebani.
0: Ma quali talebani? Sono vestuti neri con la Bibbia a mano.
1: Ma forse ho capito, ma se fanno parte, sono ebrei sostanzialmente.
0: Ma che caspita ne sa?
1: Ebraica, che hanno quei truccioli ai capelli?
0: E noi te ne è andata a parte, che i capelli? Sì.
1: Vabbè. Scusa. Ma come ti è venuto Gianni? Fammi capire, stiamo perdendo un quarto d'ora a presto sta qua.
3: Erano quel capito che carovani e tenda bianca.
0: No, perché io ero convinto che i mormoni erano quei personaggi. No. Ecco,
1: i mormoni vivono
0: questo.
1: Negli Stati Uniti, precisamente nella Pennsylvania.
0: E beh, sta facendo banane, ma pure a Potenza gli sei mormoni che i truzzoni.
1: È qualcuno che assomiglia a qualche mormone.
0: Vabbè, io non ci capito ancora chi sono pomo.
1: Ora faccio vedere la foto di un mormone.
0: Poi dopo me lo dite. Vabbè, andiamo pazziato mo qua, però io ancora non voglio capire chi sono sti mormoni. Noi siamo alla termine della trasmissione. Però, Sergi, a te ti vedi questo tra mormone, come dici? Come dici?
1: È pure buono fa un mormone, già.
0: Chiamerà l'occhialino, una parrucca che i truzzolotti.
1: Praticamente non usano tecnologie, loro vanno ancora con le carrozze e con i cavalli, già, e vestono con stile fine 800.
0: Ma no, ma scusate, Gianni, Gabriele Filiani. Aspettate, Gabriele Filiani.
1: Che
0: se sbaglia pure Ed de religione, ha scritto che sono i testimoni di Geova.
3: No, sono più elegante.
0: Ma quelli mica termini cappadoni.
1: Quello deve essere un po' più elegante.
0: No, dice ma la verità, quelli rompono i palloni che bussano, vi volevamo parlare, tu ci sono impegnati, e quelli manca poco, siete bussanati. Quella è un'altra cosa, i testimoni di Geova.
1: Vabbè.
0: Oh, nessuno ha saputo lì chi sono questi cappadoni.
3: Ma l'hai sognato stanotte?
1: Sì, sognato stanotte tu.
0: Mo, comunque ora la trasmissione, già avrei sopra internet. Ha già scritto, scusate internet, intelligenza artificiale. Chi sono quelli che i cappadona, che tengono i capelli a truzzola con gli occhiali?
1: E quelli sono appunto
4: gli ortodossi
1: della religione ebraica.
0: Ma sa ci sti fatti se ne hanno rotto dosso? Questo non lo so.
1: Ortodossi.
0: Ma poi dici ortodosso.
1: Michele vuole fare il pronostico. Michele, fagli fare un pronostico.
4: Io fino a non ne ho sbagliato uno.
0: Allora, fallo buono.
1: Sì, la comunità amici, Foggia, dice Giuseppe uno. Valvano, sono i mormoni.
4: Chiedo scusa.
1: Prego.
3: Un po' di silenzio.
4: Foggia 1, Potenza 3.
1: Vabbè.
0: Mi sa che pure la tua volta è ditta così.
4: Se vinco, porto gli occhi come sempre.
0: Oh.
4: Però non sono magnato.
1: Come sempre. Ma...
0: Che cazzo.
4: Foggia 1, Potenza 3.
1: I pronostici ce non ne faccio. Mario, idem.
4: No.
1: Castiene.
0: Mario, state zitto.
4: Io non parlo.
1: Non parliamo.
0: Che quello Mario, ogni volta che fai i pronostici, sono contrario. Zitto.
4: Giovanni, tu...
3: Cercheremo di vincere la partita.
0: Cercheremo.
4: Giovanni, tu?
0: Io dico che pure io questa volta mi voglio accodare a Sergio Mauro. Io non faccio pronostici. Però voglio sapere chi cazzo sono questi mormoni. Cioè, ma mi avete detto chi sono quelli che i capodoni. Quindi la chiudiamo così oggi. La chiudiamo così. Oh, avvocato, mi meravigli di lei.
1: Ti ho detto, sono gli ortodossi della religione ebraica. Oh.
4: Si scorda.
0: Tutto quello che sono ortodosso sono...
1: Oh, ortodosso, okay. Esatto.
0: Va bene. Quindi abbiamo terminato. Noi ci scusiamo anche a livello di religioni, non è che abbiamo voluto...
1: Ma
0: veramente non saperne chi erano questi qui. Cioè,
1: sono uno sapeva chi erano i mormoni.
0: Ma non sa, ci manca la duena. Non li so. E vogliamo solo arriva anche uno 0-2, vi va bene?
4: Ma
0: va già, bene 0-2.
1: Io mi sono abituato ai 4 gol a partita, comunque Insomma, senza nulla pretendere.
0: Voglio, molto stai un po' troppo al Ken, cioè, già, che, tutti i partiti, quattro gol. Vedremo ne fa cinque. Cioè, non è che... Va bene. Allora, non vi dimenticate mai. Cau Putenz.
3: È sempre un squadrone.
0: Ma scusassero i mormoni, te cacazza. E noi ci becchiamo
1: martedì prossimo.
0: Mormone, non un mormone, martedì prossimo. Vi ricordiamo che giovedì c'è Orizzonte Rosso Blu, conduce Sandro Maiorella con i suoi ospiti. Già so di alcuni ospiti molto interessanti. Ci sarà anche qualcosa. Ma non posso dire, Monica, tutta la trasmissione. Seguitela perché vale la pena. Poi sabato alle 18.30 c'è Pink Lion con Mary Zirpoli, dove ci sarà un sorpresone, Sergio.
1: Ah!
0: Qua ne me l'hanno detto. Ma come ho portato proprio qua in da televisione? Vabbè, ok, noi ci becchiamo invece martedì prossimo. Grazie a tutti, ciao Angelo, ciao
1: a tutti,
0: ciao Mario.
1: A martedì prossimo e Forza Potenza.
0: Ma che la prossima volta non ti metta la maglia verde, sennò poi ti chiatro. Qui è sta a mezze mani.
1: Non ghiacciare, non di fesserine.
0: Va bene, grazie a tutti, buonasera.
3: Arrivederci. Ciao.
0: Ma chi cazzo sono sti mormoni? Io non lo so.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.

0: buon ascolto.
1: Benvenuti radio ascoltatori, nelle interviste oggi in questa puntata abbiamo un personaggio meraviglioso che con tanto piacere voglio far entrare in compagnia di Marianna Pignatelli e di Ricer, che saluto, benvenute.
2: Grazie Ele, grazie all'ospite.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, che bello.
1: Abbiamo con noi Anthony Petter, conduttore televisivo e oggi anche scrittore, perché ci parla di una causa molto importante. Benvenuto Anthony Petter.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao a voi bellissime, bravissime colleghe, ciao ovviamente a tutti i radioascoltatori. Che bello iniziare questa intervista con questo caloroso affetto, ma soprattutto parlare di questo nuovo libro che a mia sorpresa è già la seconda distribuzione in tutte le librerie d'Italia. Parliamo appunto delle parole che servono, edito da Armando Editore con la prefazione di Silvana Giacobini.
2: Ok.
1: Infatti mi ricordo questa grande amicizia con Silvana Giacobini, che lei ti vuole molto bene, Anthony, no? E anche quando nella tua trasmissione bellissima a Milano presenti, perché tu racconti sempre tanto di vita, in quel caso parlavi di femminicidio. Oggi parliamo però di te, del tuo percorso personale, oltre che artistico, che è uscito fuori, perché giustamente tu ne vuoi parlare, perché poi sei creato un progetto importantissimo. Prego.
3: Esatto Eleonora, io in realtà per 20 anni ho sempre nascosto la mia malattia. Sono stato uno dei primi casi in Italia a lottare, a sconfiggere l'osteosarcoma. Parliamo di un cancro raro alle ossa che colpisce soprattutto i bambini e i ragazzi di giovane età. Per me non è stato un percorso semplice, anzi ci sono voluti 4 anni di cure, 18 interventi chirurgici e 21 cicli di chemioterapia. Le mie gambe in quei 4 anni erano una carrozzina, ma ce l'ho fatta, sono qui a raccontare. E dopo la mia ospitata alle Iene nella scorsa stagione ho deciso di fare qualcosa in più, perché mi scrivevano tantissime mamme di bambini che purtroppo erano malati. Da lì è nato appunto questo progetto letterario, Le parole che servono, dove attraverso la mia biografia e esperienza da malato fino ad arrivare alla guarigione dal cancro e quindi la sconfitta di questo male, è stata una esperienza che mi ha portato a fare un viaggio al ritorno attraverso i ricordi e tutto quello che io ho vissuto in quegli anni. Il cancro si può sconfiggere, lo dico sempre, e la sconfitta verso questo brutto male è proprio su lui stesso, perché siamo noi ad essere vincenti, affidandoci ovviamente ai medici. Nel mio caso parliamo di 25 anni fa, quando ero un ragazzino, quindi il tasso di mortalità era molto alto. Oggi per fortuna la medicina, la ricerca e la scienza sono andate avanti, le percentuali di guarigione sono molto aumentate, questo è sicuramente un grande risultato, ma non mi fermo qui. Una volta che appunto il 1° settembre è uscito il libro nelle librerie, ha iniziato ad avere la sua campagna promozionale, anzi grazie anche ai vostri canali radiofonici e a tutti i colleghi della stampa che mi stanno supportando, creando una rete meravigliosa per far sì che questo messaggio di speranza possa diffondersi, ho deciso di iniziare un tour nei reparti oncologici italiani, infantili, grazie ovviamente al supporto di tanti direttori sanitari, degli oncologi che prestano la loro vita come missione, perché la loro professione è veramente una missione. Abbiamo appunto iniziato a protocollare queste visite all'interno dei reparti oncologici, dove dal 22 ottobre partirò in lungo e in largo per l'Italia negli ospedali a dare un messaggio di coraggio e a supportare psicologicamente i bambini che stanno lottando oggi con questa malattia. Dare coraggio a loro e dare coraggio soprattutto anche alle famiglie che circondano questa esperienza attraverso i loro figli, e non dimentichiamolo, anche loro soffrono e quindi bisogna fare anche qualcosa. Io ho deciso di affrontare questo percorso, che trovo assolutamente importante da fare, perché devo essere grato alla vita, devo essere riconoscente, e quindi è comunque una grande esperienza che voglio affrontare come missione di vita.
2: Accidenti.
1: Allora Anthony, faccio una domanda. So che insomma, questa malattia ha dei sintomi, però possiamo parlare anche di quello che tu hai vissuto, come te ne sei accorto, per dare anche un appoggio e dare un suggerimento alle mamme o chi poi purtroppo ne soffre, cosa dovrebbe fare tempestivamente.
3: Allora, la prevenzione ovviamente è importante, ma la prevenzione è importante per qualsiasi forma di patologia che riguarda anche tutte le altre malattie. È sempre importante quando un figlio non sta bene o comunque si vede nel perseguire dei giorni un affaticamento, fare le analisi del sangue è proprio la cosa base. Non bisogna trascurarsi, bisogna volersi bene, bisogna voler bene i propri figli ma anche se stessi, e quindi il primo malessere ovviamente se persegue nei giorni non va trascurato. Le analisi del sangue indicano già qualcosa, se va bene o se c'è qualcosa che non va male. In quel caso poi l'intervento tempestivo dei medici può anche arrivare ad una diagnosi sempre più accurata secondo il tipo di patologia. Nel mio caso, parliamo di tanti anni fa, ancora non c'era bene una forma identificativa all'istante. Io ho avuto, tra virgolette, in un incidente, sono caduto dalle scale mentre andavo a scuola e mi sono accorto in tempo di questa malattia perché stava iniziando, e nonostante era agli inizi ho comunque affrontato 4 anni di terapie e 4 anni all'interno dell'ospedale. Quindi io dico sempre una cosa fondamentale: quando c'è un problema facciamo subito le analisi, perché le analisi sono identificative, e bisogna soprattutto affidarsi ai medici. Non bisogna andare, una volta fatte le diagnosi, ad utilizzare le terapie alternative, perché sono comunque delle terapie che portano ad un grande tasso di non guarigione. La malattia va guarita con il metodo classico che tutti noi conosciamo, ma che soprattutto statisticamente evidenzia ogni anno un'alta percentuale di guarigione.
1: Certo. Una domanda. Allora, quando hai scoperto questa malattia, come ti sei comportato?
3: Allora, nel mio caso è stato un po' particolare il percorso, perché io poi lo racconto anche nel libro. All'inizio io non sapevo che avevo il cancro, perché i miei genitori hanno chiesto ai medici di non dirmi che cosa io avessi. Quindi a me mi hanno sempre detto che io avevo un'infezione al ginocchio destro. In realtà poi anche quando ho iniziato a fare i primi cicli di chemio, che ho perso i capelli, tanti chili, pensavo che fosse una cura, perché poi quando sei lontano da certe realtà sei anche un po' ignorante in materia, soprattutto quando parliamo di un ragazzino, non conosce bene le terapie oncologiche, quello che comporta insomma il percorso. Quindi io ho creduto a quello che mi veniva detto. Poi avevamo fatto la richiesta dopo 6 mesi della cartella clinica cartacea, dove man mano ci arrivavano appunto le varie relazioni mediche e venivano allegate in questa cartella. Quando io un giorno per caso ho preso la cartella, perché la curiosità mi ha spinto a vederla, a sfogliare i fogli, a leggere cosa c'era scritto, ho letto la parola osteosarcoma e ho fatto una ricerca e ho scoperto che avevo un cancro alle ossa. L'ho scoperto per caso, ma allo stesso tempo ho accettato la malattia. Il mio carattere fortunatamente mi ha portato a lottare e ad avere un coraggio che nemmeno io stesso credevo di avere. Però purtroppo non sempre si affronta la malattia in questo modo, a volte c'è anche proprio bisogno di un supporto maggiore, e nonostante io avevo un carattere abbastanza forte, avevo sempre bisogno di un supporto psicologico, perché quando entri nei reparti oncologici c'è sempre uno psicologo oncologico che ti supporta e ti sostiene in qualsiasi momento, a qualsiasi ora, anche di notte.
2: Certo.
1: Immagino poi, Anthony, il risultato che ti ho ottenuto, no? Di questa guarigione, insomma, sì. Quello che hai provato, l'emozione e soprattutto l'entusiasmo di poter fare quello che tu ami, che è il mondo dello spettacolo, la comunicazione, la televisione.
3: Sì, sì, guarda, io tra l'altro tu sei venuta spesso ospite e anche opinionista nelle mie trasmissioni, abbiamo fatto diversi lavori insieme, anzi mi auguro un giorno di fare un nuovo lavoro con tutte voi tre, perché sarebbe bello anche rivedersi e soprattutto condividere la vera cultura che spesso manca ultimamente, ma sto parlando in conversazione con tre professioniste. Grazie. Io ovviamente avevo fatto una promessa: se io fossi uscito da quell'ospedale avrei realizzato programmi televisivi. Il mio più grande desiderio, ma anche la mia più grande promessa, era proprio quella di fare il regista televisivo, perché l'unico mezzo che mi estraniava dalla realtà che stavo vivendo in quei 4 anni era proprio la televisione. Io sognavo l'esterno attraverso la televisione. Quando poi sono uscito dall'ospedale, che clinicamente potevo riniziare ad affrontare la vita fuori dalle quattro mura bianche e pallide dell'ospedale, ho iniziato un percorso di studio. Ho avuto la fortuna di iniziare poi a lavorare in uno dei programmi di Maurizio Costanzo, e da lì in realtà mi sono trovato davanti alla telecamera, non a dirigere le persone. E tutto poi man mano è diventato sempre più frequente, le proposte, le collaborazioni, e da lì ho iniziato tutto un percorso lungo che ancora oggi io penso sempre che nel nostro lavoro la gavetta, senza fare retorica con le stesse frasi che magari citano tanti colleghi nelle interviste, ma in questo lavoro non bisogna mai sentirsi realizzati, bisogna sempre vivere ogni esperienza che ti viene offerta con l'entusiasmo, il divertimento e la voglia di imparare sempre di più, perché noi artisti siamo delle spugne, viviamo di emozioni, ma dobbiamo anche trasferire attraverso le nostre emozioni, e il mezzo televisivo è importante perché arriva davanti a milioni di telespettatori. È un po' quello che sto facendo oggi, sto lanciando un messaggio importante a milioni di telespettatori, cercando di rendermi utile attraverso la mia professione.
0: Sogni nel cassetto.
3: Come?
0: Sogni nel cassetto.
3: Ah, scusami, non avevo sentito. Il mio sogno più grande nel cassetto in questo momento della mia vita sicuramente è quello di poter realizzare in questo 2026, nel 2027, sempre più tappe nei reparti oncologici, ma soprattutto il mio sogno più grande è far sì che i bambini che andrò ad incontrare si possano comunque identificare in un giovane ragazzo, un uomo che è cresciuto, è guarito, e che possano uscire tutti quanti dagli ospedali vincitori, come è successo a me.
0: Ma scusatemi ragazze. Vai. Devo fare un'altra domanda.
2: Prego.
1: Pregami.
0: Ma sei già andato a qualche ospedale?
3: Inizierò il 22 ottobre, inizierò il 22 ottobre in Campania, poi il 12 novembre ci sarà la tappa milanese, il 13 novembre ad Alessandria, il 19 novembre a Torino, e poi proseguirò con il Lazio, la Sardegna, e nel 2027 ci saranno le altre tappe, tra cui Firenze, Palermo e Bari.
2: Allora devo venire a vederti.
0: Prima, scusatemi se mi interrompo, ragazzi.
2: Vai.
0: Ma prima di Natale,
3: sì,
0: vorresti rifare un'altra puntata con noi per farci sapere che cosa è successo?
3: Assolutamente sì, io quando parlo con voi parlo con delle amiche, ma parlo soprattutto con delle grandi professioniste che hanno un seguito, e il vostro pubblico sicuramente merita anche una seconda puntata dove vi racconterò cosa accade in questi reparti, il meraviglioso lavoro che svolgono tutti i giorni i medici e l'equipe infermieristica, e soprattutto vi racconterò come stanno andando queste tappe.
0: E ti ringrazio tantissimo.
2: Bene.
3: Grazie a voi.
2: Il 19 novembre sei a Torino?
3: Ho capito bene? Sì, a Torino, esatto.
2: E allora verrò a trovarti. Allora vengo a trovarti sicuramente. Va bene.
3: Circondiamo tutti quanti una grande forza d'amore verso chi sta soffrendo, che serve.
2: Sì, guarda, io dico solo una cosa. Tempo fa, ero più piccola, io ho provato ad andare, non ero malata, e come è successo a te, ho provato ad andare a fare volontariato qui all'oncologico della Regina Margherita, dove ci sono i bambini. Io non ce l'ho fatta. Io non ce l'ho fatta, ho fatto una comparsata, poi sono uscita, ho vomitato e non sono mai più tornata. Il dolore è stato troppo grande. Quindi tu hai due palle così, ragazzo, perché comunque tu hai vissuto la malattia, vai a contatto con i bambini che sono la verità assoluta, cioè un bambino ti spiazza, un bambino che vive la morte ti, non lo so, è devastante.
3: Lo so,
2: no, ma tu sei nel giusto, tu sei un grande, certo.
3: va fatto certo. questo progetto, ma soprattutto certo. bisogna anche essere riconoscenti alla vita. Certo. Tra l'altro questi progetti sono proprio dei protocolli medici. Prima di entrare all'interno del reparto ho dovuto fare delle riunioni con mm-hmm. i primari, con i direttori sanitari e con i psicologi, e i giorni, in questo caso appunto la data che tu hai citato del 19 mm-hmm. di novembre, sì. Verrà fatto proprio un incontro dove tutti quanti i bambini e le loro famiglie verranno riuniti in una sala, verrò presentato dal primario e faremo questo viaggio insieme di emozioni, di affetto, ma soprattutto cercherò di dargli più coraggio possibile, perché devono farcela, devono lottare, devono vincere tutti quanti, perché i bambini sono il nostro futuro e meritano di sorridere sempre.
2: Sei un uomo coraggioso, complimenti.
1: Sì, ma la cosa importante, parlando di suo figlio con Anthony, che lui ribadiva che tutto questo lo fa lui personalmente, vero Anthony?
3: Sì, sì, assolutamente sì. Io non faccio raccolte fondi, una cosa che, grazie Leonora, una cosa che voglio particolarmente sottolineare è questa: tutti quanti noi artisti del mondo dello spettacolo contribuiamo nella nostra carriera, chi in un modo, chi nell'altro, alla realizzazione di manifestazioni di solidarietà. Io ho presentato tantissimi eventi nel mio percorso di beneficenza, in questo caso è un progetto totalmente diverso, non che servano questi eventi, perché servono, e come, e se in futuro mi inviteranno ne presenterò altri, perché esistono tante associazioni serie che fanno veramente del grande bene. Nel mio caso è una beneficenza umanitaria, non esistono raccolte fondi, sono io che acquisto i libri, sono io che pago tutte le trasferte, grazie ovviamente al mio lavoro che mi permette di poter affrontare le trasferte in giro per l'Italia, e sono io che appunto affronto tutte le spese che ci sono per muovermi da una parte all'altra, perché credo che alla fine i soldi vanno e vengono, ma dare coraggio può essere importante. Anche semplicemente 10 minuti che i tuoi occhi incontrano un altro bambino che sta lottando e gli vai a raccontare la tua esperienza, che sei guarito e sei diventato grande, può essere un incontro importante, perché quel bambino può trovare il coraggio che magari cerca di far prevaricare dalla paura, può lottare, può affidarsi totalmente ai medici e può riuscirci a sconfiggere e a diventare vincente contro l'osteosarcoma.
2: Giusto, giusto. Posso fare una domanda a Anthony, Leonora Mariana? Una cosa che mi incuriosisce: tu sei regista, hai vinto un Davide Michelangelo, hai lavorato per progetti come Colpi di Sole, per Rai 2, Boris, fortissimo, mi faceva tanto ridere Boris. Senti, ma a te capita mai la sensazione, essendo tu regista, no? Il regista continuamente sì. vede immagini, no? Nella sua testa, immagino. Riesci? Il regista stacca mai dalla sua vita? Non è una regia nella regia, è quello che io mi chiedo. Cos'è? Cosa c'è nella testa di un regista ogni tanto? E alla realtà è mai connesso, o il suo modo di vedere la vita, la tua stessa malattia, quello che ci stai raccontando? È come se fosse tutto un grande continuo copione, un non copione in senso negativo, un progettare regie. Infatti, ma è una mia curiosità.
1: Esatto, non è uno solo, lui è, sono mille persone dentro di lui. Infatti. Perché qualsiasi cosa tu gli dica di fare a Anthony, lui la fa, da presentare. Addirittura, mi ricordo tempo fa, quando c'era ancora la rivista Ora, bellissimo modello, proprio, ti ricordi Anthony?
3: Sì, quando ho fatto il calendario 10 anni fa, quando ero più giovane. Il percorso da regista l'ho fatto, ma nelle esperienze che tu hai citato ci tengo a precisare che ero assistente alla regia per la Rai e poi per Boris ero appunto video assist alla regia. In realtà il mio percorso come regista è stato molto breve. Io ho firmato una regia molto importante che si chiamava Obiettivo Salvezza, che era un cast bellissimo composto da tantissimi attori, fra cui Alessandro Borghi, che è uno degli attori più promettenti che abbiamo oggi in Italia. Ma la mia esperienza come regista è durata circa 2 anni, perché poi ho avuto l'onore di entrare a far parte del cast di un programma di Maurizio Costanzo, dove mi sono messo in gioco mettendoci la faccia, e da lì, grazie appunto a quell'esperienza ho capito che dovevo fare qualcosa non dietro le quinte, ma dovevo raccontare io le cose. E poi ovviamente c'è stato tutto un lungo percorso come inviato televisivo, prima per Sky International e poi per La 7, ma come dice Leonora, durante il percorso artistico, prima di passare poi dalla parte della conduzione, che comunque sono fasi di crescita che la vita ti porta, ho fatto anch'io un percorso da fotomodello, ho fatto un calendario che è uscito in tutta Italia, però anche lì, collegandomi alla nostra intervista, il progetto era benefico, perché io ho donato l'intero ricavato, e proprio perché quando si fa la vera beneficenza ci rimette, l'unico costo vivo che c'era, tra l'altro diretto da Luca Arnau in quel periodo, il settimanale, l'unico costo che c'era era la grafica, che ho pagato io di tasca mia.
2: Bene.
1: Comunque Anthony, possiamo dire che tu nel lavoro sei stato veramente un galenne, cioè galoppavi e galoppi alla grande, ti ha fatto anni proprio questo.
3: Ma perché tu vivi anche, tu hai vissuto con me anche dietro le quinte di determinate esperienze televisive, dove io ti ho fortemente voluta come opinionista a fianco alla Giacobini, a fianco a altri personaggi. Però tu sai bene che io sono sardo, sono un perfezionista, e io, se la scenografia, la sedia è messa in un certo modo, io vado a sistemarla, faccio di tutto, perché poi alla fine il programma va vissuto in ogni angolo, anche dalla parte più lontana dove è seduta l'ultima fila del pubblico, fino ad arrivare anche a proprio la parte vicina di noi conduttori, sottolineando una cosa fondamentale: io non sono un professionista che sta nel camerino, aspetta il suo momento. Io pretendo in tutti i set dove lavoro di conoscere i cameraman, i fonici, tutta la parte tecnica, tutti i runner, perché se il lavoro alla fine viene bene è grazie a un'interazione di rapporti che si condividono, dove tutti quanti insieme andiamo a realizzare un progetto comune, e dalla prima figura professionale all'ultima che ci lavora, ognuno è fondamentale.
2: Vero.
1: Anthony, allora parliamo ancora del libro, che siamo di Goce, dove lo possono trovare, e ripetiamo ancora qualche vicina data di questo percorso importantissimo.
3: Ricordiamo Le parole che servono, edito da Armando Editore, lo potete trovare in tutte quante le librerie d'Italia, e su Feltrinelli, Mondadori, e ovviamente in tutti i digital store.
2: Benissimo, lo compreremo sicuramente.
1: Poi abbiamo ottobre, che inizia dal 20 di ottobre, questo percorso meraviglioso di Anthony Pett. Anthony, allora ricordiamo qualche data vicina, in modo che chi è della zona volesse comunque partecipare.
2: Eleonora?
3: Le prossime presentazioni saranno a ottobre al Cardarelli di Napoli, poi ci sarà la presentazione a Milano il 12 di novembre, il 19 novembre a Torino e il 5 dicembre a Roma.
2: Benissimo.
1: Senti, Anthony, ti do proprio questa domanda, poi ti lascio le mie colleghe. Senti, dopo questo libro importantissimo, avrei intenzione ancora di scrivere? Perché tu avresti tantissimo da dire, oltre il fatto della malattia. Andresti avanti a scrivere?
3: Penso di sì, conoscendomi penso di sì, penso che poi ogni esperienza nasce al suo momento, quindi la vita è imprevedibile, può accadere di tutto e tutto può succedere e tutto si può realizzare. L'importante è farlo partendo da un input fondamentale di ogni essere umano, dal cuore, senza di quello non si può realizzare nulla.
0: Invece io ti do un consiglio.
3: Sì.
0: Dalla tua vita fare una fiction.
3: Non è semplice.
0: Non è semplice. Però provandoci.
3: Hanno già realizzato una fiction molto bella che è andata in onda su Rai 1 dal titolo I braccialetti rossi, che raccontava.
0: Non
3: proprio
0: è simile, no. Io ci sono stata in quel cast, non è simile, perché tu racconti una vita di un bambino che diventa grande. Invece I braccialetti rossi è diverso. Io ci sono stata in quel cast.
2: Beh, vedremo, magari sarà anche questa cosa qui, infatti.
0: Se lo farai, ricordati che ci sta Marianna Pignatelli che ti può aiutare.
3: Lo so, avete ragione, ci proviamo, poi magari, chi lo sa, magari un giorno mi reintervisterete e vi parlerò di una fiction, chi lo sa, tutto certo. È possibile.
0: Io sono, ecco, tutto è possibile, sei una persona fantastica.
3: Mm-hmm. Grazie, ci provo.
0: No, io proprio sento nella chiamata, sento un profondo calore, che bello, sei tranquillo, sei beato, hai parlato con una semplicità, è quella che piace a me.
3: Grazie.
0: E ringrazio io a te.
3: Grazie, grazie. No, ringrazio anch'io a voi.
2: Bene. Io avrei una domanda veloce, posso? Prego, perché vai. Anthony mi affascina molto. Senti, hai fatto miliardi di cose, continui a fare miliardi di cose. Un consiglio, se te la senti, a chi vuole fare quello che hai fatto tu, il tuo mestiere, il tuo lavoro, quindi regia, assistente alla regia, scrittore, un consiglio ai giovani.
1: Ma Anthony, hai la risposta?
3: No, è la risposta che do sempre quando mi viene fatta questa domanda. Bisogna essere innanzitutto se stessi, non bisogna sgomitare in questo mondo, bisogna sempre farsi i fatti propri senza entrare in pettegolezze e meandri di chiacchiere inutili, ma allo stesso tempo una cosa fondamentale è crederci, perché in questo mondo c'è spazio per tutti, prima o poi qualcosa arriva sempre.
1: Okay. E soprattutto bisogna essere capaci, perché c'è gente che si vuole fare il suo lavoro e non è capace di farlo, esiste.
3: Non sono un giudice, quindi non posso rispondere.
0: Non ti devi contraddire. Io speaker non la sapevo fare. Che cosa sta
1: facendo? Sto parlando del nostro ambiente, che purtroppo, Marianna, sono persone che sono molto pretenziose, non avendo un bagaglio, diciamo, necessario per questo lavoro. Un conto darsi da fare, riuscire a fare le cose, un conto sentirsi arrivati dopo aver fatto due cose.
0: Eleonora,
1: questo è il mio discorso.
0: Allora, ne parlammo già l'altra volta, non è più come prima. Adesso, pure se non c'hai un bagaglio, si fa tutto, capisci a me? E dai, quante volte te lo devo dire? Adesso chi non c'ha il bagaglio se lo compro sto bagaglio. Prima no, prima era diverso. Prima se c'avevi la qualità veniva a bussare a casa tua,
2: Vedi Anthony, come le mie colleghe
3: di Anthony Pet, ecco, si è fatto una grande bellissima chiacchierata con tre donne dal carattere forte e incisivo.
2: Ecco.
3: Cari radioascoltatori, questa è
2: l'intervista
3: carica di energia, porterà sempre più verso grandi risate.
2: Vero, grande.
1: E adesso quando Anthony Pet arriverà negli ospedali farà sorridere anche i bambini.
2: Sì.
1: Ma allora, secondo te chi ne fa il suo lavoro?
2: bello, che bella questa cosa.
1: Anthony, un messaggio alla tua famiglia per questo sostegno, mandiamo un messaggio alla tua famiglia, ricordiamo ancora il libro e poi ci salutiamo.
3: Le parole che servono in tutte le librerie d'Italia, e ricordate, cari radioascoltatori, Italia solidale, Italia più bella. Ciao!
2: Ciao! E adesso, ciao!
1: Grazie,
2: grandissimo! Se siete d'accordo, io vorrei andare in musica, amiche mie, e vorrei dedicare a Anthony la canzone di Mr. Rain che si chiama Supereroi. Andiamo in musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Stai entrando nel regno del ritmo. Questo è Remixland. In console.

legati al drop, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali e

0: DJ.
1: Ciao a tutti, sono Fabio e per oggi c'è una selezione di brani letteralmente da brivido, da panico. Torneremo quest'oggi negli anni 90 con la musica che ha fatto la storia, con la musica che è la storia della progressive. È nota anche come Mediterranean Progressive o Dream House ed è un po' un sottogenere elettronico e da club, nato a metà del decennio che però ha conquistato le piste da ballo di tutta Europa. Tra il 1995 e il 1996, produttori e DJ italiani hanno inventato una formula unica, riducendo la componente aggressiva della techno, però introducendo alcuni arpeggi di synth, temi di pianoforte acustico o sintetizzato, tutte quelle cose che creano una dimensione quasi ipnotica ed è una musica pensata sia per ballare, ma sia per viaggiare con la mente. Iniziamo subito con un pezzo da 90, iniziamo subito a viaggiare con la nostra mente, un pezzo remixato da Giuseppe Ottaviani, Two Cultures in a Room, Android, veramente un pezzo che mette i brividi.

30 anni fa correva l'anno 1996 e Max Ricci e Luke danno vita ai Too Cool to Run in aroma, con questo Android, ma comunque dietro c'è il zampino di Gigi Dag, con anche Gianni Parrini. La vera storia della club culture italiana passa proprio da qui, una carica ipnotica inconfondibile, in pratica un viaggio sonoro al centro della progressive di metà anni 90. Musica per viaggiare con la mente, ma da far anche vibrare le casse.

E ora cambiamo traccia. Alziamo il volume, riavvolgiamo il nastro fino al 1993, perché arriva uno dei capolavori assoluti che unisce la trance e la cultura club di tutta Europa, mescolando chitarre flamenco alla voce magnetica di Plavka. Dalla Germania arrivano James Spoon con Reading the Night nel Modi Remix.

E questo brano firmato da Jam Hellmark, Mark Spoon, ovvero sia Jam Spoon insieme a Plavka, sono praticamente tracce che non invecchiano mai. Sono passati 33 anni, questo è vero, ma Rick and the Night ha segnato un'epoca e ha fatto ballare milioni di persone letteralmente in tutta Europa. Un classico assoluto che lascia il segno ogni volta che parte la cassa.

ed un viaggio nella Mediterranean Progressive non si possono evitare suoni oscuri, suoni potenti. Anno 1995 e questa traccia devasta le piste da ballo di tutta Italia. Suoni acidi, ritmica martellante e una cassa potente. Questo è Steam System con Baracca Destroy nel remix del DJ Guido Piva.

Mamma mia ragazzi, mi viene la pelle d'oca ogni volta che sento questa canzone, potenza pura, direttamente dall'epoca d'oro dei club. Baracca Destroy resta un esempio perfetto di come la cassa dritta incontra le atmosfere più tese della notte.

Ed il progetto Steam System nasce da un'idea di Claudio Collino, Pietro Pizzul e dal futuro direttore di Italia Network, Michele Menegon, più conosciuto a quel tempo come Michael Hammer. La voce è quella della vocalist Siegfried.

0: Buon ascolto a tutti.
1: Ed ora la magia della Dream House si fonde con una melodia indelebile, con quelle sonorità aperte ed emozionanti dove il suono del pianoforte si unisce alla cassa dritta per creare un'atmosfera che rimane sospesa nel tempo. Tutto questo per descrivere in breve Memories di Nesver, che ascoltiamo nel remix di Raffaele Giusti.

pezzo che lascia quella traccia di nostalgia tipica del notte degli anni 90. Siamo nel 1995 per essere esatti. La voce è di Simone Jackson, più conosciuto come Simon Jay, che è stato il vocalist simbolo del progetto Nesbeck degli anni d'oro della progressive. E ora il ritmo sale e si entra nella leggenda della musica trance progressive di metà anni 90. Prima metà degli anni 90 con un brano australiano del 93, rilasciato e consacrato dalle discoteche italiane, con un synth, diciamo così, iconico, che spinge fortissimo fin dal primo secondo. Questo è Quench con Dreams nella versione Pekik Remix del 2025.

Wow! Un'esplosione di energia pura che continua a far tremare le casse a distanza di più di 3 decenni. The Quench ha segnato la storia della club culture, diventando un vero e proprio inno nelle piste da ballo a metà degli anni 90 in Australia, ma anche in Europa, con ottimi riscontri nelle classifiche francesi e britanniche, vendendo oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. E questo era Dreams, e ora alziamo il livello. Alziamo il livello con una traccia cardine della Dream House e della Mediterranean Progressive, con l'unione perfetta tra quella che è l'eleganza classica e la potenza da club. Un brano che ha segnato l'apice del successo delle produzioni italiane nel 1996. Alzate il volume, anzi volume al massimo, questa è Buckle Symphony, Rough by Picotto, nel remix del DJ Franco Lippi.

Rafa by Picotto, e quella firma è quella che è pronta a trasformare le note di una sinfonia classica in un inno travolgente da discoteca. E Raf che c'entra? È solo uno pseudonimo, uno dei tanti che il DJ produttore torinese Mauro Picotto usava, ed il nome Raf appunto è stato utilizzato per diversi progetti ed è così diventato poi il moniker ufficiale dei suoi primi successi planetari.

0: E se con questi sei brani pensate ad aver ascoltato il meglio della musica progressive degli anni 90, beh, avete sbagliato, perché il meglio deve ancora venire subito dopo il jingle. The Daydreams.
1: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: E quando dico che il meglio deve ancora arrivare, mi riferisco ai prossimi tre pezzi. Il primo è un mito, è una leggenda, ma no, anzi, è la leggenda della progressive. Alzate il volume perché parte il remix del DJ Trebinski, del brano Il Quinto e col pianoforte, che non solo dà vita alla canzone, ma dal via anche alla Dream. Allora chiudete gli occhi, alzate il volume e cominciate a sognare. C'è Children, lui è il compianto DJ Robert Miles.

ed è Robert Miles, al secolo Roberto Concina, che nel 1995 si fa conoscere al grande pubblico delle discoteche italiane proprio con questa mitica Children. E lui, nonostante qualcuno prima abbia osato, però è considerato come l'inventore ed il pioniere di questo genere Dream Trance o Dream House, raggiungendo la vetta delle classifiche globali. Ma pensate, Children è nato anche con l'intento di calmare i giovani al termine delle serate in discoteca per ridurre gli incidenti stradali. Purtroppo ci ha lasciato nel 2017 a soli 48 anni, ma è comunque un mito. E ora un altro pezzo da pelle d'oca, perché ora il nostro viaggio tocca il cuore pulsante proprio della Mediterranean Progressive pura. Un pianoforte sognante, una cassa potente ed una melodia che ha fatto la storia dei grandi club d'Italia. Ecco la firma inconfondibile di Laurent Brent. Questa è Nuclear Sand in un remix del 2026.

E questa è l'energia della notte anni 90, racchiusa in questa melodia immortale. E ricordo che era il 93, la prima volta che sentì questo brano stavo cercando un intro per l'inizio della mia serata, e quando ho sentito questo mi si è aperta una porta, ho capito tutto. Buio, l'inizio del pianoforte di Roland Brand e poi la macchina del fumo. E la musica che comincia a partire. Roland Brand da Torino, che conferma il suo talento unico come quello di uno dei maestri assoluti della Dream House. E l'ha cronistrata proprio nel fatto che questo disco è del 93 e ha anticipato di un paio d'anni la Dream, resa poi famosa, come detto prima, da Robert Miles. Ma il meglio non finisce qui, e c'è un altro mito della musica progressive, un maestro conosciuto come il Capitano, che alla fine del decennio è stato capace di unire melodia, casse battente ed un ritornello cantato letteralmente da milioni di persone per decenni. E chi se non Gigi D'Agostino con la sua Amor Toujours, e oggi nel remix di Silver Grove.

Wow, quanti ricordi, con la voce di Ona Bule, è un cantante britannico nigeriano. Questo classico inno generazionale senza tempo, con quale il capitano, così come anche noto Gigi Dug, dimostra come il sound italiano abbia conquistato letteralmente il pianeta, lasciando un segno indelebile nella musica dance. E anche lui, come i due precedenti, di nascita è torinese. Un caso, non lo sappiamo, ma è un DJ che inizia la sua carriera nel 1986.

0: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: Buon ascolto a tutti. Andate per un attimo negli anni 90. Prendete una corona sonora di un film, usate il main theme e unitela a una cassa dritta, all'atmosfera della progressive. Ecco, avreste avuto una delle intuizioni più geniali della musica club del decennio. Ma sappiate che questa genialata però l'ha avuta Bobby Flexer, prendendo il tema horror cult composto dai Goblin e riadattandolo alla dance. Il risultato? Questo profondo rosso in un remix dei suoi, di Bobby Flexer Remix.

per in tocchi di campana, urla, musica, l'unione perfetta tra il cinema d'autore e l'energia delle discoteche italiane. E Profondo Rosso funzionava sempre. Nella versione di Bobby Flex resta quindi un classico assoluto, capace ancora oggi di far vibrare ogni cassa.

0: Ma continuiamo il nostro viaggio nella storia della dance e nella Mediterranean Progressive, e non possiamo non toccare uno dei gruppi più iconici in assoluto. L'anno è il 1995. La traccia fonde sonorità mistiche, cori epici e una cassa travolgente che ha fatto tremare le piste tutta Italia. Questo è il sound inconfondibile dei Datura, che con gli Usura producono Infinity nel Chunder Mine Remix.
1: Relax your minds and stimulate your third eye. All shade men are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination in

0: Destination Infinity. Infinity.
1: Nella voce della cantante spagnola Amparo Fidalgo, unita alla potenza, al dinamismo, a quel pizzico di misticismo, a quelle voci campionate che solo i Datura sapevano creare, furono inventati da DJ Richie Cirillo con la collaborazione di Ciro Pagano, ex dei Gas Nevada, e Stefano Mazzavillini, che tra le altre cose ha collaborato anche con Patti Bravo. Ma da dove è arrivato il nome Datura, che in effetti deriva da una pianta medicinale utilizzata dagli stregoni Iaqui nei loro riti? Come vennero a conoscenza di questa pianta? Tra l'altro, attraverso la lettura dei fumetti di Tex Willer. Che dire, mitici.
0: We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity.
1: E prima della fine, c'è l'inizio. Perché ora il viaggio tocca il punto d'origine. Per così dire, la traccia da cui tutto è partito, uno dei brani fondatori e più importanti della trance. L'anno è 1990, quindi proprio all'inizio, e il progetto è nato tra l'unione tra Italia e Belgio, crea la matrice assoluta della musica trance e progressive europea. Il progetto, sia per autore che per titolo, si chiama The Age of Love, oggi nel remix del DJ Franco Lippi.

e poche di coloro che l'hanno ballata a quel tempo sanno chi in effetti c'è in realtà dietro il progetto The Age of Love. Ve lo dico io, Pino Danjò, esattamente proprio lui che lo scrisse e lo compose a Bruxelles col produttore francese Bruno Saint-Quentin. Pensate che Danjò decise di non far comparire il suo nome per non confondere il pubblico, dato che il pezzo era chiaramente lontano, se non addirittura lontanissimo, dal suo stile classico pop funk di Ma quale idea. E ora il testacoda, perché vedete, il nostro viaggio non poteva avere un finale più grande. L'anno è 1996, un arpeggio di chitarra acustica incontra la cassa synth più travolgente della decade, scalando le classifiche di tutto il mondo. Questo è il capolavoro d'assoluto della BBE, 7 Days and 1 Week, nella Yacht Remix Edit.

perché ho parlato di testa coda? Perché qui c'è la chiusura del cerchio. Vedete, prima abbiamo detto che Pino D'Angiò ha scritto la sua canzone con Bruno Secchioni. Ebbene, BBE non è nient'altro che le iniziali di Bruno Sanchioni, Bruno Quartier e di Mr. 303 Emmanuel Top. E questo brano divenne uno dei singoli più venduti al mondo, un pezzo davvero colossale che ha segnato un'epoca e ha chiuso un'era d'oro per la Club Culture International e naturalmente anche sigillo perfetto per questa nostra puntata di Remixland dedicata alla Progressive.

0: e io vi ringrazio davvero per avermi accompagnato in questo primo viaggio nella storia della Mediterranean Progressive, nella Dream Techno, nella Dream Dance, che sono stati praticamente solo 13 brani. Ma non temete, perché più avanti ci sarà anche il classico sequel, perché i brani sono tantissimi, sono tanti, veramente tanti quei pezzi da ascoltare ed apprezzare della Progressive. E intanto grazie a tutti voi, vi invito a seguire anche l'altro mio programma Nuovi Solchi, 30 minuti dedicati alle novità discografiche che potete ascoltare sempre su questa emittente. A me non resta che salutarvi e darvi un arrivederci a tra 7 giorni. Un mega ciao a tutti da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: detta proprio così a qua qua qua, fa il tacchino, bla bla bla, l'occhetta. Lo so, perché ogni volta che parto Dolce Alice Live non so mai come partire, perché ormai ne ho dette di tutti i colori, ne abbiamo dette di tutti i colori, ho fatto... Allora, io in questa puntata ho abbastanza paura, perché vedo gli occhi lucidi di qualcuno che sicuramente romperà le scatole anche in questa tornata di Dolce Alice Live. Bene, un ringraziamento in partenza a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Brian Bellè, che sta a mangiare la pizza. Vero, Brian? Dimmelo, è vero? Allora, si è sentito un sì in lontananza. Ma che devo fare? Va bene così. In redazione, sempre con le luci soffuse. Perché se è spento, la luce della salsa non c'è. Se è soffusa, vuol dire che fa roba. Se è accesa del tutto, non fa la minchia. Allora, dalla parte opposta, i miei accompagnatori. Patrizia e Gianni, ci siete?
1: Ma che siamo all'ospizio, gli accompagnatori. Questo è forte, salve a tutti intanto, sì, troppo forte.
0: Ascolta, un RSA lo siamo, perché insomma, vista l'età poi, insomma, non è che siamo...
2: La tua di età, salve a tutti.
0: Proprio giovincelli.
1: Gli accompagnatori, guarda.
2: Ma la sua di età, no, vista l'età.
0: La mia età.
2: Comunque, no, sì. Tu hai avvisato i nostri ascoltatori che vedi gli occhi lucidi. Quali occhi lucidi? Io mi spiego le manine.
0: Lo so, perché sicuramente
2: poi
0: state...
2: ogni volta non so come iniziare la puntata, con una pernacchia, puoi iniziare pure così.
1: Addirittura
0: no, è così, proprio veramente ci cacciano, veramente.
2: A te di sicuro,
0: a me sicuro, tanto ormai alla pensione ci sono quasi arrivato. Vabbè, allora, che ci abbiamo delle cose in questa puntata di Dolce Alice Live. Abbiamo una grande bella ospite che ha intervistato questa volta Alessandra e intervisterà Alessandra, non ha intervistato, intervisterà Alessandra quando si accenderà le luci, e che non ancora, comunque, quello è un segnale, quando si accende le luci vuol dire che è pronta nel partire. Diciamo chi è in questa settimana, la vogliamo anticipare? Silvia Salemi. Salemi, sarà con noi, che
2: influencer, sì. No,
0: ma che influencer? L'influenza ce l'hai te, perché hai qualche problema. Silvia Salemi è una voce eccezionale, Festival di Sanremo, non so quante ne ha fatti. Comunque, vabbè, lascia perdere.
2: No, l'ho confusa con Giulia Salemi.
0: Ah, ecco, quella è un'altra cosa. Bene, partiamo. Eccoci qua. Dolce Alice Live, un'altra puntata.
1: Sarà lunga e camorriosa questa puntata.
0: È vero, lunga e camorriosa, come dice Montalbano, lunga e camorriosa. Musica!

0: Love Again, semplicemente per Active Force, un gruppo. Che c'è?
1: Ah!
0: Vabbè, sorry. No, perché Brian mi ha fatto il gesto, ma che cazzo, cioè, nel senso, ma che stai a dire? No, infatti ha ragione. Allora, Active Force, un gruppo americano sempre all'interno della Billboard 100, perché chiaramente sono quelle canzoni che queste, non soltanto in America, ma non soltanto in America, direi ormai in tutto il mondo, piacciono, no? Perché creano quell'atmosfera che piace talmente a noi che siamo amanti di questa tipologia di musica. Detto questo, mi guardate con due facce da pirla, che c'è? Che potete parlare?
2: Guardiamo il profilo così strano che hai.
0: Lo so, perché ho messo la... No, voi sapete, amici di Dolce Dice Live, che io sono qua in Toscana e c'è Gianni e Patrizia che sono dalla parte di là del mondo, sono in Germania. Allora ci...
3: Per, la parte di là del mondo?
0: Vabbè,
2: a malapena 750 km.
0: Vabbè, lontani, siamo lontani.
2: La distanza c'è.
0: Allora, ci sentiamo in cuffia, perché insomma tramite apparecchi che abbiamo, elettronici.
3: Però, ci vediamo pure.
0: Però ci vogliamo anche vedere, no? Mentre si parla, perché sennò poi serve anche l'occhiata, serve taglia, serve
2: il bello di tutto ciò è che non si nota nulla alla fine. Il prodotto finale è un bellissimo Dolce Dice Live.
0: Bene, però insomma la webcam serve per darci là noi, no? Perché
2: è stato modesto Max, non l'ha detto che là dentro si ritrova con 8.000 euro di obiettivo.
0: No, vabbè, lascia perdere.
2: Dai, dille la verità.
0: E lo so, ma c'è la finanza, non vorrei che poi arrivassero, capito? L'ufficio delle entrate dice: come hai fatto un 7.30
3: da toc.
0: Sì.
3: Che siete? Testimoni di Geova? No. Equitalia.
2: No, di che marca è quella telecamera?
0: No, perché poi dopo arriva l'ufficio delle entrate, come c'hai un 7.30 da come un poveraccio e poi c'hai 10.000 euro di roba. Comunque, vabbè.
2: Si sta buttando molto giù, poveraccio. Lui non vuole dire chiaramente che sta bene, ha un bel conto in banca. Dillo.
0: Una cosa, intanto ogni tanto il direttore, no, fece una
2: il direttore ti chiama al telefono.
0: tanti anni fa feci una
2: battuta, come gli fa così, sorbelle, no,
0: feci una battuta tanti anni fa, qualche anno fa insomma, al direttore della banca, che non ho mai cambiato, anzi lo saluto. Pronto Max, che c'è? Pronto, sono, sì, dica direttore, dimmi, dica, no, perché poi c'era,
2: si dà del tu,
0: cioè. Ti davo del tu, del lei, insieme per l'amicizia e poi insomma per rispetto del ruolo. Max, qui sei in rosso, vieni a sistemare un attimo. E io gli risposi:
2: porta il carrozziere?
3: No.
0: La mia mente vagata risponde: ma io quando sono in più ti chiamo, ti rompo le balle. E lui si è fatto una risata e ha detto: vabbè, vieni quando vuoi, no? Cioè, per dirgli: sono in rosso, mi chiami quando stai, capito?
2: Certo.
0: Vabbè, allora non è più successo, però. Senti Patrizia, quanto ha fatto la Fiorentina?
2: No, ma cosa non lo so.
3: Cosa ha fatto la Fiorentina?
0: Ma questo io non lo so. Preparati, perché la notizzola c'è ora e poi una ne abbiamo, insomma, quante ne vuoi, non è un problema.
3: Ma io sì, a voglia.
0: Ce l'hai?
3: Sì.
2: La redazione si è data da fare.
0: La diciamo dopo ormai, perché il brano è passato.
3: Sì,
0: sta passando.
3: Cioè, dopo.

0: much. Teammate of the Stabs. Allora, non so cosa ho detto, però qualcosa di serio l'avrò detto sicuramente, Patrizio.
1: Ma quando mai?
2: Con un suo inglese particolare, peggio del mio, comunque.
0: Il mio inglese dialettale, il mio inglese dialettale di un quartiere di Manchester, proprio per dirti.
2: A un personaggio avevano detto: parli l'inglese in maniera netina.
0: Fantastico, un misto tra siculo inglese, inglese siculo. Insomma.
1: Allora, però è bello l'inglese siculo.
0: Dovrebbe carino, no? Allora, Patrizia, hai.
1: Ma intanto prima diamo il nostro WhatsApp, la nostra email che non l'abbiamo data, e poi
3: non me lo ricordavo.
1: Ci sono io. Allora, il nostro WhatsApp è il 348 349 1141.
2: L'email dolcealicelive@gmail.com.
0: Bene arrivati alle poste italiane. Allora, un'altra cazzata delle vie. Allora, c'è una notiziola. Vai.
1: Sì, una notizia breve. In America, precisamente nel New Jersey, sa cosa ha fatto la polizia per multare coloro che guidano con i cellulari, fanno infrazione stradale? Un poliziotto si è travestito da cespuglio. Ha sanzionato 74 automobilisti in sole 6 ore.
2: Che poi alla fine non so fino a che punto legalmente lo possono fare, perché no, ti devi far vedere, ti puoi nascondere.
0: La polizia può fare quello che vuole.
1: Quello che vuole, appunto.
0: Allora,
2: tu ti nascondi, ti travesti da cespuglio, non lo so.
0: Guarda che ora uscirà la nuova legge anche in Italia, ora non so quando, il prossimo.

0: primo anno, oppure hanno già provato, hanno già stabilito, eccetera, eccetera, saliranno in volo i droni.
1: Addirittura ti riprendono dall'alto ogni, se tu fai. capito?
0: Ogni città ha 10 droni.
1: Quindi se fai delle cavolate quelli, in macchina ti beccano di corsa. Sì.
0: Quelli, ma comunque quelli registrano, fanno e brigano 24 ore su 24.
2: Comunque la notizia è quella che in 6 ore 74 sanzioni, sono molte,
0: sono troppe perché
2: hanno sanzionato coloro che mentre guidavano avevano lo smartphone in mano. Quello è molto pericoloso.
0: Sai cosa ho notato che rimprovero? Allora, il cittadino normale è pericoloso, ci sta, va bene. Ok, so cazzi tu, affari tuoi, eccetera, eccetera. Però contro gli altri puoi fare del male, danni, eccetera, eccetera.
1: Quello non deve succedere.
0: Ecco, esatto. ho visto i camionisti.
2: A voglia.
0: I netturbini. Ho visto chi guida i bus, ho visto chi guida le ambulanze.
1: Con i cellulari in mano.
0: Non va bene. Giovani, non va bene. Non siete sul treno che
1: sono mezzi
2: allora,
1: pubblici.
2: Allora, tu hai citato adesso una cosa. Ha detto chi guida i bus. Guarda che è stato quest'anno, mi sembra che sia successo in Italia, che una donna è morta perché il conducente del bus stava al cellulare.
0: Ecco, vedi?
2: Una gita scolastica.
0: Ah, vedi? Non va bene, signori, non va bene. Signori.
1: Non va bene perché sono mezzi pubblici, mezzi di soccorso a livello pubblico, quindi non puoi fare una roba del genere.
0: Esatto,
1: no.
0: Esatto. Ora io posso capire il macchinista del treno, c'è le rotaie, non dovrebbe...
1: Ma nemmeno, perché devi stare attento alla telemetria del treno, certo.
0: Eccetera, eccetera. Ma però, sai, sei costretto a fare quella strada, no? Perché sei su rotaie, magari la telefonata ci può anche scappare, tra virgolette. Ma tu guidi un bus con dentro le persone che devono andare a lavorare
1: in una strada pubblica, dove ci sono altri conducenti.
0: Non
1: appunto,
0: va bene, non va assolutamente bene. Ah, continuando, Al Safley.

0: Mauri, non è vero, non è assolutamente vero. Ho detto una stupidaggine io perché non sapevo come cominciare, come rientrare. Che c'è? Cosa vuoi? Patrizia, chi c'è che mi guardi con quella faccia intrepida?
1: Io sto cercando altre notizie, non ti guardo affatto, perché mi viene l'infarto se ti guardo.
0: No, quello no, quello mancherebbe altro. Non vorrei.
1: Ho gli incubi stanotte.
2: Addirittura. E che è in prossimità di Halloween.
1: Così, vedi?
0: Allora, sì, lo
1: qual
0: so.
1: Era il film, il fantasma dell'opera?
2: Guarda,
1: Max,
2: stamattina siamo andati a fare spesa, ho visto due maschere e ho detto a Patrizia, li compriamo? Facciamo la trasmissione con le maschere indossate.
0: Eh sì, perché si avvicina, non si avvicina, manca un mese, però insomma, vabbè. Detto questo, che c'è? Ah, eccola, oh, guarda, si è accesa la luce in camera, no, nello studiolo della Sassa, sicuramente è pronto.
2: Ecco, Alessandra
0: si
2: già
0: sta preparando. Sta aspettando, come dici Alessandra, scusa? Stai aspettando l'ospite, ok, bene. Allora, musica e poi chiaramente arriva Alessandra con il suo ospite, che abbiamo già detto il nome? Abbiamo già detto in diretta il nome?
1: Sì.
0: Oh. Ok, Silvia Salemi sarà con noi, anzi è con Alessandra, va bene? Allora, che devo fare? Musica? E poi andrà la Sassa, quello però ci pensa direttamente il disgraziato della... Che ancora bagnà stai!

0: Halan Alien Mion.
1: Che bella, mamma mia.
0: Ah, siete pronte? Allora, sì, allora, Alessandra, sei pronta? Brian, siete... il collegamento è a posto?
1: Sì, ok.
0: Allora, semplicemente la nostra intervista settimanale. Alessandra, la linea è tua!
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music.
5: Best music.

0: darti il benvenuto, carissima. Hai di questa Remo 97 con quella famosa canzone che ancora oggi la cantiamo, Casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande,
0: benvenuta, anche... benvenuta.
1: Grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, A Casa di Luca è per me un, diciamo, un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, l'inventiva, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia
1: no, sono 30,
0: anzi 30 no 30 sono 97 2027 vedi?
1: Ahimè,
0: 30 sono il prossimo 30. Anno sono 30 trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono, esatto, 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che è una canzone sempre attuale, perché vuol dire che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è, esatto, molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo, sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto secondo me iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi, ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io sconfido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. Da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence, e perché ci tengo tantissimo, al di là perché è uscito in questo mese di maggio che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti. Nella vita di tutti i giorni, poi come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro. E questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni, diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e sì, confermato è adesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, certo, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più, questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è una speranza. Solo
0: assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che è, esatto, il tumore, anzi è il cancro,
0: esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone, sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì, Silvia, io ho saputo che un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: Io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip. Questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un, certo, modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere, sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici, sì, quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita, l'ho vista per la prima volta, sì, io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era... Non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità. E quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, e quindi dobbiamo sempre sperare. E devo dire, oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te. Tra l'altro ci tenevo ancora a dire, perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dalle associazioni dei pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica, io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica veramente è terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero, il più puro in assoluto che abbiamo, e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere, si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica, quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore, un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica comunque. Tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza, è verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando, perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre al Festival di Todi, faremo il debutto lì, e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi per fare tutto, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin da ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie,
0: io te lo dico da sorella, un abbraccio,
1: buona musica,
0: buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme, grazie Silvia, ciao.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music. Best music.

0: Allora, come sempre, puntuale, precisa, con le sue domandine, qualche volta pungenti, qualche volta no, però insomma Alessandra, che la ringraziamo, sta andando. Ciao! Sì, grazie a Silvia Salevi. Lo so, ti è toccata la... che te frega, cioè. L'importante è che tu sia entrata in Dolce Alice Live, cara Silvia. Allora, torna in Sicilia? No? Bene.
1: Sì.
0: Così, mi è venuta a mente così. Allora, vi saluto a tutti quanti, Silvia Salevi. Patti, hai qualche altra indicazione su Silvia Salevi? Perché so che Alessandra è andata a sviscerare l'ultimo prodotto, insomma, le ultime cose,
1: sì,
0: che fa.
1: End of Silence, bellissimo brano che è molto intimo e parla... più che altro autobiografico, non perde mai la speranza,
0: giusto,
1: quello è il messaggio, quello è il messaggio che ho voluto dare con quel brano. Però no, diciamo che lei è conosciuta soprattutto per negli anni 90 la partecipazione a Sanremo con il suo iconico brano. Tu lo sai qual è il titolo?
0: No.
1: A casa di Luca,
2: vabbè, a casa di Luca,
1: non
2: sembrava
1: a
2: che era
1: di
2: a casa
1: Max,
2: di Max, a casa appunto. Di Luca. A casa di Luca,
0: forse è meglio andare a casa di Luca che a casa di Max, con la confusione che c'è all'interno di questa, di questa casa. Bene, allora che c'è, Brian? A musica, e certo, devi essere tu, no? Ma io non comando più nulla, io sono qua davanti.
1: No, mai comandato tu, mai.
0: Io sono qua davanti a questa cosa brutta.
1: Devi dire soltanto ya
0: voler comandante.
1: Esatto.
0: Io sono davanti a questo, a questa cosa fallica.
2: Sembra un cetriolo.
0: Un cetriolo col filtro. Musica Dolce Alice.

0: l'anno era il 1983, nel 1983 è uscita tantissime cose, ma moltissime cose, ma mucho, ad esempio, piccolo esempio, All Night Long, Lionel Richie, ad esempio, un piccolo esempio. Allora, tanto molto avremo anche tra un po', non tra qualche minuto, anche perché poi ormai abbiamo l'abitudine di mandarlo a scadenze ben precise. Avremo un'altra rubrichina che è il Vintage Italy. Che te ridi?
1: No, sto pensando.
2: Che lo mandi a rate.
0: Sì, a tocchetti. A pezzettini, insomma. Allora, che Brian, è finito il brano, ma metti una base, eccola. Allora, che fa sempre quella, ma perché non la capo? Vabbè, allora, dicevo, l'anno 1983, insomma, un anno bellissimo,
2: particolare per la musica, sì,
0: cos'è uscito Gianni nel 1983?
2: 1983 ne sono usciti tanti, dipende poi da che genere di musica.
0: Io prima ho fatto un esempio, All Night Long di Lionel Richie, no? Quello è.
2: Ma ci sono stati Cult Club, Boy George,
0: Culture
2: Club.
0: Allora lui si è trasferito in Germania dalla Sicilia, ma ha preso un misto di minchiate generali che non è...
2: No, perché come lo dici tu? Fammi vedere come dice Culture. So.
1: Allora, io ne cito qualcuno io, Flash Dance,
2: Flash Dance.
1: Esatto. Che è stato colonna sonora di un film, Billie Jean.
2: Michael Jackson. Che anche Raff con Self Control
1: poi
2: uscì nell'83.
1: Every Breath You Take dei Police. The Police.
0: Everybody You Take.
1: Poi Sweet Dream.
0: Sweet Dream. Lip by. Poi
1: Moonlight Shadow.
0: Oh,
2: sì.
0: Senti, hai visto? Abbiamo aperto una porta in quegli anni.
2: Poi gli anni 80 sono gli 80.
1: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.
0: Ma che ti devo raccontare?
1: E poi in Italia c'è stato Gazebo.
2: Non voglio mica la luna di Fiordaliso.
1: I like shopping. Vamos alla playa di Righiera, che è stato un brano.
2: Un emblema.
1: Sì, è stato proprio forza. Un tormentone estivo, ma non solo per un anno. Poi Mattia Bazzar, il gruppo italiano.
2: Yazoo c'era anche David Bowie, ce ne sono stati a Bizzeff negli anni 80.
1: E poi c'è stato anche un brano molto molto patriottico, l'italiano
0: mitico Toto Cutugno, mitico.
1: E poi più chi ne ha più ne metta, comunque insomma, ne ho citato già abbastanza.
0: Ma l'83 credo che abbia partorito delle icone della musica mondiale, no? Basta il Billie Jean di Michael Jackson per farti capire. Allora anche
1: avevamo alla playa di Righeira,
2: è stato sì
0: De Figueira,
2: ma Billie Jean è stato Righeira.
1: Alla playa,
0: no, perché gli amici siciliani di
1: sì,
0: Figueira
1: non fare pubblicità occulta.
0: Ma chi se ne frega?
2: Non è quello, lui è uno dei fratelli Righeira, Max Bellesi,
1: sì.
0: quello che spacciava droga in galera. ero io, però nell'83 è uscito anche questo Fatty Larry's Band.

0: degli anni 80 mettevano anche quei 30 secondi, un minuto di spazio non cantato, perché già nasceva la discoteca vera e propria con i disc jockey che usavano le percussioni per miscelare tra un disco e l'altro. Oh, bene, allora cara Patti, ti sorprenderò, sorprenderemo con il Vintage Italy, eh?
1: Ma cioè io quando ascolto la voce di colei che annuncia il Vintage Italy, che emozione.
0: No, io la uso soprattutto quando non riesco ad andare in bagno e fa quell'effetto veramente.
2: E infatti la vendono in farmacia la canzone, cioè il jingle infatti. Insieme al Gutalax.
0: Infatti è quello.
2: No, vabbè.
1: Ma tu.
0: Eccola!
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: allora la versione techno per quanto riguarda Alain Chopin, non è originale, penso, ma ne hanno fatte non so quante versioni giustamente di un brano che ha fatto storia epoca nella musica da discoteca. Ora, visto e considerato che devi lanciare una cazzata, fallo subito, che tanto lo vedo che c'ha il sorrisino a minchione.
1: Dobbiamo dirla ai radioascoltatori sta cosa, no? Lui però è furbo, ha chiuso il microfono nel momento, proprio nel momento quello magico.
0: Quale?
1: Quando stava per fare il rutto, perché ha mangiato, ha bevuto, ha fatto pure il rutto e poi ha aperto il microfono.
0: Certo, non poteva fare il rutto prima con il microfono aperto, sta male. Non è
1: possibile. Non si magna quando non si trasmette, fa parte dei 10 comandamenti delle radio, capito?
0: Sì, ho capito, ma l'ho fatto fuori sede. Allora, Fiordaliso, ecco, sì, Fausto
1: magica,
0: Leale,
1: magica.
0: Fausto Leale.
1: L'ho menzionata un minuto prima con Non voglio mica la luna e tu ci hai fatto sto regalo.
0: Bene.
1: Bravo.
0: Bene, allora che c'è?
2: Comunque guarda che io non ho dimenticato quello che hai

0: lui.
1: Naso lungo. Io non ce la posso fare.
0: No, ma è troppo forte.
1: No, ma poi è entrato già in studio, non ha salutato nessuno col suo ospite che cioè, andate, è casa vostra tanto. Nel senso buono. Allora, cinque minuti. Allora, vai. Allora, un brano e poi Loris Marchi con la sua rubrichina dell'ASL, anche quello è l'ASL. Di 40-50 anni fa. A Leone Genesis con mamma, poi Loris Marchi, forse, se ce la fa, perché... Dove hai lasciato il deambulatore?

0: cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music. Best music.
2: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90, a cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
3: Perché la radio è il teatro della mente, sì, la radio è il teatro della mente. Sembra quasi un Vangelo, secondo la musica. Un Vangelo a sette note, perché noi dei classici alla radio vogliamo raccontarvi tutto e di tutti. E anche oggi, per un grandissimo personaggio, per un mito a livello internazionale, devo avvalermi della collaborazione della mia, diciamo, sister in radio. Ok?
4: Yeah.
3: Yeah, sister in radio.
4: Love that.
3: Yes, Rebecca. Ciao Rebecca.
4: Ciao Loris. Allora, nice to be back.
3: Chi è l'ospite di oggi, Rebecca?
4: L'ospite di oggi abbiamo Randy Mueller.
3: Randy Mueller. Quando si dice Randy Mueller, nelle mie generazioni, io ho cominciato a fare radio nel 79, già Randy Mueller nel 74-75 con BT Express, con Brass Construction, con Sky successivamente, è stato uno dei pionieri della musica internazionale. E quindi oggi lo raccontiamo qua per voi, per il nostro circuito delle nostre radio in Italia. Rebecca, io inizierei intanto ringraziando Randy e soprattutto facendolo tornare indietro nel tempo, quando era molto giovane e quando negli anni 70 la musica funky dominava veramente la scena mondiale.
4: Ok, great. Let's start with Randy. Randy, thanks for being here with us today. Let's take
5: my pleasure. Definitely.
4: Yeah, thanks. Let's take a step back in time, and we're going to start by talking about some of your hits back in the 70s with your funky groove.
5: Oh my God, that's you going back to the last century.
4: Just doing time travel here.
3: Many years ago.
4: Right. And we're going to start off with some.
5: No recuerdo.
4: So we're very honored to speak with you today, Randy, so thanks for joining us on our show.
5: Yeah.
4: We're going to start off with some of your big hits from the 70s when you were with Brass Construction. So if you want to share a little bit about your very beginning times with Brass Construction a little bit for us.
5: The beginning of Brass Construction goes back to the late 60s. I started out in school. There was a talent show, and I wrote some songs, and I needed some people to play the songs for the talent show. So I got together a couple of guys. The original guys, that was Wade Williamston and Larry Payton. They were like the original guys. We were on school together. And
4: yeah.
5: I auditioned them, and they sounded really great. So we did the talent show, and after the talent, it went very well. Everyone liked it. And, you know, after the talent show, we wanted to continue.
4: Uh-huh.
5: So I got some more people. I got some horn guys. I have some. The guys that's playing currently weren't the guys in the band originally.
4: Sure.
5: We had just guys that were in the school band. I got some guys that played, you know, I saw a good trumpet player in the school band. I got him in there. So it was like a real international, interracial band. We had some Jewish guys, you know,
4: amazing.
5: Italian guys, you know,
4: amazing.
5: Everybody, just a bunch of different people who just like music. And
4: yeah.
5: I started doing it after, there was a guy named Vinny. Vinny, he was the superintendent of the school. So after school, he would open up different rooms in the school so we could practice.
4: Oh, great.
5: It was something better than, it was some of the guys were from a very tough neighborhood, you know.
4: Yeah.
5: I lived in East New York, but the guys lived in Brownsville, which is known to be like a really
3: tough area.
4: Let me explain to our Italians a little bit of what you just said. Let me do a quick little, let's say, summary.
3: Sì, perché se no mi sa che ci perdiamo qualcosina. Giusto qualcosina, ma per chi non sa l'inglese.
4: Esatto. Allora, si stava parlando di come è nato Brass Construction, e quindi dice che negli anni 68 addirittura lui ha un po' organizzato un gruppo di musicisti tramite facendo una sorta di talento. Già allora lui...
3: Dynamic Soul?
4: talento, un Dynamic Soul.
3: Dynamic Soul.
5: Yeah.
4: Quindi con alcuni degli altri studenti della scuola, così com'era lui, e quindi hanno iniziato anche a fare delle prove anche dopo scuola, addirittura lì alla scuola e custodia, aperto anche diverse sale per poter praticare e fare la loro musica, quindi la direi Lores.
3: In Italia c'è un brano di riconoscimento assoluto di Brass Construction. Caro Randy Mueller, adesso ci ascoltiamo questa cosa qua. Se la regia la fa partire, perché sai.
5: Musica.
3: Eccola, arriva. Credo fosse il 74-75 quando il buon funky di Brass Construction prendeva forma. Questo era un singolo dal titolo Movin'. Ce l'ascoltiamo ai Classici della Radio. Oggi con noi c'è Randy Mueller, con il quale parleremo non solo di Brass Construction, ma anche di Sky e di BDSS. Ne parliamo quando arriva. Questo è l'intro, era un bell'intro. Noi della radio parlavamo tanto e facevamo poi entrare la voce, in questo caso di Randy e del gruppo. Dopo l'inizio strumentale arriva il singolo, uno dei più gettonati in quegli anni, sia in radio che in discoteca. Il titolo è Movin'.

0: Eccola qua, Change, altro grande successone dei Brass Construction. Io credo, caro Randy, che noi dobbiamo parlare ancora di tante cose, per cui siccome sta scadendo il primo momento legato ai classici alla radio, che solitamente sono momenti da 10 minuti, sono sicuro che possiamo fare una seconda serie, un secondo appuntamento dove parliamo magari anche di non solo Brass Construction ma BT Express e di Sky, se sei d'accordo. Ma questo lo dici poi a Rebecca, se sei d'accordo.
1: Please. So Randy, we just listened to your changing as you were saying that it's a very important and a very pertinent hit still today. What we'd like to do is, since we're running out of time in the first in our first program, we'd like to go ahead and merge into our second program, if you're okay with that, and continue
2: no
1: talking
2: problem,
1: about
2: no problem, no.
1: Okay.
2: Mm-hmm.
0: Sulle note di Get Down to Get Up, Get Up to Get Down, noi chiudiamo la prima parentesi perché qua e solo qua ci sono i classici alla radio.
2: Oh, Get Up to Get Down.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: One of my favorites.

0: Per i classici al radio, Randy Muller e Brass Construction.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: di anche di Clap Your Hand Everybody, Cut Is Blue, tutti i rapper, quelli bravi, non quelli bau bau biccio biccio. Grazie Loris, vai pure, vai fuori dalle, no, se non rimani te ne devi andare e non puoi sfruttare la macchinetta del caffè e tutto il resto, caro mio. Alla prossima. Allora Gianni e
1: Dica, no, stavo ascoltando questa famosa breakdance.
0: Gianni, mi è poi venuto in mente Andy Luotto, non so perché. E invece Patrizia. Ma... Allora, hai una noticiola, Patrizia, oppure la vado a prendere all'Inps?
1: Su chi l'ha visto?
0: All'Inps.
2: No, ce l'ho una, ma è molto simpatica. Siamo a Saletto, in provincia di Padova. Il titolare di una pizzeria. Sai che ci sono questi robottini che sono nuovi per pulire il pavimento?
0: Sì.
2: Che prima erano le donne che facevano le pulizie a casa.
0: Il mocio.
2: Non è il mocio, è il robot che
1: l'accendi.
0: Ma vedi che non avete capito. Prima c'era la signora con il mocio.
1: Ora invece no.
2: C'è un telecomando, un'applicazione.
0: E fa il giro.
1: Ti pulisci
2: casa. Comunque c'è un titolare di una pizzeria, accende il suo fedele robot.
0: Sì.
2: E nel frattempo lui stava preparando i panetti per le pizze. Soltanto che si è distratto un attimo e non ha sentito più il robottino.
1: Se n'è andato?
2: Sì.
1: Questo è forte, il robot l'ha mandato a quel paese, dice ciao.
2: Ha calcolato un'altra rotta e se n'è andato. Lui se n'è accorto e ha cercato di recuperarlo con l'applicazione, soltanto che il robot si è fatto un bel giro in paese, poi le batterie si sono scaricate, quindi lui non lo può più geolocalizzare.
0: Esatto.
2: E allora che ha fatto? Uh-huh. Ha messo dappertutto, ha tappezzato tutto il paese con
1: di volantini. Chi ha visto il robot me lo rivolto indietro.
2: Chi l'ha visto e avrà una pizza gratis. E quindi quando io ho letto questa notizia ho pensato a Brian. Quindi se si trovasse nelle parti di Padova e vede un robottino
1: glielo riporta indietro e acchiappa una pizza gratis, capito?
0: Quello poi Brian fa le pizze e quattro formaggi grossi così.
1: Poi ti do un trucco come farlo risparire di nuovo, così lo...
0: Vabbè, quella è roba elettronica, Oh, chocolate! Siamo quasi al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: Love degli Imagination. Proprio corta, corta, corta, guarda, 2:20. Non so perché abbiano fatto una cosa del genere.
1: Caso strano per loro, che fanno sempre dei brani ultra lunghi.
0: So Ghostwright credo che sia 6 minuti e qualcosa. Comunque, vabbè, e gli ha preso a quella maniera, non sapevano più come fare, hanno tagliato. Come facciamo noi in questo?
2: No, no, dovevano andare in bagno.
0: Dovevano andare in bagno, hanno tagliato. State of Love! E ho finito lì la registrazione. Allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, ringrazio chi ha curato la parte tecnica. Finisce qua Dolce Alice Live, cioè Brian Bellè. Alessandra Sass, ma dove vai? Con la borsa dell'acqua calda, dove vai? No, ma non è possibile.
2: Ma ancora non è tempo di borsa dell'acqua calda.
0: Ma che ti devo dire? Un ringraziamento alla Sass, redazione, e naturalmente anche a Gianni e Pinotto.
2: Ciao!
1: Sì, Chinotto gassato, grazie. Il chinotto, grazie a te, Max.
0: Il Chinotto è gassato.
1: Appunto.
2: No, io sono gasata. No,
1: gasata? Con la occhio, non accendete gli accendini, perché
0: con la S occhio gli accendini, perché se ti parte una gasata scoppia tutto quanto.
1: Grazie a tutti, grazie, alla prossima ragazzi,
0: e alla prossima. Siamo dei cretini, però ci piace così. Ciao.

0: Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee. Questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

con un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica. Si chiama Ayanna Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: Francesco Musica 1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

0: il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.
1: Notte avventuriera tu, tutta in nero, tutta in blu,

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca per molti versi, poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: il folk africano con DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau dal Camerun. Siamo giunti su Just Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni. Si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last. Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Just Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit, con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

Orleans. Una storia ambientata a New Orleans, questa Moon Over Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Rain si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Rain, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.